0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

confine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

Volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

libertà, imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare le nostre vite per

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Sarotti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo, buon ascolto. Iniziamo con i titoli di oggi. Centri estivi a Saronno, la sindaca Pagani rassicura, servizio garantito. Rimarremo sempre a Saronno, che riscopre il Legnanino in Villa Gianetti. E poi andremo a Gerenzano, dove parte il Pedibus per tutti. Partiamo da Saronno, centri estivi a Saronno. Un messaggio rivolto alle famiglie saronnesi per rassicurarle sull'avvio dei centri estivi cittadini. Questo è il messaggio dell'amministrazione comunale, che conferma la copertura dei contributi per l'assistenza educativa dei minori con certificazione. La sindaca Ilaria Pagani infatti è intervenuta sul tema, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con tutte le garanzie necessarie per bambini e genitori. Tra gli aspetti evidenziati dalla prima cittadina c'è la conferma della copertura economica destinata all'assistenza educativa per i minori con certificazione, un elemento ritenuto fondamentale per garantire piena inclusione nelle attività estive. Il Comune conferma infatti la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai bisogni. L'obiettivo è quello di permettere a tutti, bambini e bambine, di partecipare alle attività estive senza che le famiglie debbano affrontare ulteriori preoccupazioni organizzative ed economiche. L'amministrazione comunale sta inoltre lavorando per garantire la regolare gestione dei pagamenti delle rette. Nel suo intervento la Pagani sottolinea il valore sociale ed educativo dei centri estivi, che ogni anno rappresentano un importante punto di riferimento per molte famiglie durante la pausa scolastica. Rimaniamo a Saronno, perché venerdì 29 maggio a Villa Gianetti è stato inaugurato dalla storica dell'arte Marina Dell'Omo il programma dedicato a Stefano Maria Legnani, il Legnanino, tra i protagonisti della pittura lombarda tra 600 e 700. Ha preso infatti il via venerdì 29 maggio il programma di iniziative che Saronno dedica a Stefano Maria Legnani, tra i più importanti interpreti della pittura barocca lombarda, un percorso espositivo e culturale che accompagnerà i visitatori e i cittadini fino al 30 giugno. L'iniziativa permette di riscoprire il rapporto tra il celebre artista e Saronno, città d'origine della sua famiglia, attraverso un itinerario che coinvolge la biblioteca civica, Villa Gianetti e alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio artistico cittadino. La conferenza di venerdì della storica dell'arte Marina Dell'Omo ha approfondito alcuni aspetti della vita e dell'opera del pittore, analizzando il contesto storico-artistico della sua produzione e il ruolo che Legnanino ebbe nella pittura lombarda dell'epoca. Cuore dell'iniziativa è l'esposizione di alcune importanti opere attribuite a Legnanino. Nella sala lettura della biblioteca civica sono esposti 4 grandi teleri dedicati al Micto di Bacco e Arianna, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio e realizzati all'inizio del Settecento. Le opere sono considerate uno dei vertici del cosiddetto barocchetto lombardo. A Villa Gianetti invece sarà possibile ammirare il dipinto Susanna e i Vecchioni. L'opera raffigura il celebre episodio biblico narrato nel libro di Daniele e mette in evidenza alcuni degli elementi più caratteristici dello stile dell'artista: colori morbidi, atmosfere luminose, una raffinata costruzione delle figure. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno. Gli orari saranno martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica 10-12, 15-18. Presso la biblioteca civica le opere invece saranno visibili il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Il programma prevede anche visite guidate su prenotazione dedicate al tema del barocco saronnese con l'associazione Cantastorie. Le visite saranno ogni domenica dalle 15.30 alle 17 e toccheranno la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e Villa Gianetti. Un'occasione per approfondire non solo il Legnanino ma anche il patrimonio artistico e culturale di Saronno attraverso un percorso che intreccia storia, arte e identità cittadina. Thank you. Andiamo a Gerenzano, lo slogan Ora per il clima invita a scuola a piedi anche in caso di maltempo. È il progetto Pedibus per tutti. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno, il comune di Gerenzano promuove infatti questa iniziativa del progetto Ambiente et Moci 2026. Il ritrovo è alle 7.40 con partenza alle 7.45 e arrivo alle 8.05. Il percorso per le scuole clerici, linea rossa, parte dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Per le Papa Giovanni ci sono la linea verde da Piazza Mercato e la linea gialla da via Colombo. Ci si può aggregare lungo il tragitto. Ovviamente si cercano volontari come conduttori. La mail per rendersi disponibili è pedibusgerenzano@gmail.com. Da Piazza Libertà alla Cassina Ferrara serve più sicurezza in città, con maggiori controlli da parte della polizia locale. A chiederlo è la civica di opposizione Obiettivo Saronno, nella figura del consigliere comunale Novella Ciceroni. Nell'ambito dei lavori della Commissione Commercio e Sicurezza, il vicepresidente della Commissione, Davide Marzorati, quale rappresentante del gruppo Obiettivo Saronno, ha portato infatti all'attenzione dell'Assemblea una serie di criticità documentate raccolte direttamente dai commercianti del centro storico e dai residenti della zona di Cassina Ferrara. Sottolinea infatti così la civica di minoranza. Il messaggio centrale dell'intervento è stato che il commercio cittadino non può sopravvivere senza sicurezza. In particolare Piazza Libertà dopo le 22.30 diverrebbe luogo percepito come pericoloso, con presenze moleste e comportamenti che mettono a disagio clienti ed esercenti, oltre che i dipendenti del negozio. Analoghi problemi sarebbero esistenti anche alla periferia della città, alla Cassina Ferrara, dallo spaccio di droga a diverse situazioni di degrado urbano. La richiesta avanzata dal gruppo d'opposizione è quindi quella di intensificare i controlli e pattugliamenti della polizia locale, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno disturbato zone periferiche, ma anche zone del centro. Basket, finale playoff, la gioia del Pallaronchi per la Robur Saronno. È iniziata con una vittoria la finale del campionato di R2 maschile per la Robur Saronno, che domenica sera, davanti a oltre 400 spettatori al Pallaronchi di via Colombo, ha superato il Legnano 87-84 in gara 1 della serie al meglio delle tre partite. L'incontro è stato molto equilibrato fin dalle prime battute. I saronnesi hanno chiuso avanti il primo quarto su 25-21, sono andati a riposo con un minimo vantaggio 44-43. Nel terzo periodo è stata Legnano a prendere l'iniziativa, allungando nella fine di frazione. La Robur è però rimasta in partita e nel finale ha ritrovato la parità quando mancavano 3 minuti e 40 alla sirena. Negli ultimi possessi Tolotti e compagni hanno trovato le giocate decisive, conquistando il successo con 87-84. La serie proseguirà giovedì 4 giugno a Legnano con gara 2. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News, Prima Saronno e ilsaronno.it. Massimo Tallarini e in regia Antonio Colombo vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Scorriamo insieme e scopriamo insieme i programmi di Radio Orizzonti Blu di mercoledì 3 giugno. I programmi in diretta della mattina iniziano con Buona giornata subito dopo la Santa Messa feriale con Maria Grazia Buzzetti. Alle 9.30 il Giardino di Grazia, fiori e piante. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonti Magazine presenta le news con Mariangela Gerletti di Varese News. A seguire alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, programma a cura di Alvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro paese. Proseguiremo poi alle 11.05 in replica alle 19.40 con Iaia Barzani e Daniela Pizzagalli e le interviste di Iaia che intervistano Marco Lombardi, autore di Saporama, il senso del cibo. Alle 11.30 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle 18.25 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branchi e Antonella Colmegna ospitano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. Alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica e alle 21 la classica a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio streaming di Radio Orizzonti. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quanti è gay,
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Sindaco e assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Oggi abbiamo con noi Mattia Cattaneo, assessore al bilancio, sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Orizzonti.
1: Con me c'è Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Allora, tanti temi.
3: Facciamo quattro chiacchiere. L'ultimo evento del Consiglio Comunale in cui è stato presentato il bilancio consuntivo 2025, un bilancio che era stato predisposto dalla vecchia amministrazione, poi approvato dal commissario e poi fatto proprio dalla nuova amministrazione che è arrivata in giunta, con delle variazioni che poi il nostro assessore ci dirà cosa ha portato. La prima domanda diventa semplice: come giudica questo bilancio consuntivo che voi siete stati costretti ad approvare? E poi le faccio una piccola chiosa: qual è la differenza tra il consuntivo che avete approvato e il preventivo che avete proposto per l'anno successivo?
2: Allora, grazie Agostino. Il consuntivo 2025 racconta un anno particolare del comune di Saronno, come ho detto anche in consiglio comunale, un anno particolare nel senso che si sono alternate tre fasi: la prima fase dei primi due mesi con l'amministrazione Airoldi, poi la gestione del commissario per altri quattro mesi e il secondo semestre dell'anno l'amministrazione Pagani. Quindi è stato sicuramente un anno particolare che ha messo anche, diciamo, a dura prova la capacità degli uffici di riuscire a star dietro appunto a questi cambi, ma devo dire che dal nostro punto di vista è stata un anno positivo, nel senso che abbiamo riscontrato da parte degli uffici appunto la volontà di superare queste difficoltà e di star dietro a quelle che erano le richieste dell'amministrazione. Rispetto al bilancio preventivo che è stato predisposto dall'amministrazione Airoldi, che poi in consiglio comunale non si era riusciti ad approvare per le note vicende che gli ascoltatori ricordano e che quindi la commissaria ha dovuto approvare, diciamo, rapidamente appena insediata a febbraio, ovviamente l'amministrazione si è mossa in continuità su una serie di interventi che andavano, diciamo così, a completamento per quanto riguarda la parte degli investimenti. Ci tengo in particolare a sottolineare un aspetto che ci siamo trovati a gestire appena insediati e che riguarda la sistemazione del cortile di Palazzo Visconti, che è un'opera che era stata appunto avviata dalla precedente amministrazione, ma che durante il periodo commissariale sostanzialmente si era incagliato perché il contratto con l'impresa appaltatrice era stato appunto risolto dalla commissaria. Quindi noi siamo arrivati a fine giugno e primi di luglio e abbiamo dovuto prendere in mano una vera e propria patata bollente, nel senso che il rischio lì era quello di perdere 900.000 euro di finanziamenti regionali che non avremmo potuto mettere a terra se non avessimo rivisto il progetto originario, adattandolo alle mutate esigenze e soprattutto alle richieste della sovrintendenza, che, come è ovvio che sia, su Palazzo Visconti ha un occhio particolare. E quindi abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo modificato il progetto, l'abbiamo messo a terra e adesso si può dire che il cortile di Palazzo Visconti è recuperato. Purtroppo non c'è stata la festa delle associazioni in causa maltempo, sarebbe stata l'occasione per vederlo utilizzato, ma l'occasione

0: dei punti cardine dell'offerta culturale di Saronno, per cui anche qui da un punto di vista degli investimenti abbiamo continuato e continueremo a fare in modo che la struttura venga mantenuta a livelli di decoro e di sicurezza importanti, così che poi chi frequenta il nostro teatro possa essere in una situazione di fruizione al meglio degli spettacoli.
1: In aggiunta alla quota che stabilirete, avete già stabilito 150 euro per la manutenzione.
0: Esattamente, con la variazione di fine aprile abbiamo stanziato queste risorse che servono sostanzialmente in misura principale per la sistemazione dell'impianto elettrico. Rispetto al 2025, un altro aspetto che mi sento di sottolineare è la scelta che è stata fatta di modificare appunto la destinazione di alcune risorse che erano state stanziate dalla commissaria, e in particolare le risorse che erano state messe per la sistemazione del giardino di Villa Gianetti. Proprio quelle risorse sono state fondamentali per fare alcuni investimenti che ritenevamo importanti, ma su Villa Gianetti abbiamo deciso di investire ancora quest'anno sulla parte dell'edificio. Voi sapete bene che l'edificio è centro di molteplici iniziative e quindi in questo momento ci sono alcune problematiche sulla struttura e abbiamo deciso di sistemarle, e nella recente variazione di aprile abbiamo stanziato oltre 600.000 euro su questo intervento. Quindi stiamo cercando di dare un occhio a tutte le varie proprietà che il comune ha e a garantendo una manutenzione corretta in maniera tale che tutte le strutture possano essere fruite in modo ottimale.
1: Assessore, andiamo adesso ad un aspetto puramente politico. Questa nuova amministrazione ultimamente, con un suo apporto fondamentale, ha rinnovato i CDA del teatro, della Focus e della Somma Servizi. Quale segnale di discontinuità chiede al nuovo CDA in rapporto al vecchio CDA? Se ne può elencare sia per quanto riguarda il teatro, sia per quanto riguarda la Focus e soprattutto tema molto bollente sulla Saronno Servizi. Quali sono gli input che il Comune ha dato, che ricordiamo che il Comune Saronno è il maggior azionista di entrambi gli istituti?
0: Allora, nel rinnovo degli organi amministrativi di tutte le società o anche dell'istituzione Zerbi, la linea guida che ci ha ispirato è stata quella di scegliere persone competenti che andassero al di là delle appartenenze politiche. Ricordo che il presidente del teatro è il dottor Lucchetti, che è un professore all'Università Bocconi che si occupa di teatro. Ricordo che alla Focris abbiamo messo un manager come Luigi Caroni, e anche a Saronno Servizi abbiamo scelto una persona come Fabrizio Francescut, che non è strettamente legata ad un partito. Quindi la scelta forte che è stata fatta è quella di puntare sulle competenze delle persone. Con quali obiettivi? Parto dalla Zerbi, che è stata la prima, che è partita con la presidente Fiorenza Ricciardi e con l'intero consiglio di amministrazione. L'input che vuole dare l'amministrazione è quello di una focalizzazione della Zerbi sull'attività educativa, nella convinzione che ci siano invece una serie di attività di natura amministrativa che possono essere svolte in sinergia con il comune. Quindi spinta forte sui servizi educativi, e le prime scelte che sono state fatte dal consiglio di amministrazione ci trovano assolutamente concordi. Per quanto riguarda il teatro, sappiamo tutti bene che il precedente consiglio di amministrazione, che ringrazio nuovamente avendolo fatto tante volte, si è trovato a gestire una situazione di difficoltà che andava ben oltre quello che ci si immaginava quando loro si sono insediati.
1: Scusi, ci può fare un punto sull'ammanco di 850.000 euro che sono stati, si sta rientrando sì o no?
0: Il vecchio CDA aveva avviato una serie di attività finalizzate al recupero di queste somme che l'attuale CDA sta ovviamente portando avanti. Ci auguriamo, nell'interesse del teatro, che questa azione possa essere portata in porto. Ovviamente ci sono di mezzo iniziative di natura legale che vedono il coinvolgimento della magistratura, per cui non dipende naturalmente dalla volontà esclusiva dell'organo amministrativo. Dicevo, sul teatro il vecchio CDA si è trovato a gestire una situazione complicata, lo ha svolto egregiamente, tant'è che nel nuovo consiglio di amministrazione abbiamo voluto mantenere un

0: elemento di continuità che è il dottor Riva, che fa parte anche del nuovo consiglio di amministrazione, che serve appunto per contribuire a gestire questa fase di passaggio al nuovo consiglio, al quale il mandato che è stato dato è quello di sviluppare l'attività culturale in sinergia con tutte le altre realtà culturali del territorio. Diciamo che sul teatro, superata la difficoltà, ci aspettiamo che il nuovo consiglio si concentri appunto sullo sviluppo dell'attività. Per quanto riguarda la Focris, anche qui devo dire che il consiglio di amministrazione uscente aveva lavorato molto bene, i conti negli ultimi anni sono ritornati in positivo, si è superata la difficoltà legata alla riduzione dei posti letto disponibili che c'era stata durante il periodo del Covid, e quindi anche qui speriamo di poter presto vedere ulteriori frutti dall'azione del consiglio di amministrazione. Un elemento importante che riguarda non solo Saronno ma in generale la nostra società è legato all'invecchiamento della popolazione. Questo determina sicuramente la crescita dei bisogni della fascia di età degli anziani. Una cosa che a Saronno manca è un centro diurno. Ci piacerebbe nell'arco della legislatura riuscire a offrire questo servizio ai nostri cittadini, che ripeto va incontro a un'esigenza che sicuramente si sta riscontrando. Chiudo con Saronno Servizi, che è l'ultimo.
1: Patata bollente,
0: in realtà Saronno Servizi negli anni scorsi dovuto affrontare la situazione complicata di perdita del ramo acqua, ne abbiamo già parlato quando sono venuto l'ultima volta. Ringrazio nuovamente il consiglio di amministrazione precedente, perché non era semplice mantenere la Saronno Servizi in carreggiata con la perdita del ramo acqua. Al nuovo consiglio di amministrazione, anche qui l'input che abbiamo dato è stato quello di sostanzialmente lavorare su due fronti: uno, un'attenta analisi, diciamo così, di quella che è la struttura costi della società, e due, sviluppare nuovi servizi sia per il comune di Saronno ma anche per altri comuni, nella convinzione che se perseguono economie di scala sicuramente si riesce anche ad avere dei servizi di qualità magari a prezzi un po' più bassi.
1: Ma sono servizi che ha un bilancio un po' sofferente, e che la patata più bollente sarà la gestione dei servizi cimiteriali.
0: Sul bilancio di Saronno Servizi non posso dire nulla, nel senso che sarà sottoposto all'approvazione dei soci a fine giugno, e quindi dopo l'approvazione del bilancio sicuramente avremo modo di parlarne. Col consiglio di amministrazione appena insediato il confronto è continuo, costante, direi quasi giornaliero, su tutti i dossier che stanno affrontando e che sono legati ai vari contratti che il comune ha con loro, quindi il contratto di gestione tributi, parcheggi e anche quello dei servizi cimiteriali, sui quali, come faccio solo un breve cenno, come avevo già detto, l'obiettivo è quanto prima arrivare ad avere da parte del comune la disponibilità dei dati delle concessioni cimiteriali nel proprio SIT, che è il sistema informativo comunale. Fatto questo, si possono porre le basi per un affidamento pluriennale, che è l'obiettivo politico dell'amministrazione.
2: Sì, c'è una domanda. Parlando prima della Focris e tra l'altro sentendo anche altre voci, si parlava se ci fosse stata la possibilità di aumentare i posti disponibili all'interno della struttura. È stato fatto oppure sono ancora in divenire? Perché c'era una parte della struttura che era stata un po' lasciata chiusa.
0: Sì, allora è una delle questioni sulle quali il consiglio di amministrazione sta ragionando, provare a capire se c'è la possibilità di aumentare di qualche unità i posti letto, che attualmente sono circa un centinaio, proprio perché la domanda di questo servizio ovviamente è ovviamente in crescita. Quindi diciamo due linee d'azione: una, questa ipotesi di incremento dei posti, e l'altra, ovviamente in partnership con il comune, immaginare se si riesce appunto a realizzare da qui a qualche anno questo centro diurno.
1: Tra le varie dicerie che si girano per Salon, si dice tante, e anche con gli addetti ai lavori, si dice che l'assessore al bilancio ha il braccino un po' corto, che ultimamente negli ultimi eventi che si sono stati presentati ci sono pochi soldi. Faccio riferimento all'ordine del giorno che sono gli eventi estivi, il no alla notte bianca, perché l'assessore al bilancio ha detto: signori, su 85.000 euro spendere 50 per la notte bianca è troppo. L'altra accusa che si fa, accusa o rilievo, meglio che la parola più giusta e appropriata, è per quanto riguarda Palazzo Visconti. Si è sbandierato di riaprire al più presto possibile Palazzo Visconti con il cinema sotto le stelle, e anche lì è stato detto che non si farà per motivi di costi. Ci può precisare, sia per la notte bianca sia per Palazzo Visconti, il perché non ci sono i soldi per dar vita a queste attività?
0: Ma allora, la premessa è che l'assessore al bilancio considera...
1: È il padrone del portafoglio, è il padrone del portafoglio.
0: Ma no, il termine padrone non mi piace, nel senso che...
1: Il gestore del
0: portafoglio. L'approccio che ha l'assessore al bilancio è che...
1: Possiamo dire che è il gestore?
0: È il gestore, ecco, sì. Bene. È il gestore pro tempore. ed essendo gestore pro tempore considera il comune, le casse del comune, non cosa propria, ma cosa di tutti i cittadini saronesi. Quindi...
1: Si dà per scontato questo?
0: Si dà per scontato, ma è giusto sottolinearlo, nel senso che ogni scelta che si fa la si fa pensando che comunque sia poi ci deve essere un domani e un dopodomani. Nello specifico sul tema della notte bianca non è assolutamente così, nel senso che non c'è assolutamente da parte dell'assessore al bilancio un intervento nel merito di come vengono spesi i soldi che ci sono in bilancio per quanto riguarda le iniziative culturali e di intrattenimento. Il bilancio ha stanziato alcune somme, poi sta alla giunta nella sua collegialità definire come spendere questi soldi. Non c'è stata e non c'è la volontà da parte dell'amministrazione di non svolgere iniziative. Nel programma che è stato recentemente presentato non si è parlato specificatamente della data della notte bianca, perché sono ancora in corso delle valutazioni sulla data più opportuna in cui farla.
1: Sono più date, hanno detto.
0: Esattamente, per cui non c'è assolutamente, anzi, da parte dell'assessore al bilancio, che è uno dei principali sponsor della realizzazione della notte bianca, la volontà di non farla. Ripeto, anzi, sono uno dei più convinti sponsor del fatto che sia opportuno farla, ma nel senso che vedo questa, diciamo, serata come l'occasione, soprattutto da parte di quelli che sono gli esercizi commerciali, di presentarsi al territorio e di offrire ai propri clienti e in generale a tutte le persone che vogliono recarsi a Saron un'occasione di svago e di divertimento, per cui è un appuntamento che mi vede assolutamente favorevole, anzi partecipo sempre attivamente alla notte bianca.
1: Su Palazzo Visconti ha speso 900.000 euro lei, no?
0: Sì, noi abbiamo speso 900.000 euro perché l'alternativa, come dicevo prima quando siamo arrivati, era di perdere il finanziamento con i lavori lasciati a metà, quindi quello che ci siamo trovati a fare è stato garantire il completamento di un'azione di recupero che rischiava di rimanere appunto a metà con soldi buttati via. Adesso il cortile è pienamente recuperato, ripeto, si potranno fare delle iniziative già nel corso del mese di giugno sul tema del cinema sotto le stelle. Si è valutato che fosse più opportuno mantenere la collocazione che c'è stata negli ultimi anni, anche perché ci sono una serie di infrastrutture, banalmente i bagni, che nell'attuale configurazione di Palazzo Visconti ancora non sono disponibili, e quindi si è preferito per il momento garantire la continuità del
1: servizio. Una scelta logistica, non economica.
0: Una scelta logistica, sì.
1: Grazie.
2: Parlando di valorizzazione del patrimonio comunale, ci sono tanti stabili che sono un po' abbandonati, un po' dismessi, insomma, possibilmente recuperabili. Ecco, ci state lavorando pro futuro?
0: Sì, assolutamente sì. Una delle linee guida che ci siamo dati come amministrazione è stata quella di non lasciare immobili comunali vuoti, perché non è un bel segnale e manca un presidio di socialità se questi immobili sono vuoti. Ci siamo mossi in questa direzione fin da subito, abbiamo spinto come primo obiettivo per la restituzione alla città finalmente dopo tanti anni di attesa della Cascina della Vigna o Paiosa. Ricordo che è un progetto che è partito addirittura ai tempi dell'amministrazione Porro, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa. Appena insediati ci siamo dati l'obiettivo forte di arrivare alla conclusione di questo percorso. Devo dire che tutti gli uffici hanno collaborato in maniera proficua, li ho ringraziati anche durante l'inaugurazione che c'è stata poche settimane fa. Ecco, quando siamo arrivati c'erano ancora da fare alcuni interventi anche qui sulla struttura, che diciamo sono passati sotto traccia, ma andavano fatti, altrimenti la struttura non si sarebbe potuta aprire. L'ufficio tecnico è stato assolutamente proattivo. Entro fine 2025 questi interventi, che hanno riguardato anche qui l'impermeabilizzazione del tetto e alcune problematiche legate ai bagni, sono stati fatti, e quindi la coprogettazione con gli enti del terzo settore ha potuto proseguire in maniera snella e rapida, e siamo arrivati all'inaugurazione. Un altro immobile che da troppi anni è vuoto e che ci siamo presi l'impegno di recuperare quanto prima è lo spazio Art Café. Il bando è ormai agli sgoccioli, è uscito i primi di maggio, quindi per 30 giorni è rimasto pubblicato, e quindi speriamo che abbia riscontrato successo. Abbiamo studiato una formula di messa a bando che dal nostro punto di vista potrà incentivare la partecipazione di soggetti interessati a svolgere l'attività, diciamo, di bar e ristorazione, ma anche offrire uno spazio culturale in più, perché la formula appunto che abbiamo studiato è una formula che non punta solo, anzi non punta principalmente a recuperare un canone d'affitto alto, ma punta a occupare lo spazio come presidio di socialità, per cui Paiosa e Art Café sono due esempi che dal nostro punto di vista sono importanti e che contiamo, appunto, uno l'abbiamo già restituito alla città e il secondo contiamo di farlo presto.
1: Siamo,
0: e poi dopo l'estate credo inizieremo a valutare, sulla base di quelle che saranno le risultanze della stagione estiva, anche la possibilità di fruizione diciamo strutturata del parco ex seminario. Lo dico io prima che lo chieda, ecco, il conduttore.
2: Questa è una domanda. Perché? E l'altra domanda è quella di via Roma all'ex asilo, anche quella è un'altra struttura importante, quantomeno per la città lo è stata,
0: insomma. Assolutamente sì, ne abbiamo già parlato, penso di averne già parlato anch'io l'ultima volta che sono venuto. È ovviamente per noi principale che questo brano di città, che comprende Palazzo Visconti, Villa Gianetti e l'ex asilo, trovi una sistemazione adeguata. Abbiamo messo soldi su Palazzo Visconti, abbiamo messo soldi su Villa Gianetti. Sull'ex asilo sono in corso degli interventi di messa in sicurezza di quello che è il tetto, proprio per evitare che ci sia un ammaloramento poi interno alle strutture, e contiamo di poter avere la possibilità di un recupero complessivo di questi edifici. Sono in corso interlocuzioni con vari soggetti, proprio perché riteniamo molto importante che questo brano di città possa avere una fruizione e un recupero complessivo.
1: Ecco, sul discorso degli immobili comunali, una cosa che lei ha accennato in consiglio comunale, che adesso le sottopongo, è a che punto è il piano degli investimenti per la ristrutturazione o per la costruzione del nuovo palazzo comunale?
0: Allora, su questo sono in corso degli approfondimenti continui.
1: Quanto ammonterà la montare della spesa?
0: La montare della spesa, diciamo, lo sapremo quando avremo
1: un progetto fatto.
0: Completato, esatto, la fase di progettazione. I colleghi assessori che seguono la parte tecnica sono ovviamente al lavoro su questo dossier insieme alla struttura. Ci sono già delle ipotesi di lavoro su dove collocare il nuovo palazzo comunale. Al momento, diciamo, non ci sono elementi per fare annunci, ma comunque sia è sicuramente uno dei temi importanti sui quali abbiamo discusso anche in occasione del bilancio preventivo, e quindi è una delle nostre priorità, perché come abbiamo detto più volte, quella struttura purtroppo non è forse mai stata adeguata per ospitare uffici, essendo passati tanti anni l'inadeguatezza sta diventando conclamata.
1: Si possa attingere da qualche fondo, sì o no? O se la struttura a carico del Comune di Saronno, un investimento?
0: Stiamo valutando la possibilità che ci possano essere anche fondi che non sono esclusivamente del Comune di Saronno. Come ovvio che sia, il mutuo, diciamo, è l'estrema ratio, perché vogliamo evitare di porre a carico poi dei cittadini saronesi degli oneri per i mutui. Quindi quella è l'ultima scelta. Ci tenevo a sottolineare un aspetto sugli investimenti che abbiamo finalizzato, cioè indirizzato con l'ultima variazione, cioè finalmente abbiamo trovato i soldi per la realizzazione del ponticello di Via Montori.
1: Oh, che bella notizia!
0: È una cosa che da tanti anni è nel bilancio, ma non è mai stata fatta.
1: Quando ci sarà il bando?
0: Il bando ci sarà quando la sovrintendenza darà l'ok alla fase di progettazione. La fase di progettazione è in corso, gli uffici stanno lavorando alacremente, quindi dal punto di vista, se non ci fosse, diciamo, un tema di vincolo, probabilmente riusciremmo ad appaltare entro l'anno.
1: Ma lì c'è un problema di esproprio lì?
0: Non mi risulta che ci siano tematiche di questo tipo. Ripeto, la progettazione è a buon punto. Regalo di Natale non lo so, ma per tutto il quartiere, per tutta la città, è un'opera che finalmente vogliamo realizzare.
2: Domanda velocissima: saranno servizi, gli uffici da Villa Giannetti si stanno spostando, hanno individuato dove andare oppure no?
0: Hanno dato la disdetta diciamo pochi giorni prima che il consiglio di amministrazione precedente si dimettesse. Stiamo dialogando col nuovo consiglio di amministrazione per trovare una collocazione adeguata. Probabilmente questa collocazione adeguata, appunto, non sarà a Villa Giannetti, perché comunque l'amministrazione ritiene che Villa Giannetti sia uno spazio di pregio che possa essere destinato a spazi museali, e quindi condividiamo la scelta di uscire da Villa Giannetti e troveremo insieme la collocazione più adeguata.
2: Perfetto, grazie al vice sindaco e assessore Mattia Cattaneo di averci illustrato tutto quanto riguarda il suo assessorato. Una buona giornata a lei.
1: Buon lavoro, assessore.
2: I radioascoltatori.
0: Grazie a voi. Buon e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonte. Grazie.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico con azioni militari tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Secondo i media di Teheran da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice direttamente il presidente Trump parlando di un accordo vicino. Intanto fonti di stampa americana riportano di una telefonata molto accesa tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Secondo il portale Axios, il tycoon furioso avrebbe definito Bibi un pazzo, dicendo anche: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti e per colpa tua tutti odiano Israele. Scontri e raid nel sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Crisi e energia, l'Europa apre alla flessibilità, una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13, delimitata da paletti e condizioni rigide. L'Unione Europea risponderà così oggi alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia, esclusi però sussidi e tagli alle accise. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune che garantisce i nostri diritti. È il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali, presenti Meloni e molti esponenti di governo e istituzioni, polemiche per le assenze, quella di Salvini ma anche quella dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con Salis di AVS che ha detto la sfilata militare andrebbe abolita. Andiamo sul fronte russo-ucraino, continuano i massicci raid di Mosca, l'altra notte centinaia di missili e droni russi su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime e 120 feriti, obiettivi militari, dice il Cremlino avvertendo che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Zelensky annuncia: siamo al tavolo con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni e chiede Patriot agli Stati Uniti. Poco fa la notizia di un attacco con un drone ucraino contro un autobus che collegava Mosca a Simferopol nella Crimea annessa dalla Russia ha causato 7 morti e 11 feriti. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco. Tutto confermato dal racconto di un sopravvissuto. Fermati 2 cittadini pakistani. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani che vivono di scenari internazionali, soprattutto quello medio orientale e quello russo-ucraino, e poi guardano anche però alle notizie che arrivano dall'interno del nostro paese. Ancora sicuramente le polemiche politiche, la giornata invece bella anche vissuta ieri, 2 giugno, 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, unita però questo a notizie drammatiche di cronaca e caporalato, di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori, ovvero facciamo riferimento alla tragica morte di 4 lavoratori afghani che sono stati bruciati vivi dentro un'auto proprio da chi li stava sfruttando. Si allunga anche l'ombra della mafia pakistana rispetto al caporalato. Repubblica mette insieme, proprio come titoli di apertura, la notizia degli 80 anni delle celebrazioni per il 2 giugno di ieri, insieme alla cronaca che arriva da Amendolara, quindi della morte dei braccianti. Ed è un accostamento efficace, forse anche per produrre una riflessione, cioè di quale Italia 80 anni, quindi 80 anni è un'età matura, della nostra Repubblica, da un punto di vista proprio di attenzione al lavoro, attenzione agli ultimi, attenzione alla legalità, insomma come siamo messi, ricordando soprattutto che l'articolo 1 della nostra Costituzione recita appunto: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è da Repubblica che cominciamo a scorrere i titoli. Il titolo principale è l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, ha detto il presidente, Costituzione, casa comune. Poi nel pomeriggio l'incontro con gli under 35, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni. E poi le polemiche perché Salvini ha disertato la parata ai fori. È vero che erano assenti anche gli esponenti e i capi di i leader di 5 Stelle e Partito Democratico, Conte e Schlein, però ovviamente oltre a essere un leader politico, Salvini è anche, essendo ministro e vice premier, anche esponente delle istituzioni, quindi diciamo che la sua assenza sicuramente ha fatto più rumore di altri. Lui ha detto che stava lavorando, quindi questo per la cronaca. Restiamo su Repubblica perché vi dicevo l'altro titolo con cui si divide la pagina, la notizia del 2 giugno è quella che arriva da Amendolara, siamo vicino Cosenza, bruciati vivi perché volevamo essere pagati. I 4 braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, perché in macchina erano in 5 e lui è l'unico cittadino afghano che è riuscito, riportando ovviamente ustioni importanti, però a spaccare un vetro della macchina e a salvarsi. Ci davano solo il cibo, al momento sono stati fermati due pakistani. Il racconto dunque è quello di Taj Muhammad, migrante afghano di 35 anni, unico sopravvissuto, che chiede chi li ha uccisi, Ali e Bhatt, due caporali pakistani, gente che vende hashish e viaggia con pistole e coltelli. Perché hanno dato fuoco alla monovolume con cui vi portavano la mattina nei campi? Abbiamo discusso l'altra mattina, abbiamo proprio litigato, non volevano pagarci dallo scorso 20 aprile, non vediamo soldi. Ha detto che erano due caporali armati aggressivi, vi venivano a prendere loro qui a Villa Piana? Sì, prima dell'alba, con l'arrivo della luce dovevamo già essere sui campi di raccolta. 8 ore di lavoro fino a mezzogiorno, quando inizia il caldo insopportabile. Eravate in regola? Io dal 20 aprile, e mostra la ricevuta obbligatoria del Ministero del Lavoro, la tessera sanitaria, l'iscrizione all'INE, il permesso di soggiorno per 5 anni. Ci eravamo accordati per 45 euro a giornata, ma da un mese e mezzo niente paga. E prima del 20 aprile ci pagavano in nero. Perché non mi volevano pagare? I due pakistani dicevano che avevamo già un alloggio e il cibo garantiti, per loro era abbastanza. Quanto pagavate per l'abitazione? 150 euro a testa. Attenzione, 150 euro in un locale dove vivevano almeno in 5, quindi insomma se fate i vostri calcoli, tenuto conto anche della zona, insomma, è abbastanza irrealistico come prezzo, no? Nel senso pagavano molto. Cosa ricorda del rogo? Ali e Bat erano davanti, uno alla guida, l'altro al suo fianco. Avevamo finito il turno, ci stavano riportando a casa. Erano nervosi, parlavano tra loro fitto. Quando siamo arrivati ad Amendolara, sono entrati nell'area di servizio. Si sono fermati, sono scesi. Uno dei due ha messo i soldi nel bancomat, poi ha preso la pistola della benzina e ha iniziato a cospargere l'auto di carburante dentro e sulla carrozzeria prima che potessimo reagire. Ha chiuso le due portiere con le chiavi. Un pakistano chiudeva, l'altro teneva le portiere sotto pressione, le spingeva da fuori. Abbiamo iniziato a urlare, ma hanno aperto il portellone dietro e lanciato un accendino all'interno. È stato un attimo l'inferno. Taj, che è musulmano, guarda il cielo, dice: sentivo bruciare la testa. Come si è salvato? Mi sono girato, ho visto che il portellone era rimasto aperto, mi sono spinto all'indietro, ho superato lo schienale, sono caduto nel vano dove si mettono le valigie, con le braccia che bruciavano mi sono buttato sull'asfalto, poi mi sono ritrovato in ospedale. Allora, tutto quello che è raccontato da Taj Mohammad è confermato dalle immagini delle telecamere della stazione di servizio dove è avvenuto tutto quello che stiamo raccontando. E poi si chiede: chi vi ha presentato ad Ali e Bat, uno dei quattro ragazzi morti, l'amico pakistano, e cosa farà adesso? Dice: la CGL ci sta aiutando, la Fly CGL è molto impegnata nel territorio in appoggio a favore delle persone, dei lavoratori sfruttati dal caporalato. Questa mattina la Fly CGL della Basilicata, che ha avuto un ruolo importante rispetto anche all'operazione di polizia di Cosenza, ci racconterà meglio altri particolari e ci racconterà meglio anche, se è vero, quello che Taj Mohammad ha raccontato, ovvero che c'è una vera e propria zonizzazione delle aree di sfruttamento dei lavoratori dei campi, dei braccianti, e in questa da anni si è proprio insediata una cellula definita la mafia pakistana. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alle barbarie, poi l'intervento dell'attrice Paola Cortellesi, il voto e il ruolo delle donne, per poi nel taglio centrale soffermarsi invece su uno degli scenari di guerra che abbiamo raccontato: Libano, le bombe e la lite, Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, avrebbe detto Trump. Netanyahu gli avrebbe detto molto altro, questo perlomeno è quanto riporta il portale di informazione Axios, sempre ben informato per quello che succede nei corridoi della Casa Bianca. A volte c'è il sospetto che le informazioni arrivino direttamente da chi è vicino a Trump per fare in modo che escano certe informazioni, cioè che in un certo senso Trump abbia voluto far sapere, può essere interessante capire a chi, la sua telefonata e il suo sfogo estremamente forte con Netanyahu. Quindi, come dire, Trump ha voluto, tramite questo scoop, questi rumors giornalistici, far sapere che lui tiene in mano Netanyahu, che non accetta quello che Netanyahu ha fatto rispetto alla ripresa degli scontri e l'avanzata senza controllo dell'esercito israeliano ben oltre il fiume Litani, e che quindi questo sia stato in qualche modo veicolato da un'intenzione di Trump. Altri funzionari hanno fatto sapere ad altre fonti di stampa che in realtà non ci sono state offese personali tra Trump e Netanyahu, però c'è stata una telefonata sicuramente accesa dove Trump ha preteso da Netanyahu che con l'operazione in Libano non facesse saltare l'accordo con l'Iran. Questo è un po' quanto il fronte libano-israeliano golfo ci sta raccontando. Restiamo sul fronte internazionale, ma quello russo-ucraino, col quotidiano La Stampa: non è mai finita, a 4 anni di distanza Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. E poi ci sono due fotografie che raccontano molto bene quello che è successo in questi 4 e oltre anni. 2022, la foto forse la ricorderete perché ha fatto il giro del mondo, una delle prime donne ferite a Kiev nel 2022, proprio durante la prima fase di attacchi russi nei confronti della capitale ucraina, e poi invece un'altra donna ferita, più o meno anche della stessa età, ferita barbaramente dagli attacchi di ieri. E questa notizia viene accompagnata dal commento di Anna Zafesova, lo zar è il prezzo della sconfitta. Ogni volta che Mosca si mostra vulnerabile, il presidente reagisce con l'escalation. Così Anna Zafesova commenta i durissimi e intensi attacchi a tappeto con missili e con raid su Kiev da parte di Putin l'altra notte, quindi la notte tra lunedì e martedì. E Anna Zafesova ci riporta anche sempre un po' il dibattito russo, quello che è poco imbrigliato dalla censura e che è sempre molto muscolare, ovvero quello dei mil blogger, dei blog militari che sono a destra della destra di Putin. Anche blogger più vicini al Cremlino, scrive Zafesova, cominciano a parlare di sconfitta, ma lo zar è chiuso nel suo palazzo e non lo sa. E si torna sempre a porsi la domanda quanto veramente Putin sia totalmente consapevole di quello che succede sul campo. Vi segnalo anche l'analisi dell'ambasciatore Stefano Stefanini su Europa Atomica. Perché? Questo è molto interessante. Perché è arrivata la notizia, assolutamente confermata da fonte, poi da dichiarazioni statunitense molto esplicite, che gli Stati Uniti aumenteranno la presenza di postazioni nucleari, quindi schiereranno ulteriori armi nucleari in paesi NATO in Europa. Una mossa che ancora non ha una decisione definitiva, però rappresenta un'intenzione confermata, una svolta per rassicurare da una parte gli alleati e dall'altro, come dire, mantenere la deterrenza da parte degli Stati Uniti, e quindi anche la volontà, il segnale che gli Stati Uniti continuano a difendere l'Europa pur continuando nel disimpegno militare di uomini e mezzi regolari, convenzionali. Quindi più nucleare, meno uomini, meno mezzi. Questo corrisponde, bisogna capire anche fino a quale punto, alla richiesta che è stata reiterata più volte da parte di alcuni paesi NATO, come i Baltici, ma ancora di più la Polonia, che hanno chiesto di entrare nel club dei paesi della NATO che ospitano basi, armi, strumentazioni, siti nucleari statunitensi, tra cui appunto, lo sappiamo benissimo, c'è l'Italia. E visto che si sono sicuramente rafforzati i rapporti tra Polonia e Stati Uniti, bisogna capire quanto abbia contato questo. Ci rifletteremo questa mattina. Intanto siamo sul quotidiano Avvenire, che proprio su il fronte russo-ucraino punta l'attenzione. Pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini. Nuova fase dell'offensiva russa con un bombardamento a tappeto, 21 le vittime. Lettera dell'ambasciata alla Santa Sede. Sappiamo che il Vaticano ha sempre rappresentato il ruolo di mediatore nel ritorno a casa dei bambini che sono stati portati in Russia da parte di Mosca. Sappiamo che tra l'altro questa è una delle motivazioni per cui c'è un mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale nei confronti di Putin, quindi è assolutamente acclarato che ci siano migliaia di bambini di cui non si conoscono le sorti, se non appunto che sono stati rapiti, sequestrati e portati in Russia, spesso adottati da famiglie russe e alcuni portati proprio dall'altra parte della Russia, quindi siamo a Vladivostok. E sappiamo che in alcuni casi ci sono stati anche nonni coraggiosissimi che sono andati a ricercare i loro nipoti, quindi con veramente delle storie che sembra di sfogliare i libri della Carrera, quindi con aiuti di comunità ucraine presenti in Russia, aiuti anche dell'intelligence, quindi supportati anche dalla stessa Kiev per individuare i loro bambini e i loro nipoti. In altri casi invece sono bambini che sono sotto istituti, sono tenuti in istituti nei territori ucraini ma occupati dai russi. E poi ancora l'Avvenire torna e ci riporta da Mendolara: orrore caporalato, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, il vescovo Savino basta silenzi. Siamo su Il Messaggero, la Repubblica del Futuro siamo noi, gli 80 anni di Repubblica con l'incontro con gli under 35 giovani, e qua c'è una bella foto, anzi un selfie che Mattarella ieri si è fatto con i giovani. Siamo sul Foglio: l'Europa toglie gli alibi ai partiti, la Commissione Europea offre la flessibilità a Meloni dello 0,3% del PIL. Giorgetti, con la solita cautela lodigiana possiamo dire, dice non dire gatto se, quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e quindi finché non siamo a nero su bianco rispetto ad apertura e flessibilità dell'Unione Europea, meglio non gioire, anche perché è una flessibilità che nelle attese sarà annunciata oggi, prevederà anche, come dire, dei paletti, delle condizioni rigide, e tra le condizioni c'è che questo sforamento di bilancio e quindi la clausola di salvaguardia che permette che questo debito che viene fatto per rispondere al caro energia non venga conteggiato nel parametri del patto di stabilità, ok? Quindi da questo punto di vista l'Italia manterrebbe la barra dritta. Da questo debito è escluso la possibilità di ulteriori sussidi e tagli alle accise, quelle che scadono il 7 di giugno, domenica prossima, quindi tagli alle accise, perlomeno per come le vediamo oggi, non ci saranno, per cui per quanto riguarda la benzina si tornerà ad aggiungere rispetto al prezzo che trovate oggi 5 centesimi, per quanto riguarda il gasolio 15 centesimi, però potranno essere utilizzati questi fondi in modo mirato, quindi con degli aiuti, poi vedremo come, ai più vulnerabili o a certe categorie produttive. Questo è quello che abbiamo capito finora, però già nella giornata di oggi qualche idea in più ce la chiariremo. Come titola Il Sole 24 Ore: energia, sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione: il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale, e quindi sulla sicurezza energetica, investimenti, intanto però sostegno però a sole determinate categorie. Vedremo quello che succederà. Il calcolo di 7 miliardi quest'anno e 14 l'anno prossimo è legato proprio alla quantificazione di quello 0,3% del PIL. Ecco, quindi se trovate scostamento 0,3, scostamento 7 miliardi, è la stessa cosa. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi. Li libera, attendiamo oggi, come dice Giorgetti, non diciamo gatto finché non è nel sacco, e soprattutto bisogna capire con quali paletti libererà questi 13 miliardi. Siamo sul Fatto Quotidiano: droni, non ci sono paragoni, un gioco di parole che sta proprio da televendita del Fatto Quotidiano. Per tornare sul 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Siamo sul Giornale: è tornato il terrorismo. Lo sappiamo, il Giornale da doppi fatti Arti di Modena ha inaugurato proprio una serie di approfondimenti che diventano spesso anche titolo di apertura del quotidiano proprio sul fronte terrorismo, soprattutto terrorismo di origine islamica. Jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Si sta parlando della convalida del fermo in carcere per il 21enne Zakaria Ben Haddi, che è stato arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, che è stato definito dagli inquirenti suggestionabile, pericoloso e pronto a entrare in azione. Questo è avvenuto l'arresto l'altro giorno in Brianza, nella zona di Vimercate, dunque siamo vicino a Milano. Da parte, appunto, c'è stato l'arresto di questo marocchino che è stato riscontrato frequentasse il dark web e soprattutto si concentrasse sui video dell'ISIS. E poi c'è stato questo messaggio inquietante che ha spinto anche all'azione gli inquirenti: meno zero arrivo, come appunto un countdown di preparazione che poi a un certo punto si sia sentito pronto per agire. Si torna a riflettere sulle analogie tra il lupo solitario propriamente detto, quello che in qualche modo viene indottrinato, prima captato e poi indottrinato nel web, o l'azione, come abbiamo visto a Modena, di Al-Qudri, sicuramente una persona con delle alterazioni psicosociali e che non era eterodiretto da qualcuno o da qualcosa nel web, ma si era autosuggestionato. Questo per capire, da una parte, l'azione capillare di chi cerca di arruolare lupi solitari e dall'altro invece l'autoarruolamento, ovvero la suggestione di soggetti mentalmente deboli. Questo però si richiama in tutti i modi a una strutturazione della prevenzione che parta proprio dal sociale e anche cercare di disinnescare quei meccanismi che possono portare le seconde, le terze generazioni, come abbiamo visto anche in Francia, anche se il contesto italiano è assolutamente diverso da quello francese, però possono portare le persone poi ad aprirsi o addirittura proprio a cercare di essere arruolati. Chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si guarda al calciomercato: Dumfries, Damu, ora serve palestra. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola e tra pochissimo accenderemo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

0: Plus in Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Avete visto questa mattina tanti quotidiani, ma già da ieri sì, ti rimandavano di questa telefonata estremamente rovente tra Trump e Netanyahu. La notizia arriva da Axios, portale sempre molto ben informato rispetto ai rumors della Casa Bianca. Ci parla proprio di uno scontro verbale molto duro tra i due, anche con offese personali. Secondo altri media che citano funzionari della Casa Bianca, in realtà la telefonata c'è stata, i toni sono stati duri, però non si è arrivati all'attacco personale, ma la sostanza è quella. Trump avrebbe detto a Israele: smetti di attaccare il Libano o mi fai saltare l'accordo con l'Iran. E quindi c'è una situazione quasi a matriosca, no? Dove c'è il fronte sicuramente Stati Uniti-Iran e poi dentro c'è il fronte Stati Uniti-Israele per quanto riguarda il Libano. Uno stallo nello stallo, come titola questa mattina sul Foglio il pezzo della giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo subito a Tel Aviv. Buongiorno Sharon.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire sotto quale cielo riprendono oggi a Washington gli incontri, i colloqui tra la delegazione israeliana e quella libanese, anche se forse a questo tavolo dovrebbe esserci, se non Hezbollah, almeno Teheran.
1: Esatto, hai detto bene, matrioska, il concetto fa capire come tutte queste arene sono collegate e appunto interdipendenti tra di loro. Quindi il tentativo in questo momento con questi colloqui, che è il quarto round dei colloqui peraltro, e peraltro fa seguito anche a un incontro tra delegazioni militari venerdì nell'ambito, diciamo, di questi colloqui, che sono per lo più a livello ancora di ambasciatori e di funzionari di ministero, come ufficio primo ministro e ufficio per la sicurezza nazionale dei due paesi. E venerdì c'è stata anche una delegazione appunto militare, però non stiamo ancora parlando di livelli ministeriali o governativi, ecco.
0: Siamo proprio agli inizi, quindi.
1: No, è il quarto round, quindi questa cosa va avanti, e peraltro la cosa, voglio dire, significativa è che va avanti sotto fuoco, perché è iniziata praticamente sotto fuoco ed è continua ad andare avanti, mentre ecco, anche lì bisogna capire meglio cosa si dice quando si parla di tregua o di cessate il fuoco. Vedi, anche con tutti questi scenari in qualche modo si replicano, voglio dire, Libano, Gaza e l'Iran, per quanto riguarda il modello di Trump. Anche vediamo che stanotte, no, in teoria nell'ambito del cessate il fuoco con l'Iran e l'America, anche questa notte ci sono stati di nuovo, come è già avvenuto svariate volte, gli scontri nel Golfo, in cui gli americani hanno colpito una nave che cercava di passare il blocco, sì, imposto ancora dagli americani, no? E gli iraniani hanno sparato sul Kuwait e il Bahrain e sono stati intercettati i missili, le basi americane ovviamente. Quindi vedi che questo è quello che è un concetto che Israele ha vissuto per lunghissimo tempo con l'Iran stesso, con la Siria, quella che viene chiamata la guerra tra le guerre in sostanza. Quindi questo è quello che sta accadendo anche in questo momento, quello che appunto chiamate la guerra del cessate il fuoco, perché in teoria il cessate il fuoco con il Libano era stato annunciato già due volte da Trump. Ma che cos'è appunto il cessate il fuoco? Cosa significa cessate il fuoco quando parliamo dello scacchiere libanese in questo momento? Significa in sostanza la che il perimetro della fase bellica ancora in corso, cioè ci sono i soldati israeliani dentro diciamo sul campo nel sud del Libano, anche se con forze più diluite. Ecco, questo è anche qualcosa che non è magari ben chiaro, perché anche l'esercito ovviamente non è vago sui numeri e sulle mosse, ma di fatto in realtà le forze dell'esercito sono state diluite nelle ultime settimane sul campo in Libano. Vediamo che il concetto di tregua vuol dire tenere fuori da questi scontri il Beirut. cioè Beirut è il nord del Libano.
0: Infatti, quindi quello che ha fatto scattare la reazione iraniana è stato proprio l'annuncio, no, di Netanyahu, esatto, di attaccare proprio Beirut, che poi attaccare Beirut in realtà significa attaccare un'area precisa di Beirut.
1: Sì, esatto, quindi la contesa di questi giorni, quindi nell'ambito di una non tregua che già era in corso, era in sostanza

0: quindi aver tenuto fuori perché in sostanza gli israeliani, quello che sembrava che avessero concordato, siccome Hezbollah anche continua a colpire il nord di Israele, che a differenza del resto del paese, no, dopo la guerra con l'Iran è ancora sotto direttive che limitano la routine, no? Stiamo parlando di una fascia di sicurezza che riguarda circa 100.000 persone, una fascia di del nord del paese che riguarda 100.000 persone che proprio vivono ancora con gli allarmi, anche se in questo momento in maniera meno intensiva, perché appunto da 3 giorni a questa parte ormai si sta, da 2 giorni sta scemando quella che era stata una nuova escalation. Quindi gli israeliani avevano minacciato di non rispettare più questa equazione e sì di colpire Beirut, la Dachia, per in rappresaglia al fatto che non veniva fermato il fuoco verso le comunità del nord di Israele. Ecco, questo non è avvenuto, non credo che avverrà, non è detto che però non avvenga invece in un certo punto, nel senso quando si possono anche gli altri scenari in corso, no? Appunto soprattutto quello del Golfo, eventualmente entrare in una fase di stallo, ok? Cioè possono essere utilizzati da tutte le parti.
1: Certo, non c'è
0: anche
1: dubbio,
0: Esatto. Per quanto riguarda invece quello che dicevi, il rapporto Trump e
1: perché tu nel tuo pezzo ci fai capire che in realtà probabilmente c'è molto del carattere di Trump e c'è molto però anche dell'esigenza di una performance e di far arrivare forse proprio ai paesi del Golfo e non solo una tensione che probabilmente c'è, ma non è ai livelli di rottura tra i due, no? Tu questo lo dici molto chiaramente.
0: Io penso di sì. Io per commentare le cose penso proprio di sì, sia per esperienza del passato, veramente porto lì solo 2 di moltissimi esempi che ci sono, ma quelli che riguardavano il linguaggio colorito, cioè nel senso che in passato almeno proprio anche Barack Ravid stesso l'aveva riportato, in passato Trump nel 2020, Barack Ravid ha scritto un libro, dico questo è il cuore del libro perché lui venne, Trump concesso un'intervista esclusiva a suo tempo a Barack Ravid, in cui insultò pesantemente usando appunto quel linguaggio, andando a quel paese, insomma definendo diciamo un fottuto bastardo,
1: sì,
0: mi pare.
1: Sì, fosse, sì. No, il linguaggio da Yankee corrisponde molto, no? alla dimensione di Trump, però.
0: Sì, perché aveva telefonato a Biden, sì, per inaugurarsi dopo l'insediamento, quando Trump aveva perso. E questo era quindi in sostanza, quando poi Trump tornò alla Casa Bianca, il discorso che più volte riportava anche Barack Ravid nei suoi report era che c'era una tensione tra i due, ok? Quindi sì, quando che lui invece abbiamo visto un grande coordinamento. Il secondo momento è stato l'anno scorso, nel primo round della guerra contro l'Iran del giugno 2025, se qualcuno si ricorda, ma quel giorno quando Trump aveva annunciato una tregua, anche lui aveva in quel momento, in teoria l'America, a parte aver partecipato a quell'attacco preciso, la guerra era tra Israele e l'Iran, ma fu l'America annunciare questo cessate il fuoco e poi si arrabbiò pubblicamente, appunto dice anche lì utilizzò lo stesso linguaggio colorito per dire non capisco cosa fanno eccetera, e poi però quello che faccio cerco di essere come dire empirica, no?
1: Sì,
0: dopodiché
1: sì,
0: noi
1: certo,
0: sappiamo
1: infatti
0: che invece Trump si è aggregato alla campagna aperta, esatto, di febbraio, è stata condotta dagli americani, portata avanti dagli americani per primi. Quindi ecco, sarei semplicemente cauta a seppellire questa alleanza. Comunque ricordiamoci sempre che sullo sfondo ci sono le elezioni israeliane, quindi non è neanche chiaro poi cosa succederà.
1: E infatti la domanda è questa: quanto Netanyahu si può permettere ancora di più in questo momento di non riportare vittorie spendibili in campagna elettorale rispetto ai tanti fronti aperti dove in realtà non è chiuso nemmeno uno, perché se guardiamo anche a Gaza le operazioni militari continuano, perché Hamas non è stata sicuramente ancora estirpata nonostante c'è stato il fuoco di ottobre e lo step 2, no? del percorso di intesa.
0: Guarda, per come funzionano le dinamiche israeliane, gli argomenti su cui poi si va a votare sono riguardano molto politica interna, cioè questi sono gli argomenti che l'opposizione diciamo sta puntando, che riguardano Netanyahu.

0: Now, che riguardano l'indegna inchiesta sul 7 ottobre, che riguardano l'arruolamento degli ultraortodossi, insomma tutta una serie di punti, sì, appunto, non in generale non aver chiuso i fronti, mentre dalla parte di Netanyahu lui è quello che sai cosa vuol dire chiudere un fronte. È chiaro che adesso questi colloqui con il Libano non è un qualcosa che potranno portare un risultato a stretto giro, perché
1: no, certo,
0: la cosa, diciamo, eventualmente più traducibile in un risultato potrebbe essere che per esempio se in un certo lasso di tempo c'è un accordo, ma che probabilmente difficilmente sarà un qualcosa di annunciato di pubblico, di qualcosa che il pubblico, no, la popolazione può percepire in maniera o quantificare in maniera concreta, perché prevede una collaborazione tra l'esercito israeliano e l'esercito libanese per smantellare l'arsenale di Hezbollah, quantomeno nel sud del Libano, con la supervisione americana. Insomma, è tutto un qualcosa che di cui si sta discutendo, è quello che dicevo, la delegazione militare che c'è stata venerdì, perché sappiamo che a fine anno il mandato dell'UNIFIL, no, la missione dell'ONU che era lì dall'UNIFIL 2 almeno dal 2006, dalla seconda guerra del Libano, che aveva appunto il ruolo di monitorare quel cessate il fuoco di allora della guerra del 2006, però non aveva il mandato di disarmare Hezbollah, e questo ha creato un grande problema. Ecco, finirà il suo mandato. Cioè adesso si parla che eventualmente gli italiani o i francesi potrebbero mantenere delle truppe, insomma è tutto un meccanismo che va ancora ripensato, ricoordinato entro la fine dell'anno. Ecco, però non è un qualcosa che, come dire, a livello elettorale, che invece le elezioni saranno tra settembre e ottobre, è un risultato tangibile. Quindi ecco, su questo. E poi non solo, devi pensarla dal punto di vista degli israeliani, non dell'estero, perché
1: certo,
0: dal punto di vista degli israeliani questa è una resa, non è necessariamente per una buona parte degli israeliani una tregua senza delle garanzie è semplicemente rimandare un problema anche solo 5, 10, un tot anni, come ha dimostrato questo scenario, insomma,
1: svariate volte. Vero, ma è una resa rispetto però a un impegno militare che ha coinvolto il paese da tutti i punti di vista, cioè dalla popolazione ma anche economicamente, che un costo ce l'ha avuto, quindi fa male forse più di altre rese, perché Israele nella storia, diciamo così, più contemporanea, più vicina, non ha mai ingaggiato guerre così lunghe.
0: No, assolutamente no, però c'è una sensazione, di nuovo parlo di come vivono gli israeliani, che sicuramente è qualcosa di molto difficile da capire nel clima di totale delegittimazione che c'è verso Israele, no? Quindi c'è anche questa discrepanza, che vivono una sensazione di accerchiamento, e anzi più il mondo all'estero non capisce il sentimento israeliano, più questo porta, da una parte sicuramente c'è un veramente sarà molto interessante capire il risultato delle urne. Sicuramente la gente che dice basta, ovviamente ne vediamo le opposizioni, non vediamo le manifestazioni veramente molto molto molto, cioè la stampa, ma c'è anche una grande parte che dice noi non abbiamo bisogno, noi cosa ci importa, allora se la pensano così cosa è inutile, non abbiamo tempo di spiegarglielo, quindi noi viviamo in una questione esistenziale per tutti i fronti, e quindi se loro non capiscono non importa, e quindi non è che è qualcosa che porta loro a rivedere le cose diversamente. Quindi ci sono tutta una serie di posizioni che proprio per questo, che il fatto che si arriva alle elezioni, sarà interessante capire. Sai, ti faccio un esempio molto concreto. Smutrich, membro di governo dell'ala più radicale, non era un anno che non passava la soglia di sbarramento, ok?
1: Sì.
0: Tre settimane fa ha passato per la prima volta la soglia di sbarramento, che peraltro è piuttosto bassa, perché io credo, per una cosa molto strana, era in concomitanza con la possibilità che la Corte Penale Internazionale metta mandato di cattura contro di lui. Anzi, addirittura è stato lui a dirlo, capito? Quindi capisci cosa voglio dire? La delegittimazione dall'estero eventualmente può avere l'effetto non voluto.
1: Diciamo così, no? Cioè controproducente, in qualche modo poi ti fa scattare un meccanismo di tutela che arriva direttamente dall'elettorato dei cittadini israeliani. Pensate. ci aiuta sempre a capire meglio la condizione, lo stato, la dimensione israeliana, che veramente a volte noi facciamo fatica, no? Perché procediamo con meccanismi forse anche troppo superficiali e accademici. Invece è interessante farsi raccontare Israele da dentro. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata,
0: grazie,
1: presto.
0: A te.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Giornalista, questa mattina il suo bel pezzo sul Foglio, ma vi ricordo anche il suo libro per Gedi, 7 ottobre, il giorno più lungo. E bentornato a Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, noi non sappiamo veramente se i toni nella telefonata tra Trump e Netanyahu siano stati quelli raccontati da Axios, quindi dove non si è andati per il sottile e ci sono state anche proprio delle offese personali. Sicuramente altre fonti di stampa, citando funzionari della Casa Bianca, dicono che questa telefonata furente c'è stata, però senza attacchi sul personale. Quello che certo è che ci chiediamo la qualità dei rapporti, non solo quelli personali Trump-Netanyahu, ma soprattutto tra Stati Uniti e Israele, alleati storici. Lei li vede, come dire, in corso di ridefinizione, almeno a livello di sentiment americano, dei cittadini americani?
2: Beh, direi di sì, e credo che siano in corso di ridefinizione ormai da qualche anno. Mi sembra che Israele si sia progressivamente, diciamo così, affrancata dalla dipendenza dagli Stati Uniti e che per gli equilibri medio orientali da qualche tempo a questa parte il governo israeliano si muova con molta più autonomia rispetto al passato. Okay. E questo può spiegare anche il deteriorarsi del rapporto politico. Non so, giustamente ha detto, non sappiamo se i toni sono stati quelli riferiti da una parte della stampa, però è indubbio che i rapporti fra Washington e Gerusalemme non siano più quelli che sono stati fino a, mi verrebbe dire, una decina, una quindicina di anni fa. Sono molto più tesi e appunto Israele ha una indipendenza molto maggiore rispetto agli Stati Uniti.
1: Quindi la situazione attuale, domanda, prescinde anche da chi in questo momento è a Washington e a Tel Aviv, cioè un domani non c'è Trump, quindi per Israele potrebbe essere anche molto prossima la questione, per Trump ancora no, ma siamo proprio ad una svolta, come dire, strutturale secondo lei, oppure è legata alla contingenza?
2: Ma credo invece che la svolta sia strutturale. Israele, chiunque sarà al governo in Israele, dovrà tenere conto di quelle che sono le paure del paese, la sensazione di minaccia nel paese, e quindi diciamo che sarà favorevole a un certo tipo di politica, una politica credo anche abbastanza simile, magari non estremizzata, ma abbastanza simile a quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Per gli Stati Uniti Israele è un alleato importante, questo non si discute, ma Israele rimane uno dei tanti teatri a cui devono stare attenti, a cui devono prestare attenzione, e questa diciamo differenza di percezione appunto è destinata a rimanere anche appunto indipendentemente da chi sarà la Casa Bianca.
1: Venendo al fronte estremamente caldo, in questo punto indefinibile, soprattutto rispetto agli sviluppi prossimi, no? Della guerra del Golfo, l'Iran poco fa, rispetto agli attacchi di questa notte, sono stati attacchi sia da parte statunitense che da parte iraniana, ho detto che gli americani capiscono solo il linguaggio dei missili, o meglio, capiscono il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. Quindi sono tutte dichiarazioni estremamente muscolari che tradiscono un po' l'ottimismo forse di Trump, che anche nelle scorse ore ha detto che colloqui sono in corso, Teheran nega, parla di sospensione ormai da giorni e dice che già la prossima settimana si potrebbe raggiungere questo accordo. Ora siamo anche abituati alle dichiarazioni erratiche di Trump, però tutto questo per dire quanto Trump ha bisogno di una tregua e quanto il tempo sia più a sfavore di Trump rispetto all'Iran, perché tutti dicevamo le elezioni di midterm si avvicinano, entro giugno deve assolutamente chiuderla, e Trump dice ma a me delle midterm non importa niente.
2: Io credo invece che Trump una certa urgenza di chiudere la cosa ce l'abbia. Invece è tipicamente suo stile negoziale quello di negare sempre, negare tutto, soprattutto negare l'evidenza. Però appunto un problema di midterm gli Stati Uniti ce l'hanno, e Trump indipendentemente dal midterm ha un problema di consenso. Fino a questo momento le ricadute della guerra sull'economia americana, sui prezzi, sul cittadino e quindi sull'elettore americano sono state limitate, però sono comunque destinate a crescere nel tempo. È questo quello che Trump non si può permettere. L'Iran può sopportare per più tempo costi maggiori, diciamo così, rispetto agli Stati Uniti, o meglio, la leadership iraniana può sopportare per più tempo costi maggiori a quella degli Stati Uniti.
1: Certo. Come in questo momento possiamo definire l'equilibrio anche interno ai repubblicani e alla realtà maga, zoccolo, duro di Trump, che abbiamo visto al di là di alcuni esponenti? Poi il nocciolo proprio dei MAGA hanno comunque confermato la fiducia a Trump anche rispetto a un'operazione assolutamente fallimentare come quella della guerra nel Golfo, cioè c'è proprio, mi verrebbe quasi da dire, un afflato messianico che fa tacitare anche la valutazione razionale.
2: Assolutamente sì, l'abbiamo detto spesso e si è detto spesso, ormai quella politica americana è in larga misura uno scontro tra due tifoserie che portano avanti e sostengono il rispettivo candidato indipendentemente da quelli che possono essere diciamo così le valutazioni razionali, il rapporto costi-benefici. Sì. Il mondo MAGA tifa per Donald Trump soprattutto perché è visceralmente ostile a qualunque alternativa a Donald Trump. Il problema però non sono gli estremi, il problema è l'erosione di chi sta in mezzo, diciamo così, di un elettorato moderato che magari nel 2024 non ha votato Kamala Harris proprio perché l'ha trovata troppo radicale, sì, diciamo così, su certe questioni, e che invece sta scoprendo adesso che Donald Trump non sta dando quello che aveva promesso. Donald Trump, la cui politica non è quella del 2024 o quella anche del disimpegno degli affari internazionali. Trump aveva raccontato tante volte che gli Stati Uniti dovevano essere una potenza militare perché a questo modo la potenza militare americana non sarebbe stata usata, e invece questa idea si è dimostrata in questi anni totalmente vuota, totalmente fallace.
1: E il rapporto con l'Unione Europea, con l'Europa, anzi intendendo anche il Regno Unito, segna un momento di irrigidimento o un momento di apertura nelle ultime ore? Mi riferisco a, sempre secondo fonti di stampa, ma che si appare siano state confermate, ma sicuramente non sono state smentite, mi riferisco al fatto che Washington starebbe valutando di schierare le armi nucleari in altri paesi NATO, no? In Europa, rispetto già a quelli che fanno parte del cosiddetto club del nucleare statunitense, tra cui c'è anche l'Italia. Questa mossa sarebbe fatta proprio per rassicurare gli alleati rispetto alla riduzione del supporto militare di uomini e mezzi convenzionali nel territorio, come se sia una concessione, un voler mantenere in vigore anche l'alleanza della serie, non stiamo andando via, cambiamo la nostra postura, però non ci possiamo più permettere questa presenza. Sembra quasi un modo per ricucire.
2: Mi sembra anche qua di vedere molto Donald Trump, diciamo così, un colpo al cerchio e una botte. Sì. In realtà facciamo quello che ci viene chiesto in ultima analisi dal nostro elettorato, quello che pensiamo che il nostro elettorato chieda, cioè riduciamo i costi dell'impegno all'estero, i costi visibili dell'impegno all'estero, ma allo stesso tempo ci teniamo la porta aperta per un impegno in altra forma. Ripeto, non sopravvaluterei la cosa, la vedrei appunto in un'ottica di strategia negoziale alla Donald Trump.
1: Niente di più, dice.
2: Niente di più, niente di meno, anche perché non credo poi che gli Stati Uniti siano veramente interessati a limitare il loro impegno in Europa, al di là dei rapporti cattivi che Donald Trump può avere con l'Unione Europea o con alcuni alleati europei. L'Europa come spazio fisico, come continente, rimane una piattaforma importante per la proiezione degli interessi e della potenza statunitense. Lasciare l'Europa vorrebbe dire per gli Stati Uniti rinunciare a tante cose, rinunciare alla possibilità di influenzare tanti altri teatri. Pensiamo allo stesso Medio Oriente. Quindi al di là delle parole, la presenza americana in Europa è destinata a rimanere.
1: E secondo lei invece come l'Europa sta reagendo a Trump? Cioè sul fronte dazi, sul fronte sicurezza, energia, la linea tenuta dall'Unione Europea è l'unica che poteva essere tenuta data la dipendenza e l'interconnessione ovvia con gli Stati Uniti, oppure era possibile ed è possibile anche oggi una maggiore assertività?
2: Beh, allora, una maggiore assertività è possibile sul piano teorico, non è possibile dal punto di vista pratico. Diciamo che la linea europea è un po' il prodotto di tante tensioni diverse. Da un lato, appunto, la dipendenza che esiste rispetto agli Stati Uniti su tante questioni, dall'altro però anche la difficoltà dell'Europa di formulare una politica diversa. I paesi europei sono, e l'abbiamo detto anche questo tante volte, sono tanti, sono divisi, la politica comune deve essere comunque una politica negoziata. Nel rapporto con gli Stati Uniti emergono anche le rivalità che esistono fra i paesi europei, quindi alla fine qualunque scelta è una scelta di compromesso. Ci possono essere soluzioni migliori, ripeto, sì dal punto di vista teorico, ci possono essere soluzioni migliori realizzabili, magari no. Questo è, dobbiamo sempre tenere conto questa doppia dimensione.
1: Grazie sempre professore, torniamo presto a sentirci, buona giornata, buon lavoro a Gianluca Pastore, insegna all'Università Cattolica di Milano ed esperto in relazioni internazionali, in modo particolare proprio dei rapporti, delle relazioni tra Nord America ed Europa. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi troveremo ai nostri microfoni Francesco Semprini, inviato della Stampa, con cui vogliamo proprio guardare i principali fronti di guerra aperti, quindi quello russo-ucraino, quello medio orientale, ma in realtà proveremo ad allungare lo sguardo anche verso Cuba, dove avete visto cose succedono, movimenti ci sono e portaerei arrivano. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Manila. News.
1: Tensione nel Golfo Persico, è stata un'altra notte di azioni militari sia statunitensi che iraniane. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice Trump, l'accordo è vicino. Intanto, dopo la notizia dell'accesa telefonata tra Trump e Netanyahu in Libano, continuano comunque gli scontri nel sud e continua anche il lancio di razzi da parte di Hezbollah. Washington oggi quarto round di colloquio tra Libano e Israele. Ci spostiamo in Ucraina, continuano i massicci raid russi. L'altra notte centinaia di missili e droni di Mosca hanno colpito Kiev e Dnipro, facendo almeno 22 morti e 120 feriti. Obiettivi militari, dice il Cremlino. Zelensky annuncia: siamo al lavoro con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni. Intanto nella notte attacchi ucraini hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo nell'oblast di Leningrado con esplosioni e incendi. Di attacco coinciso con l'inizio oggi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Crisi energia, l'Europa apre alla flessibilità con una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13 nel 2027, delimitata però da paletti e condizioni rigide, per esempio esclusi sussidi e tagli alle accise. Oggi ne sapremo di più. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà dietro al via un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. Il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolare in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco al veicolo. Fermati i due cittadini pakistani, tutto confermato anche dal racconto di una sopravvissuta, un afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, riuscito a fuggire. L'uomo ha denunciato: c'è una mafia pakistana. Calcio alle 20:45, l'amichevole Italia-Lussemburgo, nonostante appunto i nostri azzurri siano fuori dal campionato del mondo in Messico. Tennis, Roland Garros, Bolelli, Vavassori tornano in semifinale dopo due anni al termine di una battaglia infinita contro il ceco Nusa e l'austriaco Oberleitner. E questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Theobroma cacao è il nome scientifico della pianta del cacao, originaria dell'America. Un'antica leggenda racconta che il dio Azzeco donò al mondo il cacao per prepararvi una bevanda amara e piccante molto rinvigorente. Da quel momento la pianta divenne importantissima, tanto che i Maya ne usavano i semi anche come moneta di scambio. Qualche secolo dopo, Cristoforo Colombo, durante il viaggio in Honduras, ne rimase talmente affascinato da volerne portare i semi in Europa. Fu da allora che la ricetta della bevanda al cacao si diffuse nel vecchio continente, anche se il suo sapore era ancora molto diverso da quello dell'attuale cioccolato in tazza. Per avere il gusto del cioccolato che conosciamo tutti, bisognerà aspettare il 1828, quando la casa dolciaria Van Houten inventò una macchina per estrarre il burro di cacao dai semi. Oggi il burro di cacao, oltre a essere usato dall'industria cosmetica per creme e rossetti, è l'ingrediente principe del cioccolato, un peccato di gola veniale.

programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Scorriamo insieme e scopriamo insieme i programmi di Radio Orizzonti Blu di mercoledì 3 giugno. I programmi in diretta della mattina iniziano con Buona giornata subito dopo la Santa Messa feriale con Maria Grazia Buzzetti. Alle 9.30 il Giardino di Grazia, fiori e piante. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonti Magazine presenta le news con Mariangela Gerletti di Varese News. A seguire alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, programma a cura di Alvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro paese. Proseguiremo poi alle 11.05 in replica alle 19.40 con Yaya Barzani e Daniela Pizzagalli e le interviste di Yaya che intervistano Marco Lombardi, autore di Saporama, il senso del cibo. Alle 11.30 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle 18.25 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branchi e Antonella Colmegna ospitano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. Alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica e alle 21 la classica a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio streaming di Radio Orizzonti. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Iniziamo con i titoli di oggi. Centri estivi a Saronno, la sindaca Pagani rassicura, servizio garantito. Rimarremo sempre a Saronno, che riscopre il Legnanino in Villa Gianetti. E poi andremo a Gerenzano, dove parte il Pedibus per tutti. Partiamo da Saronno, centri estivi a Saronno. Un messaggio rivolto alle famiglie saronnesi per rassicurarle sull'avvio dei centri estivi cittadini. Questo è il messaggio dell'amministrazione comunale, che conferma la copertura dei contributi per l'assistenza educativa dei minori con certificazione. La sindaca Ilaria Pagani infatti è intervenuta sul tema, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con tutte le garanzie necessarie per bambini e genitori. Tra gli aspetti evidenziati dalla prima cittadina c'è la conferma della copertura economica destinata all'assistenza educativa per i minori con certificazione, un elemento ritenuto fondamentale per garantire piena inclusione nelle attività estive. Il Comune conferma infatti la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai bisogni. L'obiettivo è quello di permettere a tutti, bambini e bambine, di partecipare alle attività estive senza che le famiglie debbano affrontare ulteriori preoccupazioni organizzative ed economiche. L'amministrazione comunale sta inoltre lavorando per garantire la regolare gestione dei pagamenti delle rette. Nel suo intervento la Pagani sottolinea il valore sociale ed educativo dei centri estivi, che ogni anno rappresentano un importante punto di riferimento per molte famiglie durante la pausa scolastica. Rimaniamo a Saronno, perché venerdì 29 maggio a Villa Gianetti è stato inaugurato dalla storica dell'arte Marina Dell'Omo il programma dedicato a Stefano Maria Legnani, il Legnanino, tra i protagonisti della pittura lombarda tra 600 e 700. Ha preso infatti il via venerdì 29 maggio il programma di iniziative che Saronno dedica a Stefano Maria Legnani, tra i più importanti interpreti della pittura barocca lombarda, un percorso espositivo e culturale che accompagnerà i visitatori e i cittadini fino al 30 giugno. L'iniziativa permette di riscoprire il rapporto tra il celebre artista e Saronno, città d'origine della sua famiglia, attraverso un itinerario che coinvolge la biblioteca civica, Villa Gianetti e alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio artistico cittadino. La conferenza di venerdì della storica dell'arte Marina Dell'Omo ha approfondito alcuni aspetti della vita e dell'opera del pittore, analizzando il contesto storico-artistico della sua produzione e il ruolo che Legnanino ebbe nella pittura lombarda dell'epoca. Cuore dell'iniziativa è l'esposizione di alcune importanti opere attribuite a Legnanino. Nella sala lettura della biblioteca civica sono esposti 4 grandi teleri dedicati al mito di Bacco e Arianna, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio e realizzati all'inizio del Settecento. Le opere sono considerate uno dei vertici del cosiddetto barocchetto lombardo. A Villa Gianetti invece sarà possibile ammirare il dipinto Susanna e i Vecchioni. L'opera raffigura il celebre episodio biblico narrato nel libro di Daniele e mette in evidenza alcuni degli elementi più caratteristici dello stile dell'artista: colori morbidi, atmosfere luminose, una raffinata costruzione delle figure. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno. Gli orari saranno martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica 10-12, 15-18. Presso la biblioteca civica le opere invece saranno visibili il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Il programma prevede anche visite guidate su prenotazione dedicate al tema del barocco saronnese con l'associazione Cantastorie. Le visite saranno ogni domenica dalle 15.30 alle 17 e toccheranno la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e Villa Gianetti. Un'occasione per approfondire non solo il Legnanino ma anche il patrimonio artistico e culturale di Saronno attraverso un percorso che intreccia storia, arte e identità cittadina. Andiamo Andiamo a Gerenzano. Lo slogan Ora per il clima invita a scuola a piedi anche in caso di maltempo. È il progetto Pedibus per tutti. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno, il comune di Gerenzano promuove infatti questa iniziativa del progetto Ambiente et Moci 2026. Il ritrovo è alle 7.40 con partenza alle 7.45 e arrivo alle 8.05. Il percorso per le scuole clerici, linea rossa, parte dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Per le Papa Giovanni ci sono la linea verde da Piazza Mercato e la linea gialla da via Colombo. Ci si può aggregare lungo il tragitto. Ovviamente si cercano volontari come conduttori. La mail per rendersi disponibili è pedibusgerenzano@gmail.com. Da Piazza Libertà alla Cassina Ferrara serve più sicurezza in città, con maggiori controlli da parte della polizia locale. A chiederlo è la civica di opposizione Obiettivo Saronno, nella figura del consigliere comunale Novella Ciceroni. Nell'ambito dei lavori della Commissione Commercio e Sicurezza, il vicepresidente della Commissione, Davide Marzorati, quale rappresentante del gruppo Obiettivo Saronno, ha portato infatti all'attenzione dell'Assemblea una serie di criticità documentate, raccolte direttamente dai commercianti del centro storico e dai residenti della zona di Cassina Ferrara. Sottolinea infatti così la civica di minoranza: il messaggio centrale dell'intervento è stato che il commercio cittadino non può sopravvivere senza sicurezza. In particolare Piazza Libertà dopo le 22.30 diverrebbe luogo percepito come pericoloso, con presenze moleste e comportamenti che mettono a disagio clienti ed esercenti, oltre che i dipendenti del negozio. Analoghi problemi sarebbero esistenti anche alla periferia della città, alla Cassina Ferrara, dallo spaccio di droga a diverse situazioni di degrado urbano. La richiesta avanzata dal gruppo d'opposizione è quindi quella di intensificare i controlli e pattugliamenti della polizia locale, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno disturbato zone periferiche, ma anche zone del centro. Basket, finale playoff, la gioia del Pallaronchi per la Robur Saronno. È iniziata con una vittoria la finale del campionato di R2 maschile per la Robur Saronno, che domenica sera, davanti a oltre 400 spettatori al Pallaronchi di via Colombo, ha superato il Legnano 87-84 in gara 1 della serie al meglio delle tre partite. L'incontro è stato molto equilibrato fin dalle prime battute. I saronnesi hanno chiuso avanti il primo quarto su 25-21, sono andati a riposo con un minimo vantaggio 44-43. Nel terzo periodo è stata Legnano a prendere l'iniziativa, allungando nella fine di frazione. La Robur è però rimasta in partita e nel finale ha ritrovato la parità quando mancavano 3 minuti e 40 alla sirena. Negli ultimi possessi Tolotti e compagni hanno trovato le giocate decisive, conquistando il successo con 87-84. La serie proseguirà giovedì 4 giugno a Legnano con gara 2. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News, Prima Saronno e ilsaronno.it. Massimo Tallarini e in regia Antonio Colombo vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Celebriamo la memoria dei santi martiri ugandesi e Santo Carlo Luanga e compagni. Addirittura si parla di un centinaio di cristiani che furono uccisi, martirizzati verso la fine del 1800 in Uganda. Ecco, preghiamo per queste popolazioni dell'Africa perché trovino pace e progresso vero anche morale. Le lodi mercoledì della prima settimana, pagina 157. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio
2: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
2: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
2: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
2: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome.
3: Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite. E nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera. Ma a coloro che hanno il tuo timore, tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
3: Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi. Vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
3: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
3: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
2: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
3: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede del superbo, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Padre celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci, egli regna con te con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
1: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: ancora una piaga manderò contro il Faraone e l'Egitto, dopodiché egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Di dunque al popolo che ciascuno del suo vicino e ciascuna della sua vicina si facciano dare oggetti d'argento e oggetti d'oro. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani. Inoltre Mosè era un uomo assai considerato nella terra d'Egitto, agli occhi dei ministri del Faraone e del popolo. Mosè annunciò: così dice il Signore, verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto. Morirà ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si alzerà in tutta la terra d'Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli israeliti neppure un cane abbaierà, né contro uomini né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi ministri scenderanno da me e si prostreranno davanti a me, dicendo: esci tu e tutto il popolo che ti segue. Dopo io uscirò. Mosè, pieno d'ira, si allontanò dal Faraone. Il Signore aveva appunto detto a Mosè: il Faraone non vi darà ascolto, perché si moltiplichino i miei prodigi nella terra d'Egitto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore guida come gregge il suo popolo.
3: Il Signore guida come gregge il suo popolo.
1: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
3: Il Signore guida come gregge il suo popolo.
1: Ciò che abbiamo udito

0: detto e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
1: Il Signore guida come gregge il suo popolo.
0: Colpì ogni primogenito in Egitto, nelle tende di Cam la primizia del loro vigore. Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto.
1: Il Signore guida come gregge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, uscito dalla sinagoga, il Signore Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando, tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Mi soffermo in modo particolare sulla prima lettura dal libro dell'Esodo, che fa riferimento alle famose 10 piaghe d'Egitto. Sappiamo che gli ebrei erano schiavi in Egitto. Mosè tentava di riportarli, ma il faraone si opponeva. Allora il libro dell'Esodo racconta, ecco, che Dio, usiamo questa parola, castigò il faraone e gli egiziani con le famose 10 piaghe, quindi come degli interventi di Dio per castigare questa opposizione del faraone che non voleva che gli ebrei partissero dall'Egitto. Ecco, ho trovato una spiegazione che possiamo definire teologica di questo brano delle famose piaghe d'Egitto. Innanzitutto ve le ricordo, sono 10, come 10 comandamenti, come 10 le parole della creazione, quando Dio dice sia la luce, sia il firmamento, siano le acque, sono le 10 parole della creazione. Il 10 ha un significato simbolico, è segno di completezza, di totalità, il numero 10. Ecco, le piaghe ricordate sono l'acqua del Nilo che è trasformata in sangue, l'invasione di rane, l'invasione di zanzare, l'invasione di mosche, la peste che stermina il bestiame, ulcere purulente sugli uomini e sugli animali, la tempesta di grandine, l'invasione delle cavallette, le tenebre e infine la morte, come ricordato nella lettura che abbiamo ascoltato, la morte dei primogeniti egiziani. C'è una spiegazione che dice, attenzione, c'è un significato teologico più che narrativo, cioè questa narrazione, queste piaghe, le chiamiamo così, o castighi, le chiamiamo così in una maniera molto impropria, sono segni che rivelano Dio, il vero Dio. Il Dio di Israele è il vero Dio, a differenza di tutte le divinità che erano adorate dagli egiziani, pagani. E queste piaghe, ecco, che si riferiscono alle rane, alle zanzare, ai moschi, al Nilo, l'acqua del Nilo, ecco, tutte queste piaghe avevano, per così dire, come una loro divinità. Gli egiziani ritenevano che tutte queste cose fossero dovute a qualche divinità che loro non conoscevano e che intervenivano per castigare. In realtà il testo, che ha questo significato teologico, dice no, non ci sono queste divinità. Assolutamente. C'è un solo Dio, è il Dio di Israele, è il vero, unico Dio che libera il suo popolo dalla schiavitù di quella terra. Ecco, questa è una cosa molto bella, eh? Che ci dice che cosa? Ecco che il nostro unico vero Dio interviene a favore di noi uomini, di tutta l'umanità. Questo è un po' il significato, la sostanza, ecco, di questo racconto, che non dobbiamo pensare un po' come cose un po' fantasiose, cose un po' prese un po' troppo alla lettera. Quindi in pratica dice, ecco, è il passaggio dalla schiavitù alla vera libertà che viene da Dio, perché Dio libera gli uomini da ogni forma di schiavitù, anche dalla schiavitù della idolatria di adorare divinità che non esistono. E allora da questa pagina prendiamo proprio l'insegnamento di riconoscere sempre di più il nostro vero unico Dio, che si è rivelato in Gesù, Figlio Salvatore del mondo, con noi presente nella sua parola e nel mistero della Santissima Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Dopo il Vangelo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e non le vincerà nessun tormento. Anche se agli occhi degli uomini subiscono pressioni, la loro speranza è piena di immortalità.
1: Al nostro Dio, che è Dio che ci libera da ogni schiavitù, eleviamo con fiducia le nostre invocazioni.
2: Guida i nostri passi, Signore.
1: Guida i nostri passi, Signore.
2: Perché la Chiesa rinuncia alle occasioni in cui il tuo volto è interpretato come strumento di potenza terrena. Ti preghiamo.
1: Guida i nostri passi, Signore.
2: Perché i cristiani siano sempre più donne e uomini capaci di chinarsi sulle sofferenze altrui. Ti preghiamo.
1: Guida i nostri passi, Signore.
2: Perché i cuori di tutti si convertano abbandonando pensieri, parole e scelte di morte. Ti preghiamo.
1: Guida i nostri passi, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Pier Giuseppe Vellini, che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo.
1: Guida i nostri passi, Signore. Irrorata dal sangue di nuovi martiri, la tua Chiesa, o Dio, rinasca più forte, più prospera, e con la tua protezione possa fruire di perpetua libertà, perseverando nell'annuncio del Vangelo a salvezza dei popoli. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: O Padre che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire la morte al peccato, accogli le nostre offerte e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, e celebrare le meraviglie da te compiute nei martiri ugandesi. Prima di fondare l'universo per la tua gloria eterna, tu li predestinasti a manifestare agli uomini il tuo amore che salva. Su questi tuoi santi e fondesti in tale misura lo spirito che superarono la fragilità della carne e affrontarono con serena fortezza la morte. Uniti a questi tuoi servi e a tutte le creature felici del cielo, eleviamo a te, o Padre, unico Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della lode perenne.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, i Santi Martiri ugandesi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Allo spezzare del pane. Ecco i vincitori, gli amici di Dio, che sprezzando i comandi dei tiranni, meritarono il premio eterno e ora, coronati, ricevono la palma della vittoria. Hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e lo seguono dovunque egli vada.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare
1: alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

alla comunione. Rallegratevi, martiri di Cristo, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Dio, nel glorioso ricordo dei tuoi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore per te, in mezzo ai rischi e alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci vediamo anche domani mattina, festa del Corpus Domini. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: E un buongiorno a tutti voi da Maria Grazia e da Matteo alla regia. Siete sintonizzati su Radio Orizzonti FM 88 e ricordo le nostre frequenze. Ci potete ascoltare sugli FM 88 per Saronno e dintorni, con DAB più su Milano e provincia, o con radioorizzonti.org in audio e video, o con l'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV scaricabile da Google Play e App Store. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. Per chiedere dediche, porre domande ai nostri ospiti, scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Buon ascolto!

0: Il santo del giorno, Carlo Luanga e compagni. Il coraggio di rispondere alla prepotenza dei potenti con l'amore della fede. Oggi il martirologio riporta il nome di Carlo Luanga, capofila di un gruppo di martiri dell'Uganda che erano servitori, paggi e funzionari del re di Buganda e che si convertirono al cattolicesimo grazie ai padri bianchi del cardinale Charles Lavigerie. Su di essi calò la mano violenta del re Muanga II verso la fine del 1800, il quale tra il 15 novembre e il 27 gennaio 1887 scatenò una persecuzione anticristiana. Questi martiri, canonizzati nel 1964 da Paolo VI, risultano essere i primi africani subsahariani a salire agli onori degli altari. Carlo Luanga era nato a Bulimu nel 1865 ed era diventato il capo dei paggi della corte del re dopo la morte di Joseph Mukasa il 15 novembre 1885, anche egli ucciso per la sua fede. Luanga difese i ragazzi dalle mire del sovrano nel nome della fede e per questo venne arso vivo a Namugongo il 3 giugno 1886. Oggi, anche se per tutti la festa del Sant'Angelo Giuseppe Roncalli è l'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Vaticano II, il martirologio romano ricorda anche la memoria liturgica nella data odierna di Giovanni XXIII, il Papa Buono, che proprio in questa data, nell'anno 63, moriva. Per Milano, Roma e Bergamo la ricorrenza è in ottobre. Nato a Sottolmonte nel 1881, fu diplomatico, vescovo e prete in Bulgaria, Turchia, Grecia e Francia e divenne pontefice nel 1958, colui che aprì il Concilio Vaticano II.
1: E passiamo così al meteo per quanto riguarda oggi, dopo tutta l'acqua che abbiamo avuto ieri, immessa veramente tantissima, ma oggi ci danno delle condizioni sicuramente migliori. Generalmente sarà una giornata soleggiata, soltanto sui rilievi qualche cumulo pomeridiano e rari piovasche per lo più in prossimità del Garda. Altrove asciutto in montagna, vento da nord e a tratti moderato favonio sulle prealpi. Anche per quanto riguarda domani sarà una giornata abbastanza soleggiata la mattinata con transito di nubi medio alte che diverranno poi più consistenti da metà giornata. Piogge sparse in serata a partire dai rilievi in estensione alla pianura nel corso della notte. Le temperature sono buone, diciamo che le minime vanno dai 15 ai 17 gradi per quanto riguarda la nostra zona e le massime siamo sui 26-27 gradi. Buona giornata!

La farmacia di turno è la farmacia al Santuario, via Padre Reginaldo Giuliani 33, telefono 02 960 0192. Andiamo al cinema, Silvio Pellico, dunque oggi è mercoledì, siamo al 3 giugno, alle ore 21 a Amarga Navidad, genere drammatico. Buona visione!

0: Parole e immagini. Gli animali selvaggi non uccidono mai per divertimento. L'uomo è la sola creatura per cui la tortura e la morte dei suoi simili possono essere in sé divertenti. Queste righe sono tratte da un articolo di rivista tedesca e il pensiero corre agli orrori nazisti, quando le più macabre torture si trasformavano in sadico passatempo. La considerazione è attribuita allo storico inglese dell'Ottocento Froude e coglie un aspetto tragico dell'umanità. L'animale attacca l'altro, se è a sua volta attaccato oppure lo fa per sopravvivenza. L'uomo invece, che è dotato di creatività, fantasia, libertà, piega queste doti verso il basso, le piomba nella crudeltà più atroce, elabora perfino con raffinatezza intellettuale queste atrocità. Impressionava anche nel nuovissimo dizionario Melzi, che era un po' il volume delle prime curiosità del sapere di un tempo, il vedere le rappresentazioni delle torture tutte che si potevano toccare con mano, quanto possa degenerare l'intelligenza umana nella perversione. E forse anche per questo che l'antica favolistica, a partire dalla biblica asina di Palaam, ha trasformato gli animali in maestri degli umani. Ironicamente il poeta Ezra Pound, nella poesia Meditazio, osservava: quando osservo attentamente le strane abitudini dei cani, mi tocca concludere che l'uomo è un animale più evoluto. Quando osservo le strane abitudini dell'uomo, ti confesso, amico mio, che resto dubbioso. Ecco, siamo certamente più evoluti delle bestie, ma sappiamo anche precipitare in abissi di assurdità, di ferocia, di brutalità, da lasciarci dubbiosi di un simile primato. Ci siamo assegnati il titolo di re del creato, ma spesso siamo solo tiranni implacabili. E i cani, talora levando il loro muso umido verso di noi, sembrano quasi chiederci ragione di tanta ottusità e spietatezza.
1: Qualche appuntamento per la comunità. Oggi, 3 giugno, alle ore 21, presso la casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudí, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. Al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4 e venerdì 5 e sabato 6, quindi 4, 5 e 6, Santissime 48 ore. Alle 16:45 esposizione del Santissimo Sacramento, alle 17:15 Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa. Sabato 6 giugno alle ore 19:30 presso il parco ex seminario, fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici sarronesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Comunità pastorale Crocefisso Risorto, al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno. Restate con Acutis. Ore 17:25 esposizione della reliquia di San Carlo Acutis e alle 18 la Santa Messa. Sabato 13 giugno dalle 16:30 alle 23 presso il Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontri, conforto e condivisione. Il gruppo anziani, con sede in via Marconi 5, comunica: da lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce ed altre attività, seguiti da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, si gioca a Burraco. È in funzione il punto salute, dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria.

questi sono i programmi per quanto riguarda questo mercoledì. Siamo in onda con fra poco con la buona giornata e alle 10:30-19:10 conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle 11:05 in replica 19:40 con le interviste di Yaya Barzani e Daniela Pizzagalli. Intervistano Marco Lombardi, autore di Saporama, il senso del cibo per un film. Alle 11:30 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eneva. Alle 18:25 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. E alle ore 20:20 un libro alla radio, letto da Federica. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Buon ascolto!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. L'attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11. A seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni è scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6,5 miliardi con un testo massimo di 13, delimitata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime, ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Italia sugli scudi al Roland Garros. Oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Adiassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Vavassori e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Tutti Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio Orizzonti, io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì e sono ai microfoni per parlarvi dei fiori, come sempre, come da tanti anni, che tranne qualche assenza, ma direi forse si possono contare sulle mani, ma sono sempre stata presente per parlarvi in diretta dei fiori, naturalmente con delle riviste che ho, perché tanto so, tanto mi gaso un po', so di mio naturalmente, e però ho sempre la necessità di poter vedere, leggere soprattutto dalle riviste, che poi voi potete mettere in pratica, ma spesso anch'io con dei fiori che magari non conosco e sono un po' curiosa. Quindi anche oggi parleremo di fiori, perché sono qui per questo, e una cosa molto molto semplice, un fiore molto semplice, molto molto carino, molto bello, non vi darà tanto da fare, ed è il classico geranio. I gerani si possono, sono detti anche pelargoni, ma noi li conosciamo naturalmente come geranio, e sono sempre molto apprezzati per le loro vistose colorate fioriture, ma anche per la capacità di tenere lontano gli insetti. Sono facili da coltivare sia in vaso sia in giardino, a patto naturalmente di curarli in modo corretto, però non richiedono particolari cure. C'è soltanto il fatto che diciamo durante l'estate, più che altro il mese d'agosto, ecco, quando alcune specie naturalmente vengono attirate da questi, da un insetto particolare che si introduce poi nel fusto e fa morire il geranio. Dobbiamo essere molto attenti naturalmente, diciamo già verso luglio, cercare di guardare bene nelle nostre aiuole oppure cassette, vasi, a secondo di dove le mettete in esposizione, anche sul balcone, anche un vasetto, cioè sta benissimo. Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a questo fatto, perché se entra nel fusto piano piano poi succhia, e il fusto lo vedrete, ma sicuramente sarà capitato anche a voi, e che il fusto diventa marrone. Marrone vuol dire che sta morendo. Quindi o lo tagliate subito fin dove arriva per poter dare vita ancora ai vostri gerani, ma può anche non succedere naturalmente questo, no? Io ve lo dico perché è una cosa che negli ultimi anni si sta sviluppando abbastanza, e speriamo di no. Comunque vado avanti adesso parlandovi di questo bellissimo fiore, perché se non ce ne sono di tutti i colori, varie misure, vabbè, comunque adesso mano a mano che vado avanti vedremo relazionare un po' il tutto. Quindi i pelargoni, che chiameremo gerani, ma sono gerani ovviamente, come nell'uso corrente, a dispetto di una nutrita e variegata concorrenza, nel nostro paese sono ancora le piante estive per eccellenza su balconi ed avanzali. Formano una variegata galassia di specie e varietà assai diverse fra loro per dimensioni, portamento, forma e colori. Galassia che però resta sconosciuta ai più, perché a essere proposti come articolo di stagione anche nella grande distribuzione sono in genere soltanto gli immancabili zonali, i gerani parigini in due o al massimo tre varianti di colore, e i macranta. Basta però recarsi a una mostra, rivolgersi a un vivaio specializzato

telai pesanti, asfittici o con ristagno. La loro vivacità è proverbiale e la velocità di crescita è il primo indice di salute della pianta. Se il vostro geranio non cresce a vista d'occhio, dovete seguire un attento check-up delle cure prestate e dalle condizioni che gli avete garantito. Pur trattandosi di piante perenni, è bene trattarle come annuali, partendo ogni anno da un accurato reinvaso. Beh, questo diciamo è anche vero, però io in questo momento, sapete che vi parlo sempre anche dei miei fiori, sono un po' a secco perché ho dovuto fare dei lavori e non ho rinnovato, diciamo, ho buttato, è una brutta parola, lo facciamo tra le virgolette, ho buttato tutto quello che avevo e piano piano sto rifacendo nuovamente il tutto. Quindi è una anche questo geranio è una pianta che si presta proprio a qualsiasi clima, poi vabbè ne parleremo nell'articolo, è facile da trattare e poi è così, diciamo, cresci con una facilità tale che anche una persona che non si fosse mai avvicinata a questo geranio, io penso che non ce ne siano, perché quando parliamo di balcone, come primo fiore viene in mente il geranio in tutte le sue sfumature, naturalmente, e quindi semplice, facile da coltivare, eccetera eccetera. Allora andiamo alla scelta delle piante. Per avere piante fiorifere e di veloce sviluppo nell'annata, il momento dell'acquisto è di primaria importanza. Non importa che si tratti di gerani che saranno trattati come perenni, zonali, come macranta, profumati, botanici o annuali, in genere i parigini. Ma penso che possano anche durare poi in seguito, non soltanto annuali. Basta avere un po' di cura, che poi magari sicuramente più avanti ne parleremo. Quindi i gerani perenni. Per i gerani da trattare come perenni, scegliere sempre piante giovani. Non importa se di dimensioni modeste, cresciuto da tal talea dell'anno in corso. Questi soggetti si presentano di natura erbacea, con vegetazione compatta, abbondante, fresca, intensamente colorata, sana ed elastica. Scostate le fronde ed esaminate la pianta al piede. Il fusto si deve presentare unico e non come una ramificazione di un precedente asse tagliato alla base. In particolare, per i gerani a foglia colorata, che crescono un po' meno velocemente degli altri, accertatevi che non si tratti della commercializzazione di piante madri utilizzate per produrre nel tempo le talee da riproduzione. Ecco alcuni trucchi, naturalmente, per vedere la pianta che voi avete intenzione di prendere. Basta scostare un attimo le fronde per capire se è o non è. E poi, e questo per quanto riguarda i gerani perenni, mentre per quelli annuali, per i gerani da trattare come annuali, scegliere piante di grande vigoria, senza farvi troppo attrarre dalle dimensioni. Non importa che siano grandi o già fiorite, devono presentarsi compatte, senza internodi allungati, con foglie consistenti al tatto, pienamente colorate e presenti a ogni nodo dei fusti, anche quelli più vicini alla base. Piante vigorose ben accestite recupereranno in breve il minor sviluppo rispetto a soggetti più grandi ma meno fogliati e fioriranno di più e più a lungo.

L'importanza del terriccio. Come per tutte le piante da trapiantare, riducete al minimo i tempi di attesa e curate il trasporto dei giorani in modo da non esporli a bruschi shock termici, lasciandoli per esempio in macchina al sole o peggio ancora dentro a sacchi di materiale plastico. Per questa ragione, ancora prima di portare a casa le nuove piante, preparate il terriccio che sarà lo stesso per il rinvaso annuale delle specie trattate come perenni. Esistono in commercio prodotti specifici per gerani, ma nella maggior parte dei casi si utilizza un semplice terriccio per piante da fiore, spesso scelto fra quelli più economici. Per ottenere un terriccio che presenti le due caratteristiche irrinunciabili per la coltivazione di gerani alla top, drenaggio efficiente ed elevata sofficità, a un prodotto universale di qualità aggiungete, in ragione del 20% del totale, un inerte che migliora il drenaggio. Alla sabbia a granulometria grossa, consigliata quando mancavano reali alternative, preferite perlite, lapillo, argilla espansa. Se dovete utilizzare contenitori profondi perché già disponibili, disponete sul fondo, al fine di migliorare il drenaggio e favorire un più rapido sgrondo, uno strato di alcuni centimetri di argilla espansa, separato dal terriccio da un foglio di tessuto non tessuto, che lascerà passare l'acqua ma non il terriccio. Al rinvaso, per i gerani da anni precedenti, usate contenitori di due misure superiori.

E continuiamo a parlare di fiori. Io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì, la mia rubrica dei fiori, e vi sto parlando dei gerani. È un fiore comunissimo, però diciamo ci sono anche dei trucchi da poter avere, fare, per tenerli al meglio. Uno dice: va bene, vado a prendere dei fiori, dei gerani, li metto lì, eccetera eccetera, li trapianto, oppure col terreno che c'ho. Beh, bisogna avere cura un po' di tutto, naturalmente, quindi se con qualche accorgimento in più potete avere sicuramente dei fiori molto più belli, anche se cresce da solo geranio, cioè non ha bisogno di particolare cure, però visto che noi l'abbiamo preso perché piace, allora cerchiamo di curarlo al meglio. E quindi errori da evitare. I gerani temono il freddo, e soprattutto il freddo unito a una bagnatura eccessiva. Tenetelo presente in primavera, se sono previsti ritorni di freddo. In autunno, se ci sono peggioramenti improvvisi, e durante il periodo freddo che trascorrono al riparo. Togliete sempre foglie e fiori secchi, perché è su questi che possono proliferare batteri e patogeni. In particolare, possono predisporre ad attacchi di botrite, che potrebbe installarsi sul fusto. Non potate le piante in autunno prima di ritirarle, perché non è questo il periodo indicato. Le privereste delle riserve contenute nei tessuti, aprireste ferite difficili da rimarginare e indurreste una risposta che non potrà andare a buon fine. Quindi anche in questo caso ci dobbiamo fare attenzione, perché uno diceva lì, vedo un rametto un po' così, lo stacco, no, un attimo di attenzione, anche perché anche i fiori soffrono, e voi lo sapete sicuramente. Quindi, ma proseguiamo parlando sempre di gerani, luce e nutrienti. I gerani devono essere sempre posti in piena luce per almeno mezza giornata. Le piante collocate in ombra parziale crescono meno, fioriscono in modo sporadico, tendono a ingiallire e sono più esposti a rischi sanitari. Tuttavia, oggi, soprattutto dove le estate sono roventi, è consigliabile scegliere un'esposizione che li protegga nelle ore centrali della giornata. Anche nel caso dei parigini, che sono piante perfette per il pieno sole. Per rimanere fioriferi, sani e vitali nel tempo, i gerani hanno bisogno di essere nutriti e sostenuti con fertilizzanti organici da distribuire due volte all'anno, mescolati a terriccio fresco in sostituzione del primo strato, ormai dilavato ed esausto. Ad accomunare i fertilizzanti organici e la lentezza di cessione, fra tutti la cornunghia e il cuoio torrefatto sono quelli più equilibrati, mentre il letame e i suoi terriciati sono in grado di migliorare la struttura del terriccio, mantenendolo soffice, ben aerato e facile esplorabile alle radici. Nell'acqua di bagnatura, una volta ogni 10 giorni, utilizzate un prodotto specifico per piante da fiore ricco di potassio.

Vaso e acqua, un equilibrio difficile. L'apparato radicale dei gerani, al confronto della massa di vegetazione sviluppata, è poca cosa. Questa particolarità consente di coltivarli con successo anche nelle cassette da balcone, dove tutta la terra disponibile, in realtà poca, viene avviluppata dal capillizio. Con poca terra, un'abbondante massa di vegetazione e temperature alte, nel periodo estivo il terriccio si asciuga con rapidità. Questo è un fatto positivo se si dispone di un impianto che bagna i vasi quotidianamente o si ha il tempo a sufficienza. Negativo se, invece, si può bagnare solo a distanza di 3 o più giorni. Vasi profondi con molta terra, dotati di un sottovaso che non permette di spandere l'acqua in eccesso, possono restare bagnati troppo a lungo, favorendo l'instaurarsi di problematiche sanitarie. Trovare un equilibrio, non è facile. Bagnate sempre al piede con acqua non fredda e non calcarea per mantenere il pH del terriccio a livello di neutralità. E questo, ecco, io direi che è molto importante questo fatto, perché cosa c'è? Uffa, noi diciamo ci sono anche fiori da bagnare, va bene, prendiamo il nostro annaffiatoio, prendiamo le nostre bottiglie che abbiamo messo a decantare l'acqua, prendiamo, versiamo e chi si è visto, si è visto. Invece facendo così praticamente dobbiamo fare attenzione che l'acqua non sia fredda, non versare completamente tutta l'acqua, perché sapete che se avete l'acqua, le bottiglie a disposizione con l'acqua già pronta, si deposita il calcareo e non va bene versarlo. Questo ve lo dico sempre, ma vale, è una regola che vale anche per tutti quanti i fiori. E dovete allora versare naturalmente alla base l'acqua che poi la cassetta o il vaso praticamente assorbirà. Quindi per i gerani botanici o profumati di grande sviluppo, che tendono ad allargarsi formando cespugli semisferici, preferite ciotole larghe dove la profondità non è mai eccessiva e il terriccio si asciuga più facilmente. Per i gerani zonali vecchi e vigorosi, che possono anche superare il 1,5 metri d'altezza, preferite vasi a cassetta larghi 30 cm, lunghi 60-80 cm e profondi 40. Tali dimensioni dovrebbero garantire stabilità alla pianta, ma è sempre meglio aggiungere 4 sassi agli angoli del vaso. La regola empirica per le piante di sviluppo eretto normale, esclusi quindi i ricadenti e le vecchie varietà zonali altissime, vuole che il volume del vaso sia paragonabile a quello della chioma.

corolle di piccole dimensioni. Di dimensioni contenute, ma non tanto quanto una miniatura, è l'incantevole medley, un pelargonio che si gioca fra il bianco e il verde, con toni sfumati e non prevedibili, distribuiti in ogni fiore in modo diverso. Uno dei pochi a fiore bianco ad avere un aspetto sano e vigoroso, naturale, e non quello di una gracile rarità. Sempre di dimensioni non elevate e raccolte, preferite per i davanzali sono i pelargoni della serie Honeywood, ibridati dall'inglese John Thorpe negli anni 80. Honeywood Susanna si copre per molti mesi di romantici fiori fra il rosa e il bianco. Altra scelta particolare è i Gay Baby, pelargonium in miniatura, che a dispetto delle dimensioni contenute ha un grande vigore, tanto da poter essere utilizzato non solo come pianta appesa, ma anche come coprisuolo delle aiuole e in grandi vasche. Si tratta di un pelargonium peltatum, ossia un geranium edera, ecco, più semplice. Il fiore doppio è lilla su bianco ed è stato selezionato nel 1959. E questo è tutto per quanto riguarda il geranium, un fiore molto semplice. Ho cercato di riassumere un po' tutto quanto per coltivarlo al meglio e speriamo che porti buoni frutti per la buona estate, naturalmente. Io vi lascio momentaneamente, vi do poi appuntamento per le 10 con Mariangela Gerletti con le news di Saronno. A presto!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi, diretta verso l'Iran, e condotto raid sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti, io sono Maria Grazia e sono già in collegamento, vero Mariangela, che ci sei già?
1: Esatto.
0: Ecco, con Mariangela Gerletti del Saronno News e siamo in attesa naturalmente di sapere tutte le novità per quanto riguarda la città di Saronno e dintorni. Quindi benvenuta Mariangela e ti diamo subito la parola, perché sicuramente ci sono tante cose. Prego Maria.
1: Sì, tante cose, ma partiamo giustamente da quello che è successo ieri anche a Saronno, ma in tutta la provincia di Varese e in tutto il saronnese.
0: Certo.
1: Che è stato particolarmente martellato da questo acquazzone violento che è iniziato nella notte è andato avanti per un bel pezzo e conseguenza allagamenti dappertutto, vigili del fuoco al lavoro, i soliti sottopassi che si riempiono d'acqua, però questa volta per fortuna non è rimasto dentro nessuno, almeno a Saronno.
0: Meno male.
1: Esatto, perché si sapeva che sarebbe venuto questo brutto tempo, quindi scusate, ci sono degli aerei che passano sopra casa mia.
0: Ah.
1: Quindi se sentite un rumore sono loro. E niente, non è rimasto dentro nessuno, la polizia locale giustamente si era preparata e si è appena l'acqua si è alzata ha fermato il traffico, quindi non è rimasto dentro nessuno. Ci sono stati un po' di disagi, allagamenti anche in varie zone della città, al quartiere Matteotti in particolare, insomma. La solita cosa che succede quando piove tanto, tutto d'un botto.
0: Certo.
1: E quindi, però Saronno è in buona compagnia perché insomma ci sono stati strade diventate fiumi a Solaro, il centro di Solaro con tantissima acqua nelle strade, a Origio, solite zone che si sono allagate, Cesate, Garbagnate, Ceriano, Laghette, insomma dappertutto è stata una giornata un pochino complicata. Questo ha portato, vabbè, ovviamente i vigili del fuoco a lavorare tanto, chi sperava in un bel picnic del ponte del 2 giugno starsene a casa e insomma poi le manifestazioni e tutte le celebrazioni del 2 giugno hanno dovuto subire un po' di, come dire, di arrangiamenti.
0: Infatti,
1: però
0: sì, sì.
1: Ecco, però vabbè, anche a Saronno è stata celebrata la festa della Repubblica, quest'anno particolarmente importante, insomma, perché cadono gli 80 anni del referendum che ha portato l'Italia a diventare una Repubblica. La sindaca Pagani ha fatto il suo discorso in piazza e ha parlato appunto di questa ricorrenza così importante, ma ha messo anche l'accento soprattutto sulla partecipazione individuale dei cittadini alla vita pubblica, insomma sulla responsabilità individuale e collettiva perché le cose vadano bene. Poi la sindaca è stata, insieme alle altre sindache della provincia di Varese, è stata invitata a Leggiuno, al bellissimo eremo di Santa Caterina del Sasso, dove c'è stato un saluto istituzionale del presidente della provincia e una cerimonia con la consegna di attestati a tutte le sindache, perché ricordiamo che quest'anno sono anche gli 80 anni del primo voto alle donne e
0: certo. Quindi...
1: Sì. Insomma, la provincia ha ritenuto giusto e doveroso invitare tutte le sindache, cioè le donne che si impegnano per le loro comunità. E niente, c'era anche la sindaca Ilaria Pagani e è stata una bella cerimonia.
0: Bene.
1: Fiori, tricolori, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì,
1: però la sindaca, ecco, la sindaca diciamo che in questi giorni ha anche altri problemi, oltre agli allagamenti e alle ricorrenze ufficiali, perché sta montando un po' insomma con sempre più, come dire, intensità l'attacco alla sindaca in quanto anche assessore alla sicurezza, sulla sicurezza in città. Ci sono stati purtroppo diversi episodi di niente di gravissimo, non è morto nessuno, però microcriminalità diffusa che hanno fatto crescere un, alzare un po' l'allarme. Partiamo da una lettera che nei giorni scorsi è stata scritta e pubblicata anche sui social, quindi resa pubblica urbi e torbi, dove una signora racconta quello che è, insomma, un brutto episodio, uno spiacevole episodio, niente di grave anche lì, che è successo in stazione al suo compagno, però questo ha riaperto, perché era proprio una lettera indirizzata alla sindaca, riapre la questione sicurezza in stazione, però ci sono stati anche pestaggi in giro per la città, uno in particolare ha suscitato impressione perché chi le ha prese ha perso molto sangue, anche se non si è fatto quasi niente, ma probabilmente ha preso un cazzotto sul naso, molto sangue, e cosa ha pensato bene questa persona? Di pulirsi le mani insanguinate su macchine, portoni, muri.
0: Mamma mia.
1: E quindi i poveri saronnesi che abitano lì, scendendo al mattino, si sono ritrovati in questo scenario un po' pauroso,
0: sì, sì.
1: E senza ombra di dubbio schifoso, perché non è bello. E quindi, insomma, anche questo episodio ha, insomma, ha alzato un po' il livello della discussione su questa questione, che è una questione diffusa in tutte le città, però ovviamente ognuno poi si guarda il suo, quindi
0: beh,
1: a Saronno
0: naturale.
1: I cittadini su questa cosa qua insistono i cittadini, insistono le opposizioni, ci sono state diverse iniziative del centrodestra che chiede ragione di una serie di cose, se ne parlerà quasi sicuramente in consiglio comunale, però c'è anche un'altra iniziativa di Bocedi, quello dell'associazione SOS Italia Libera,
0: sì.
1: Che ha convocato, adesso non mi ricordo più esattamente per quale giorno, mi sembra l'8 di giugno, un presidio in piazza per appunto sollecitare interventi più come dire, stringenti sulla questione sicurezza. Quindi è un tema di cui si parlerà
0: ancora più avanti.
1: Esatto, nei prossimi giorni sicuramente si entrerà ancora di più nel vivo. Poi insomma ci sono state diverse cose che hanno proprio convogliato l'attenzione lì. E quindi insomma, vabbè, questo è quanto. Si sa che è un tema caldo, un tema sensibile a Saronno, quindi bisognerà che ci si torni sopra. E poi ci sono le due crisi industriali, una sappiamo è quella della Electrolux, quindi
0: sì.
1: Ci sarà un ulteriore incontro a Roma, ma se ne apre un'altra che è quella della Teva di Origio,
0: sì.
1: E niente, ci sarà uno sciopero l'8 di giugno, e i licenziamenti non sono tanti in questo caso, sono 4, però insomma anche lì si apre un piccolo focus, perché non si sa bene come andrà a finire questa unità produttiva, ci sono degli sviluppi e anche lì c'è insomma un po'...
0: Sì,
1: un
0: sì.
1: po' di maretta, diciamo,
0: certo.
1: Ci sono i sindacati un po' sul piede di guerra.
0: Sì. Non è un bel periodo, insomma, questo.
1: Non
0: anche.
1: È un bel periodo, no, assolutamente. Anche se va detto, ad esempio, il problema di questa unità produttiva della Teva non è assolutamente che sta andando male, sono delle manovre interne della proprietà per come dire, accorpare, ridimensionare, cercare di vendere, le cose vanno bene soprattutto in questa unità produttiva nel Saronnese, ma l'azienda vuole vendere, ridimensionare, quindi insomma poi chi ci va di mezzo sono ovviamente sempre le persone, i lavoratori, e quindi
0: certo.
1: Insomma vedremo, dai, seguiremo anche questa vicenda e
0: nelle prossime settimane. Sì.
1: Esatto, vedremo nelle prossime settimane come vanno avanti.
0: Si svilupperà.
1: Esatto, ma passiamo alle belle notizie.
0: Ogni tanto ci vogliono.
1: Ma certo, se sono brutte, vanno date.
0: Vabbè, ci vogliono, dai, uno e l'altro, va bene.
1: Esatto, però adesso diamo anche quelle belle.
0: Sì.
1: Una bella notizia per chi ha figli in un'età giovanile, diciamo, scuole medie, scuole superiori, da questa settimana, con i primi giorni di giugno, giugno si apre una bellissima, un bellissimo mese di iniziative al Centro Giovani Binet di Via Benetti. Sapete che è un centro comunale gestito da una serie di soggetti tipo Fondazione Diamond, il Comune, la Cooperativa Sociale Coinè, l'Associazione Peppino Impastato, la Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, e fanno veramente un sacco di bellissime iniziative, quindi che si va dai podcast alla musica, ai sì, laboratori di scrittura autobiografica, cucito, creativo, insomma ce ne fanno di tutti. E lo dico perché tante volte il problema sembra che siano i giovani che vanno in giro a far danni, però ci sono anche delle alternative. No, ci saranno anche quelli che vanno in giro a far danni, senza ombra di dubbio, però ci sono anche quelli che si impegnano, si trovano, fanno cose divertenti, cose piacevoli, studiano in questo posto oppure fanno appunto attività creative. Quindi Saronno offre delle alternative, non è una città che non ha spazi per i giovani. Questo è uno spazio davvero interessante, perché poi è organizzato, le proposte sono a misura di giovani, spesso vengono proprio dai ragazzi, quindi insomma è una cosa positiva, un servizio positivo sicuramente che offre la città di Saronno. Sì. Sempre parlando di giovani, ricordiamo che il 6 di giugno al parco dell'ex seminario inizia un po' l'estate, sarà un'estate 2026 con il primo evento che è il concerto dei ragazzi. Dei gruppi musicali delle scuole superiori cittadine che faranno appunto una serata di festa con musica dal vivo, suoneranno tanti gruppi, ci sarà da mangiare, insomma sarà una bella serata per i giovani, ma aperta a tutti per festeggiare la fine dell'anno scolastico.
0: Benissimo.
1: E quindi niente, queste erano due buone notizie.
0: Sì.
1: Altre cose al momento io non ne ho, perché ieri appunto e oggi ci occuperemo un po' di questioni un pelino più rognose.
0: Infatti,
1: però insomma, questo
0: bisogna,
1: è quanto.
0: Bisogna, necessita scioglierle.
1: Esatto, bisogna approfittare per approfondire il materiale.
0: Infatti non sarà facile comunque, vabbè.
1: I problemi sono sempre tanti in una città come Saronno,
0: ma
1: non mancano mai. E veramente, cioè, tante volte io non vorrei essere nei panni degli amministratori cittadini, perché insomma, veramente ce ne sono.
0: Ma sai, dal momento che tu accetti una carica del genere, sai a quello che puoi andare incontro. Naturalmente tante cose belle, tante cose brutte anche da dipanare, insomma. Non è semplice, però va bene, ecco, l'importante è essere l'onestà della persona nello svolgere il suo lavoro, che è molto importante, e quindi dare il meglio alla cittadinanza, ecco.
1: Ecco, ho trovato la data del presidio pacifico che ci sarà in Piazza Repubblica davanti al municipio,
0: municipio. Bene.
1: Questa iniziativa sarà giovedì 11 giugno alle 18:30.
0: Allora giovedì 18 ore, ecco, benissimo.
1: Ecco, l'iniziativa appunto di Paolo Bocedi, che saranno bene o male conoscono
0: per Bocedi,
1: tutti, ma
0: sì.
1: Penso che aderiranno in molti, perché già tipo Luca Madio ha detto che ci sarà, e il centrodestra sicuramente ci sarà, saranno anche immagino tanti cittadini che si lamentano sui social e dicono, ecco, organizzate sempre un sacco di iniziative per la pace, per la Palestina, così, ma quando un'iniziativa per la sicurezza, eccola qua. Quindi vediamo quelli che si lamentano se ci saranno oppure
0: benissimo.
1: No.
0: Va bene.
1: Ecco. Niente, io con questo vi saluto tutti quanti, vi auguro una buona giornata.
0: Ecco, noi ti auguriamo, ecco, oltre che una buona giornata, una buona settimana di lavoro, naturalmente, perché questo è il tuo lavoro, andare alla ricerca di notizie e poi trasmetterle naturalmente a Radio Orizzonti, e noi ti ringraziamo sempre. Quindi una buona settimana a te. te, ci sentiamo settimana prossima con altre notizie e un buon lavoro, naturalmente.
1: Come sempre, chi si vuole rivedere e risentire le notizie, Saronno News. E le trova tutte
0: quante. Benissimo.
1: Grazie, Maria.
0: A te, Mariangela, e buon lavoro per oggi, ma anche per i prossimi giorni. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie. A tutti, ciao.

Quindi se voi volete riavere tutto o leggere, rileggere tutte quante le notizie, sapete che sul Saronno News potete trovare tutte le notizie che Mariangela in questo momento ha potuto darci, ma ce ne sono poi sempre tante ancora durante i giorni a venire, e quindi benvenga una parte in diretta con Mariangela, che molto piacevolmente si ascoltano, e poi magari andare a vedere sul Saronno News. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo naturalmente appuntamento a settimana prossima, sempre con i fiori, la mia rubrica del mercoledì. Buona settimana a tutti.

ci lasciassimo domani, riscriverei tutti i miei piani e ti verrei a prendere con il vuoto nelle mani.

quanto si può. Se ci lasciassimo domani, affogherei dentro un acquario di promesse assurde.

0: vicino a te.
1: Amici di Radio Orizzonti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con le tradizioni e i costumi delle regioni italiane. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Chi ci segue sa che siamo in Lombardia e la scorsa settimana eravamo a Brescia, che in passato aveva un ricco patrimonio di tradizioni strettamente legato alla coltivazione della terra e al ciclo degli allevamenti animali, che oggi purtroppo risulta difficile da rintracciare, ma restano però la saggezza del popolo, i proverbi e le manifestazioni di carattere religioso. Frequentatissima poi da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni è la fiera con bancarelle di dolciumi e biline e biscocche, cioè le castagne secche, che si celebra in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe a guerra del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrailunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico, persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiose e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di pie associazioni, si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini e nello stesso mese, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i primi frutti dolci e piccolissimi di una particolare varietà di pero. Cenno a parte merita il carnevale di Bagolino, centro agricolo, e di villeggiatura della Val Caffaro, tributaria di destra della Val Sabbia. L'abitato, con le sue vecchie case addossate l'una all'altra, si estende lungo le pendici sud-occidentali del Roccolo Strine, su un terrazzo che sovrasta la sinistra del Caffaro. Il Carnevale Bagosso è la più antica manifestazione carnevalesca della regione. Per le anguste vie del paese impazzano le danze, affidate a ballerine e suonatori negli eleganti costumi della valle, calzoni e giacca nera, sciarpa con ricami d'oro, a tracolla, scialle e un feltro guarnito da metri e metri di nastro. E ora ci spostiamo a Mantova, dove il folklore si presenta tra i più conservativi e recuperabili della Valpadana, soprattutto per la forza coesiva del suo organismo popolare, refrattario alle correnti delle mode forestiere e storicamente protetto da una millenaria civiltà contadina. Poiché stiamo parlando di una provincia a prevalente economia agricola, abitata da una popolazione per la maggior parte sparsa in corti e villaggi a struttura sociale pressoché uniforme, anche in virtù di una proprietà terriera ben frazionata, non può far meraviglia se il patrimonio delle tradizioni più congeniali allo spirito della collettività resiste ancora al destino della civiltà meccanica. A questo riguardo crediamo di non cedere alle tentazioni del colore locale, se aggiungiamo anche molte forme del costume e conservativo lo stesso capoluogo, uno dei centri urbani più differenziati d'Italia, dove non esiste alcuna effettiva scissione tra modernità e popolo, vale a dire fra gli sviluppi coessenziali della vita moderna e l'osservanza dei valori del passato. Ritrovare Mantova, specie in un giorno di mercato, tra il rimescolio di gente indaffarata giunta da ogni angolo della provincia per un confluire di prepotenti interessi vitali, è come penetrare nelle ragioni storiche del suo conservatorismo etnico, protetto dalla calma agiatezza dei prodotti del suolo, perché quello che qui è stato realizzato è frutto del lavoro del contadino e del suo attaccamento alla terra. Intendiamoci, quello mantovano non è un folklore spettacolare, più che altro un insieme di usanze, di credenze antiche, di riti tramandati che riguardano la gravidanza. Per esempio, non si può una mamma in attesa non può saltare fossi, non bere dalla bottiglia. Oppure la nascita, chi nasce di venerdì sarà sfortunato, fortunato invece chi vede la luce in un giorno di festa. Per le nozze, se ci si sposa di mercoledì, gli sposi intarliscono. La morte e il lamento notturno della civetta è pessimo presagio. Niente carnevali scatenati, scenografiche rievocazioni storiche, gare spettacolari che richiamano un folto pubblico. Forse l'unica manifestazione di vasto interesse si tiene a Grazie di Curtatone, dove il 15 agosto confluiscono da tutta Italia, oggi anche dall'estero, i madonnari. Dall'alba al tramonto dipingono sull'asfalto i loro labili quadri, servendosi di

Sara Biagio Antonacci, nato a Milano ma cresciuto a Rozzano. In che differenza c'è? Una delle tutte belle sono le canzoni di Antonacci, una voce particolare. Allora adesso ci spostiamo a Cremona, il santo protettore e il santo bono, e ancora oggi qualche cremonese protesta dicendo non ho mica la borsa di santo bono, e lo fa quando le tasse o le spese vanno ad intaccare la sua previdente parsimonia. Attorno appunto a santo bono vi è tutta una fioritura di leggende, e quella del santo è una figura tra le più amabili, come già si indovina dal suo nome. Nato verso la metà del XII secolo da una ricca famiglia di mercanti, i Tucenghi, fu uomo caritatevole e distribuì ogni suo avere ai poveri. Le fiere contese fra le frazioni cittadine lo videro paciere instancabile. Morì nel 1197, il 13 novembre, festa della diocesi di Cremona. La leggenda gli pose accanto, come accade in non di rado agli uomini troppo buoni, una moglie bizzosa ed avversa alle eccessive prodigalità del marito. Così le storie del santo si svolgono in un clima domestico e quotidiano e hanno una dimessa grazia da predella di pala d'altare. Ecco gli sposi a tavola: non c'è pane perché uomo buono ha dato tutto ai poveri.

mentre l'una rampogna e l'altro sopporta mansueto, ecco apparire sul desco una cesta di pane appena sfornato. Ora vediamo il talamo, è l'alba, il santo si leva e non sa vede che la moglie curiosa ha legato il capo di un gomitolo all'abito di lui. Ella segue la traccia, trova Mobono in preghiera davanti alla chiesa e vergognosa gli infila il gomitolo in tasca. Poco dopo lo troverà mutato in una reticella piena di monete d'oro. Quale delizioso quadretto sarebbe il miracolo della borsa? Il santo fa l'elemosina e da quella borsa ormai proverbiale il denaro seguita ad uscire, inesauribile, finché l'ultimo dei protetti non se n'è andato soddisfatto. Infine rialza la campagna e Mobono, che riempie ad una fonte le zucche di mietitori assetati, bevono i contadini e l'acqua è mutata in vino. Il folklore cremonese conosce anche leggende d'amore, di morte, di tradimento. Uno stagno nei pressi di Porta Romana, detto il Budri dei San Rocco, ci porta all'eterno tema del signorotto che mira le grazie di una bella e virtuosa popolana. Qui i promessi sposi erano Alina e Geroldo, il seduttore un certo Riccardo. Questi riuscì a corrompere i frati del vicino convento e quando Alina andò a confessarsi la mattina delle nozze, che era la vigilia di Natale, la fece rinchiudere nella sagrestia per rapirla. La giovane disperata corse alla torre e suonò le campane per chiedere soccorso, ma i primi rintocchi gli accorsi videro una crepa aprirsi nella terra. La chiesa ed il convento sprofondare nella voragine in un rigurgito d'acque. Nella notte di Natale si dice che dal fondo dello stagno salga il suono delle campane e che nelle notti di plenilunio si vedono vagare sulle acque tante mani con le maniche di frat, Fra le festività religiose del cremasco va ricordata la festa di San Pantaleone, patrono di Crema, celebrata il 10 giugno fino al 1915 e da allora in poi la domenica seguente, e di tradizionali pellegrinaggi alla Palavicina, alla Madonna delle Assi e al Marziale. Il santuario è celebre per un antico gruppo ligneo della Pietà, di cui fan parte statue di torvo e mesto aspetto, reggendo gli emblemi della Passione, dette dal popolo Cinturiù, cioè centurioni, onde l'appellativo di Cinturiù del Marsà, il riferito a persona brutta e antipatica. Nel Duomo di Crema si conserva un crocifisso ligneo legato ad un'antica leggenda. Si dice che nel 400 un sacrilego osò gettare l'immagine sul fuoco e che il crocifisso ritrasse le gambe alla fiamma, donde l'epiteto di Brusa Christi rivolto ai cremaschi, che si venne ad aggiungere al già ricco lessico delle rivalità cittadine. In queste scherzose polemiche fra città e borghi, ricorrenti nel folklore italiano di tutte le regioni, pare si distinguano per mordacità gli abitanti di Casalmaggiore, fieri delle loro tradizioni cittadine di ricchezza, di fasto e di signorile ospitalità. Sul diritto di Casalmaggiore al titolo di città esiste una versione leggendaria che si riferisce ad un grande personaggio. I più dicono Maria Teresa, che qui fu ospitato da una famiglia gentilizia con lusso mai visto. Tutto il vasellame era d'oro, persino un certo recipiente da camera che al massimo si suole ornare di una greco o di fiorate ghirlande. Pare sia stato questo particolare ad impressionare l'augusto personaggio che di lì a poco diede al borgo il titolo di città, onde i superbi casalesi coniarono strofe polemiche: Parma bell'arma e parmigiani, mantovani e meloni, ce ne vuol 100 per trovarne uno buono. E adesso parliamo di battesimi e di nozze. Le usanze popolari e le feste che solennizzano i più importanti avvenimenti della vita dell'uomo vanno ormai scomparendo anche nelle campagne. Si può far tuttavia cenno alle più tipiche tradizioni della provincia cremonese. La funzione di padrino o madrino di battesimo aveva molta importanza e valeva stabilire quasi un rapporto di parentela, un vincolo che doveva durare tutta la vita. Il padrino si assumeva in genere le spese della funzione solenne in chiesa e la madrina faceva un dono alla puerpera. Nella domanda di matrimonio poi non si disdegnava la mediazione del paraninfo, cioè camarada, e si conservava la consuetudine della visita solenne della futura nuora alla suocera subito dopo le pubblicazioni.
Tale visita, detta tucaman, cioè toccare la mano, aveva per scopo la reconnaissance, cioè il riconoscimento ufficiale del vincolo da parte della famiglia, e si concludeva con uno scambio di doni fra le due donne. La consuetudine voleva anche che i pranzi nuziali fossero due, uno in casa della sposa e l'altro in casa dello sposo. E quale dei due coniugi poi doveva comandare dopo le nozze? Secondo una vecchia superstizione, la donna che riusciva a tradimento a mettere la gonna sulla testa del marito avrebbe goduto in seguito di autorità indiscussa, onde l'appellativo di sutanon al marito che era stato sottomesso. Come in molte altre regioni si usava organizzare una gazzarra, cioè ciocada, sotto le finestre dello sposo attempato o del vedovo in seconde nozze. Altra consuetudine, in vero poco caritatevole, era quella di fare la paiada, cioè di unire con una striscia di paglia l'uscio di un uomo o di una donna che erano stati abbandonati alla soglia della chiesa il giorno delle nozze. La notte fra il sabato e l'ultima domenica di maggio si faceva un tempo l'infiurada, ovvero si ornava di fiori la porta delle ragazze belle e corteggiate, mentre davanti all'uscio delle ragazze poco desiderabili si spargeva la fuligine, il che si diceva stramirà i pelug, cioè spargere le pulci. Scusate il dialetto, io sono napoletana, faccio fatica a pronunciarlo bene. E ora passiamo invece ad un'altra cosa, a Cremona. Vi sono nomi di città evocativi di per sé e che suscitano, per un gioco di assonanza, una serie di immagini. Cremona, un nome che nel suono si ingorga e si distende come una colata di panna densa in uno stampo, un nome che evocherebbe soltanto grasse ghiottonerie e tavole natalizie ornate di torroni, se non si soccorresse una più remota reminiscenza, cioè i violini di Cremona. Ma ascoltiamo un'altra canzone, quella di Giorgio Gaber.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

Per carità, lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, un

le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato

0: sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piripiripi, piripiripiri, piripiripi.
1: Prima di ascoltare Gabriel, anche lui milanese docne, il conformista, eravamo approdati a Cremona. Il filo della magia di Hoffmann si esaltava nei bei racconti di questa città, quello del sublime, per esempio, del sublime maniaco che comperava in tutto il mondo i mirabili strumenti, cioè parlava appunto della fisarmonica, mirabili strumenti, li suonava una volta sola e poi li smontava in mille pezzi per scoprire il segreto. Cremona si fissa così in un'immagine di città musicale ed il suono stesso del suo nome sembra ora restringersi e distendersi come una cassa armonica. Torniamo indietro nel tempo. Ecco affiorare antiche tradizioni cittadine, feste ormai da gran tempo morte nell'uso. La festa detta della battagliola o del rigotto si collega alle più gloriose vicende del periodo comunale, in particolare ad un episodio leggendario da cui si dice tragga origine lo stemma della città, un braccio che sostiene una palla d'oro nel pugno con la scritta Fortitudo Mea in Brachio. Narra dunque la tradizione che intorno al 1100 Cremona fu costretta, o per scontare una ribellione o per ottenere un privilegio, a pagare all'imperatore Arrigo il tributo annuo di una palla d'oro massiccio. Dopo qualche anno i cremonesi rifiutarono il pagamento e la città venne assalita dall'esercito imperiale. Dopo una lunga guerra si decise, secondo la consuetudine cavalleresca, di affidare le sorti del conflitto ad una sfida in singolar tenzone. Paladino degli imperiali fu il figlio di Arrigo o secondo altri l'imperatore stesso. Dei cremonesi invece il gonfaloniere Giovanni Baldesio. Il duello che si svolse in uno spiazzo fuori Porta Tosa davanti ai due eserciti schierati si concluse con la vittoria del Baldesio, detto anche Giovanni della Palla o più familiarmente in dialetto Zanen della Bala. In premio al suo valore fu concessa all'eroe la mano di Berta De Zoli, una fanciulla di nobile famiglia cremonese. Ed in gran letizia si svolse fino al 700, l'ultima volta esattamente nel 1773, la festa del rigotto, cosiddetta perché in tali occasioni si rivestivano di nuovi panni a righe bianche e rosse, colori della città, due statue poste sotto la Bertazzola, una loggia presso il Torrazzo, statue che si credevano i ritratti di Baldesio e di Berta. La cerimonia che ricordava la conquistata libertà si svolgeva il 14 agosto. I brentadori lavavano la piazza ed i fornai rivestivano le statue. I vecchi panni nei quali era nascosta una moneta da 6 zecchini venivano poi gettati ai presenti che si azzuffavano per impadronirsene, da cui il nome di battagliola. Il giorno seguente, di dell'Assunta, sulla stessa piazza del comune aveva luogo la festa del toro che celebrava la vittoria dei cremonesi sui parmigiani nel 1250. In tale occasione il carroccio di Parma, il cui emblema era a quel tempo un torello, era stato portato in città quale trofeo. Il giorno della sua ricorrenza i macellai conducevano un toro nella piazza facendolo correre tutto intorno, quindi entravano in scena i navaroli o barcaioli recando su ruote un barcone pieno d'acqua che veniva spruzzata sul pubblico. Infine i mugnai spargevano farina sulla gente bagnata. Finito lo scompiglio che dava luogo non di rado a zuffe, i macellai facevano entrare nella cattedrale un ragazzo a cavallo del toro che recava le offerte di ceri alla Madonna. Indi seguivano i navaroli con la barca. Devo fermarmi perché, vero Matteo, non abbiamo più tempo, però vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi invitiamo come sempre a restare su Radio Orizzonte perché qui ascoltate belle parole e tanta buona musica. Lascia

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: vicino a te.
1: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
2: Marco Lombardi è il nostro primo ospite di oggi, scrittore, giornalista, docente alla Sapienza di Roma, ha da poco pubblicato con la casa editrice Franco Angeli il libro, o meglio dobbiamo dire la cineguida dal titolo Saporama, il senso del cibo per un film, attraverso la quale, attraverso questa guida, dunque scopriremo perché gli sceneggiatori, quando mettono a tavola uno o più personaggi, scelgono determinati piatti o determinate bevande. L'autore ci propone un'analisi cinegustologica di ben 111 film e con lui, Marco Lombardi, ne abbiamo parlato. Marco Lombardi, con il suo lavoro ci accomodiamo a tavola, anzi ci sediamo comodamente in platea e attraverso parecchie scene tratte da film, in punta di forchetta analizziamo il rapporto fra cinema e cibo. Sento una soluzione ardua, perché in un modo o nell'altro in qualsiasi film troviamo anche un pezzettino di pane di tanto in tanto che magari un attore mangia.
3: È verissimo, è quasi impossibile trovare dei film in cui il cibo o non sia ripreso, rappresentato o almeno sia raccontato a livello verbale, tant'è che io un po' di anni fa in università in Sapienza dove insegno stavo per far fare, poi la cosa non si è realizzata, una tesi di laurea proprio su questo tema, cioè quali sono i rarissimi film che non mettono in scena il cibo, perché essendo un momento di quotidianità, nel momento in cui si racconta la storia di un personaggio è quasi matematico che a un certo punto lo si debba vedere a tavola, a mangiare, anche solo a bere un caffè. Il fatto di non farlo è una scelta molto forte e quindi sì, la stragrande maggioranza dei film hanno cibo visibile.
2: Ecco, per cui potrebbe uscirne un altro libro, ma questo lo speriamo più avanti, perché il libro è veramente bellissimo. Senta, rapporto fra tavole apparecchiate e regista, i registi, i gusti dei registi, i gusti degli attori. Ecco, c'è stato anche qui una lettura molte volte da parte di chi evidentemente dirige il film, di questa interpretazione, questo intreccio.
3: Sì, secondo me, servendomi della cinegustologia, che questo progetto che oramai ha quasi 20 anni e che io ho messo in piedi per provare a raccontare il cinema in maniera un po' più creativa, uscendo dai soliti schemi, dai soliti codici, la regia, la sceneggiatura, le musiche, gli attori, eccetera, mi sono domandato, ma appunto, qual è il senso dei piatti? Cioè, non è possibile che uno sceneggiatore metta a tavola due o più personaggi e scelga un po' a caso il piatto, anche se a volte magari ci sono anche delle soluzioni parzialmente inconsce. Però la sfida del mio libro di Saporama è proprio quella di provare, naturalmente dico provare perché non siamo nel regno della matematica, a trovare delle soluzioni a volte anche fantasiose, a volte secondo me invece anche più nette, cioè i piatti, i sapori, le consistenze e gli odori di un piatto sono un modo molto spesso per raccontare un passaggio narrativo, uno stile di un film o un personaggio.
2: Ecco, oltretutto anche qui evidentemente il cibo può essere la chiave di lettura per altri risvolti rispetto ai personaggi.
3: Assolutamente, anzi, come giustamente dice, a volte il personaggio si mostra in un modo, ma se lo vediamo mangiare un qualche cosa, probabilmente viene fuori qualcosa di diverso. Faccio un esempio stupidissimo, magari un cattivo in un film, lo vediamo mangiare una torta, qualcosa di dolce, e quantomeno ci domandiamo se dietro quella patina di cattiveria ci sia qualcosa invece di dolce, di tenero, eccetera. Quindi a volte proprio sono quasi dei controcampi rispetto alla narrazione classica, cioè i piatti sono un modo per fare luce su aspetti caratteriali magari meno evidenti.
2: Film italiani e film stranieri, anche qui direi che ci sono evidentemente tante combinazioni e tante possibilità di vedere cose curiose sulle tavole dei vari registi.
3: Sì, c'è veramente un po' po' di tutto, tant'è che poi il libro è strutturato proprio in antipasti, primi, secondi, certo, contorni, dessert, quindi c'è veramente una tavolozza gastronomica molto ampia. Sicuramente lì ogni tanto c'è anche un po' il gusto dello sceneggiatore o del regista, tanto oramai molto spesso i registi sono anche sceneggiatori dei loro film. A volte c'è anche una componente casuale, che però per me non è mai casuale. Ieri abbiamo presentato alla Mondadori a Roma appunto il libro, è stata la prima presentazione, c'era Gianmarco Tognazzi, il quale naturalmente con la sua solita ironia ha detto ma tante volte sai i piatti finiscono sul set un po' così per caso, e forse qualche volta questo è anche vero, però quando i piatti sono così proprio connotati, cioè si capisce che non è soltanto una questione alimentare, allora io sono veramente convinto che ci sia un senso profondo.
2: Ha parlato di Marco Tognazzi, ricordiamo che comunque ha fatto anche una, direi, un'introduzione al suo libro, e a proposito di Tognazzi non si può dimenticare la grande abbuffata.
3: Infatti c'è un piatto della grande abbuffata all'interno del mio libro, che è il patè di fegatini, quel patè di fegatini che proprio Ugo costruisce, prepara con grandissima cura, e che gli altri due commensali, virgoletto perché è quello che dicono, lo descrivono come una poesia di merda. In effetti la consistenza di quel patè è veramente un alter ego del disfacimento umano di quei personaggi, ma poi della società tutta. Quel film è una satira feroce al consumismo, sì, a una società oramai proprio che sta viaggiando a 200 all'ora contro un muro, e quindi proprio molle, un po', come dire, decomposta. Naturalmente il patè è buonissimo, però giusto in termini così allegorici, e quindi il mangiare quella roba lì è un po' come cibarsi della propria stessa morte, che l'umanità, almeno la società degli anni 70, ma le cose almeno non sono cambiate, ha un po' deciso di essere.
2: Ecco quello che si diceva prima, che in fondo anche questi film riportano poi ad altri risvolti, molte volte anche crudeli, difficili, pesanti.
3: Assolutamente sì, ci sono dei sapori, della consistenza all'interno di un piatto, che possono essere l'amarezza, il crudo, il freddo, il secco, che sono tutte componenti secondo me che portano proprio a un racconto in direzione, insomma, di cose non piacevoli. Ecco, un film di guerra potrebbe essere tranquillamente associato a un carpaccio di carne con dell'olio molto amaro e magari qualche crostino secco, e quindi non ci sarebbe da stupirsi. Adesso io non l'ho raccontato nel libro, se magari un film di guerra, argomento tristemente contemporaneo, il generale che schiaccia un ditino per far partire una delle tante brutture che si chiamano bombe, magari si sta mangiando in contemporanea proprio un piatto di quel genere, che diventa un modo proprio per raccontare il suo gesto scellerato.
2: Davvero, davvero. Senta, cartoni animati, anche qui mi viene in mente, per traslato, Nonna Papera, che oltre alle buone torte fa anche dei polli, per cui si automangia.
3: E certo, Nonna Papera nel libro mancano tantissime,
2: sì, certo,
3: tantissime scene, infatti già ieri si minacciava un secondo Saporama con altri libri piatti. Io a livello di animazione ho inserito il famosissimo spaghetto di Lilli il Vagabondo,
2: certo,
3: che è qualcosa di morbido, un filo che unisce, un filo che scivola, ma non scivola l'uno verso l'altro, mentre a volte l'amido dello spaghetto, della pasta, crea una situazione in termini di racconto di qualcosa di viscido, di ambiguo, lo vediamo in tanti altri film. E quindi insomma lo spaghetto è in Lilli il Vagabondo. Poi Miyazaki, ci sono anche dei piatti presi dai film di Miyazaki, maestro dell'animazione giapponese.
2: Certo.
3: E insomma sì, anche l'animazione, che forse è il genere cinematografico ancora oggi più vivo, più che sperimenta di più, si serve moltissimo del cibo, quindi questa è anche un'ulteriore prova che il cibo è veramente un elemento, come dire, di racconto e allegorico molto molto potente, anche all'interno di un genere che in teoria, visti i colori, vista il movimento, eccetera, forse non avrebbe così bisogno.
2: Ecco,
3: in un
2: bastare.
3: Film di fiction magari il piatto serve anche a tirare un po' sul livello, il tono, eccetera. L'animazione non avrebbe bisogno, ma se si serve al cibo è perché il cibo ha un senso.
2: Musica. Anche qui la musica si adatta, il regista sceglie qualcosa di particolare, qualche compositore particolare che aiuti appunto a sottolineare i piatti che si servono.
3: Ah, sicuramente sì, adesso questo non è un aspetto approfondito dal libro, ma,
2: sì, infatti,
3: ma la musica è la musica è cibo, anche quello. Non a caso ci sono anche dei generi musicali, la musica acida, l'hard rock, che comunque fanno riferimento a una consistenza, a un sapore. E sono proprio due grossi ingredienti, in effetti, la musica e il cibo. A volte possono essere inseriti all'interno di una scena un po' come si fa i vini con i piatti, per assonanza, e quindi magari la musica serve ad amplificare le emozioni sensoriali che lo spettatore si immagina vedendo qualcuno, beato lui, che sta assaggiando un piatto. A volte invece per contrasto, per cui magari, sempre tornando all'esempio di prima, del cattivo che mangia una torta, quindi qualcosa di dolce, ma se ci fosse un brano musicale magari molto, come dire, con tante punte magari proprio acide, con qualcosa di dissonante, ecco, magari sarebbe un modo per rimarcare come quella dolcezza in effetti non c'è, il personaggio probabilmente ha solo e soltanto delle note, insomma, sgradevoli a livello caratteriale.
2: Senta, purtroppo dobbiamo fermarci, ahimè, ma vedi che ho ragione, e aveva ragione anche chi gliel'ha chiesto a Roma di un secondo libro, e bastasse poi. Senta, ma per chiudere, ogni capitolo ha una specie di cameo intitolato Curiosità. Anche qui lei ci fa entrare in aspetti particolari dei film che commenta.
3: Sì, l'ho pensato per dare un po' di ulteriore leggerezza alla pagina, perché questo è un libro saporama che io ho fatto, anche se ci sono 10 anni di ricerca, quindi c'è tantissimo lavoro, però che la gente innanzitutto si diverta, poi un libro si può leggere così a caso, mi interessa quella scheda, quel piatto, quel film, eccetera eccetera, quindi anche queste curiosità sono proprio fatte per così dare qualche elemento leggero, ma adesso di banale, ecco, ma piacevole. E ci sono oltretutto anche in queste curiosità molto spesso delle note sul cibo, cioè come mai è stato utilizzato quel piatto, eccetera eccetera, o magari altri piatti sono presenti nello stesso film, ma se no poi diventava un po' troppo lungo il libro, che hanno secondo me sempre un valore. Poi a volte anche il rapporto che ha il regista, lo sceneggiatore, rispetto appunto al cibo, appassionato, meno appassionato. Ad esempio, faccio solo un esempio: Paolo Genovese, che anni fa in un'intervista mi ha detto, io se tornassi indietro a fare lo chef piuttosto che il regista, è una che si vede che ama il cibo nei suoi film, c'è sempre il cibo proprio come un personaggio, follemente, uno dei suoi ultimi, poi Perfetti Sconosciuti, i gnocchi di Perfetti Sconosciuti infatti sono in una scheda del libro, insomma, sì.
2: Marco Lombardi, grazie, il libro è veramente entusiasmante, la ringrazio moltissimo il tempo che ci ha dedicato, in attesa del secondo capitolo di questo libro, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
3: Grazie a tutti voi, grazie del tempo dedicato.

0: Daniela, siamo da te naturalmente, anche questi libri sono eventualmente da mettere in valigia, visto il tempo e ormai le date prossime alle vacanze.
1: E infatti ho scelto un libro che è molto originale, interessante, però si legge anche con una trama appassionante che possa veramente occupare un po' di giorni di vacanza, perché bisogna seguirlo bene. Si intitola Tre nomi, è dell'inglese Florence Knapp, è un romanzo d'esordio, ha avuto un tale successo che subito viene tradotto in più di 20 lingue, in Italia è uscito alla fine di febbraio e già alla quinta ristampa. Effettivamente questo Tre nomi è edito da Garzanti, è molto originale, parte da questo presupposto che il nome che ci viene dato alla nascita può avere anche conseguenze sullo svolgimento della nostra vita, in particolare questo, certo, è una famiglia molto in difficoltà, nel senso che è una famiglia composta da un marito molto autoritario e manipolatore, una moglie che quindi si sente a disagio e sacrificata in questo ruolo, e una bambina di 9 anni che naturalmente capisce che fra i genitori c'è tensione, ma non sa come esplicitarlo. Ebbene, nasce il fratellino, nasce un maschio. Il padre subito dice: deve chiamarsi Gordon, perché nella nostra famiglia sempre il primogenito maschio si chiama Gordon. La moglie viene incaricata insieme alla figlia di andare all'anagrafe a fare la denuncia, però la bambina dice: quanto mi piacerebbe un nome un po' originale per il mio fratellino. Ma, dice la mamma, cioè Bear, cioè in inglese è orso. Ah, che strano, figurati cosa direbbe il papà se lo chiamassimo così. Certo, ma tu, mamma, tu come vorresti chiamarlo? A me piacerebbe Julian, che è un nome pieno di significato, perché vuol dire padre che viene dal cielo, è un simbolo. E allora, cosa facciamo, mamma? Ecco, e qui partono tre diversi romanzi, cioè la mamma decide di dare retta alla figlia e di chiamarlo Bear, naturalmente facendo imbufalire il marito, oppure di chiamarlo Julian come piace a lei, sempre destando la ripulsa del marito, e infine di chiamarlo veramente Gordon. Ecco, l'autrice sviluppa questi tre bambini e uomini, perché poi prosegue per tutta la loro vita, che importanza ha avuto per loro essere chiamati con quei tre nomi diversi, perché naturalmente gli equilibri familiari si sono completamente spostati a seconda del nome.
0: Sì, veramente, è veramente strano. In effetti c'è da chiedersi, ma il nome che ci danno i nostri genitori
1: può avere avuto influenza
0: sulla nostra vita, chi lo sa?
1: Sulla nostra vita.
0: Senti Daniela, molto molto interessante, molto carino, grazie. E allora
1: alla prossima
0: con qualche titolo in più
1: per le vacanze.
0: Va bene, grazie, ciao. Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e del loro appuntamento per mercoledì prossimo 10 giugno.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche. Un

Theobroma cacao è il nome scientifico della pianta del cacao, originaria dell'America. Un'antica leggenda racconta che il dio Azzeco donò al mondo il cacao per prepararvi una bevanda amara e piccante molto rinvigorente. Da quel momento la pianta divenne importantissima, tanto che i Maya ne usavano i semi anche come moneta di scambio. Qualche secolo dopo, Cristoforo Colombo, durante il viaggio in Honduras, ne rimase talmente affascinato da volerne portare i semi in Europa. Fu da allora che la ricetta della bevanda al cacao si diffuse nel vecchio continente, anche se il suo sapore era ancora molto diverso da quello dell'attuale cioccolato in tazza. Per avere il gusto del cioccolato che conosciamo tutti, bisognerà aspettare il 1828, quando la casa dolciaria Van Houten inventò una macchina per estrarre il burro di cacao dai semi. Oggi il burro di cacao, oltre a essere usato dall'industria cosmetica per creme e rossetti, è l'ingrediente principe del cioccolato, un peccato di gola veniale.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci qua ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, e grazie per essere qui con noi a sentirci raccontare qualcosa sulle eccellenze agroalimentari italiane. Ebbene, quest'oggi parliamo di qualcosa che tutti usiamo,
2: sì, certamente,
0: che tutti amiamo, devo dire, il parmigiano reggiano DOP.
2: Certo, non è semplicemente un formaggio, ma un presidio storico di eccellenza legata proprio al territorio. Una data, il 1159 d.C., ne certifica la primogenitura tra i grandi formaggi a pasta dura. E attraverso un'analisi rigorosa della filiera, del terroir e del confronto con il grana padano, che è il suo
0: certo,
2: diretto concorrente,
0: diciamo così,
2: emerge il ritratto di un prodotto premium per natura, dove l'assenza di compromessi produttivi, dal divieto di insilati alla lunga stagionatura e il controllo di ogni forma, trasforma la tecnica casearia in un atto di conservazione culturale e nutrizionale.
0: E dicevamo, le due grandi DOP tra i formaggi a pasta dura, grana padano e parmigiano reggiano, si contendono anche la priorità cronologica. La tradizione del grana padano viene fatta risalire ai monaci cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle nel XII secolo. Possiamo dire che intorno al 1135-1150 si dà inizio, da un lato, alla costruzione dell'edificio religioso, ma dall'altro soprattutto una imponente bonifica della zona che favorisce il diffondersi dell'allevamento del bestiame, da cui poi si svilupperà una produzione di latte. Si presume che a causa degli anni occorsi per la costruzione, la bonifica, solo verso gli inizi del XIII secolo i monaci cistercensi siano riusciti a produrre l'antenato del grana padano.
2: I documenti relativi al parmigiano reggiano attestano una presenza più antica e definita. Già nel 1159 compare il termine formaggio in una pergamena redatta presso la villa di Corniano di Bibbiano, proprietà dell'abbazia cluniacense di Marola. Si tratta della prima attestazione di un formaggio vaccino a pasta dura, considerato l'antenato diretto del parmigiano reggiano. Nel 1254 un atto notarile rogato a Genova cita esplicitamente il Caseus Parmensis, confermando che il parmigiano era già allora un prodotto riconoscibile, commercializzato e apprezzato in uno dei principali mercati del Mediterraneo. Nel 300, infine, la consacrazione letteraria avviene con il Boccaccio, che nel Decamerone utilizza il termine parmigiano, segno, sì, pensa, sì, di una fama ormai consolidata a livello europeo.
0: E per concludere, le evidenze documentarie, ambientali e storiche indicano Corniano di Bibbiano, come hai detto prima tu Carla, sì, come il contesto ideale originario per la nascita del parmigiano reggiano. Le numerose pergamene dell'abbazia di Marola, unite alle caratteristiche del territorio e alla tradizione dei monaci cluniacensi, confermano che il re dei formaggi è nato oltre un secolo prima del grana padano e proprio nella media Valdenza.
2: È Ecco, le bovine, da cui proviene il latte utilizzato per produrre il parmigiano reggiano, vengono nutrite per almeno il 50% di foraggi, vale a dire fieni ed erba, non fermentati né insilati. Cosa vuol dire insilato? Insilato è un foraggio conservato tramite un processo di fermentazione senza ossigeno per prevenire proprio il suo deterioramento. E i prati stabili polifiti, spesso centenari e talvolta plurisecolari, che non vengono arati per lunghissimi periodi, ospitano una straordinaria biodiversità con oltre 100 specie vegetali per ettaro. E qui crescono spontaneamente graminacee e leguminose. Tutto questo conferisce al latte e quindi al formaggio una complessità aromatica e un profilo nutrizionale superiore. C'è una maggior ricchezza di profumi e sapori, un minor contenuto di grassi saturi, una maggior presenza di grassi insaturi omega 3.

0: i primi protagonisti della filiera del parmigiano reggiano DOP sono gli allevatori, che appunto devono rispettare specifiche regole per l'alimentazione delle bovine, per garantire appunto le caratteristiche organolettiche del latte e chiaramente anche del parmigiano reggiano. Nei caseifici il latte viene lavorato in caldaie di rame con l'aggiunta di siero innesto, una coltura naturale di batteri lattici, per favorire le fermentazioni lattiche. Il latte poi viene riscaldato a 36 gradi con aggiunta di caglio di vitello per formare la cagliata. Poi si procederà alla rottura della cagliata in piccoli granuli e alla cottura a circa 55 gradi per consentire la formazione della massa caseosa.
1: È un processo abbastanza complicato, sì.
0: Questa massa viene poi inserita nello stampo del formaggio, così da ottenere la forma tondeggiante tipica del parmigiano reggiano. Una placca di caseina con un codice alfanumerico che la identifica e una matrice marchiante per incidere i contrassegni parmigiano-reggiano e il numero identificativo del caseificio, il mese e l'anno di produzione, ebbene, vengono applicate su ogni forma. A seguire avremo la salatura per osmosi mediante immersione in una soluzione satura di sale, e questo per circa 20 giorni.

0: questo punto le forme vengono sistemate sulle scalere, che sono dei grandi scaffali in legno di faggio per la stagionatura, che deve rispettare un periodo minimo di 12 mesi. Ogni forma deve venire poi sottoposta a un esame di espertizzazione da parte del consorzio di tutela per ottenere proprio il marchio di idoneità. I battitori, che sono delle figure professionali altamente specializzate,
1: che picchiano
0: così, sì, percuotono la forma con un martelletto, captandone il suono e le vibrazioni per identificare eventuali difetti interni che possono inficiarne la qualità. Pazzesco. E le forme poi marchiate vengono porzionate e lavorate, in parte anche grattugiate per il confezionamento e la vendita.
1: Allora, quali sono le differenze fra il parmigiano reggiano DOP e il grana padano DOP?
0: Sentiamo.
1: Allora, nonostante entrambi appartengano alla famiglia dei formaggi a pasta dura, parmigiano reggiano DOP e grana padano DOP hanno delle differenze sostanziali. L'area di produzione. La produzione del parmigiano reggiano DOP insiste sul territorio di 174 comuni in 5 province, e cioè Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a ovest del Reno e Mantova a est del Po, e in due regioni, Emilia Romagna e Lombardia. Allevatori e caseifici devono avere la sede nella zona. L'areale di produzione del grana padano DOP insiste invece sul territorio di 3.600 comuni, 32 province di 5 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, e gli allevatori e i caseifici devono avere la sede nella stessa zona. L'altra differenza sono i volumi di produzione. La produzione del grana padano è molto maggiore rispetto a quella del parmigiano reggiano. L'altra grande differenza è l'alimentazione delle bovine. Il disciplinare del parmigiano reggiano, così come abbiamo già detto, vieta l'uso di insilati per l'alimentazione delle bovine da latte, mentre il grana padano ammette l'uso di silo mais e richiede perciò l'aggiunta di un conservante durante la cottura del latte in caldaia. E questo fattore incide anche sulla microflora del latte e di conseguenza sul profilo aromatico del formaggio.

0: E continuiamo con la marchiatura delle forme. Sì. Nel parmigiano reggiano la selezione effettuata dal consorzio durante l'espertizzazione e la marchiatura a 12 mesi avviene su tutte le forme, mentre nel grana padano la selezione a 9 mesi avviene a campione. Poi abbiamo la stagionatura, che nel parmigiano reggiano può raggiungere un lungo periodo, addirittura 24-36, lo vediamo sulle varie confezioni che andiamo a comprare, no? Ma il consumo si ha mediamente oltre i 24 mesi. Il grana padano invece viene marchiato a 9 mesi e il consumo medio è di 15. E per finire, prodotto di montagna. Può fregiarsi infatti di una menzione e classificazione aggiuntiva, prodotto di montagna, perché allorché il prodotto è stagionato per almeno 12 mesi in zona di montagna è sottoposto a selezione qualitativa a 20 mesi con una valutazione al martello proprio degli esperti del consorzio.
1: L'altra grande differenza riguarda il sapore e la granulosità, cioè il parmigiano reggiano è composto da una parte di latte intero e da una parte di latte decremato. Carla, ascolta.
0: Sì.
1: Nel parmigiano reggiano 12 mesi si percepisce ancora chiaramente la morbidezza del latte, che col passare dei mesi tende a trasformarsi in una nota di agrumi, fino a richiamare in stagionature più elevate quella più pungente della frutta secca o tostata. Pensa un attimo. Il grana padano è invece composto di solo latte decremato, risulta quindi leggermente meno grasso, più delicato rispetto al parmigiano reggiano, oltre a raggiungere prima la stagionatura. Il suo sapore è più burroso, wow, è fondente, ricorda le caratteristiche del brodo e delle verdure bollite.
0: Bene.
1: È meno soggetto a variazioni poiché stagionato per periodi più brevi. La durata della stagionatura modifica inevitabilmente anche il livello di granulosità, che nel parmigiano reggiano tende a essere più elevato rispetto al grana padano, con conseguente semplificazione dello strappo delle caratteristiche scaglie, cioè quando tu lo apri lo devi strappare, così vengono spesso presentate a fine pasto o nella degustazione.

0: E allora Carla, li hai riconosciuti? La voce spettacolare di Celentano, che invecchiando trovo che abbia proprio
1: come il vino
0: un tono meraviglioso, e quella spettacolare della Mina, che invece lei non invecchia mai, ha una voce che rimane inalterata, splendido, proprio è davvero un dono. Ma dobbiamo tornare al nostro parmigiano reggiano.
1: Esatto.
0: Allora, quali sono le tendenze?
1: Ecco, il parmigiano reggiano ha più caseifici, ma meno produzione totale, mentre l'inverso, il grana padano, concentra la produzione in meno stabilimenti, ma con volumi maggiori. Si osservano quindi due modelli diversi. Il parmigiano reggiano è più legato a piccole realtà territoriali, il grana padano è più industrializzato ed è diffuso su larga scala.
0: Certo, è in prospettiva, qui chiaramente si fanno delle idee, sono delle previsioni. In prospettiva, che cosa si prevede? Che il parmigiano reggiano continuerà a rafforzare la sua immagine di prodotto di lusso, con margini più elevati e anche una produzione, possiamo dire, relativamente stabile. Il grana padano,
1: sì,
0: invece, manterrà un modello industriale, ed è vero, con grandi volumi e prezzi competitivi, consolidando anche lui a sua volta la leadership quantitativa. Sono prodotti meravigliosi, formaggi che noi conosciamo molto bene, che consumiamo, e veramente ringraziamo gli allevatori che continuano.
1: E che vengono esportati in tutto il mondo.
0: In tutto il mondo, chiaramente. Certo. Un'eccellenza davvero.
1: Bene. Niva, anche per oggi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, speriamo di avervi intrattenuto in maniera piacevole, simpatica, di avervi così passato notizie nuove, e quindi non ci resta altro che salutare e ringraziare tutti voi, darvi appuntamento se ne avete voglia.
0: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea, 7 i morti. Voltiamo pagina. Ai riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff, partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani che si stanno preparando per il torneo iridato attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strada provinciale 31 bis, poco usata e pericolosa. Saronno, in arrivo giro di vite alla stazione. Ancora Saronno, gli eventi estivi. E Origgio, il parco cerca volontari.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: La tangenziale est di Saronno è troppo pericolosa. Gli accertamenti della polizia locale per cercare di chiarire con precisione quanto avvenuto nei giorni scorsi sembrano andare in questa direzione. Realizzata nell'ambito delle opere connesse a Pedemontana per togliere il traffico di attraversamento da Saronno, inaugurata nel 2017, invero da sempre decisamente sottoutilizzata, la tangenziale, che non ha neppure un nome, infatti viene indicata come provinciale 31 bis, parte al confine tra Saronno Solaro e Ceriano Laghetto, risale nord e sbuca appena oltre la Cassina Ferrara in territorio Rovello Porro. In tutto poco più di 2 chilometri, cioè un lungo rettilineo, un asfalto ben tenuto, buona segnaletica ma nessuna illuminazione. Con una corsia per senso di marcia e a metà ci sono 2 ampie piazzole per la sosta d'emergenza, purtroppo periodicamente riempite di sacchi dell'immondizia. Gli scarichi abusivi sono all'ordine del giorno e a volte i sacchi stessi o i loro contenuti, spinti dal vento, finiscono anche sulla strada, diventando ostacolo per chi arriva. Difatti è una strada poco conosciuta anche tra i residenti della zona, poco usata, dove non ci sono autovelox fissi e telecamere, dove i controlli sono a dir poco saltuari, dove ci sono anche problemi di competenza perché corre proprio il confine tra diversi comuni e diverse province. Nel giro di pochi metri si passa da un territorio comunale all'altro, da una provincia all'altra e viceversa. Il traffico, come detto, è sempre scarso, ma gli incidenti non sono inconsueti e purtroppo anche gravi.
2: Nell'area della stazione centrale di Saronno, dopo i recenti episodi di violenza, è in arrivo un ulteriore giro di vite. La zona della stazione ferroviaria è da tempo il centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale e ci sono costanti contatti con Ferrovie Nord sul tema del controllo degli accessi e sul monitoraggio del comportamento degli utenti. L'amministrazione ha più volte formalmente sollecitato la prefettura affinché venga accelerato l'iter per l'istituzione di un presidio permanente della polizia ferroviaria, progetto ormai confermato ma che deve ancora concretizzarsi e ritenuto uno strumento indispensabile per affrontare in modo strutturale le criticità che si registrano da quelle parti. Per quanto riguarda le aree fronte e retrostazione, sono state avanzate specifiche richieste alle forze dell'ordine per un rafforzamento del presidio e dei controlli. Allo stesso tempo, per ciò che rientra nella diretta responsabilità comunale, la polizia locale ha intensificato il pattugliamento delle zone nell'ambito di un complessivo potenziamento dell'attività di deterrenza e controllo del territorio. Inoltre, il Comune ha aderito al progetto Stazioni Sicure promosso dalla Prefettura, proprio con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e migliorare le condizioni di sicurezza negli ambiti ferroviari e nelle aree limitrofe. Rimane poi la richiesta di dotare i comuni e le forze dell'ordine di maggiori risorse e strumenti da destinare alla sicurezza dei cittadini.
1: La tradizionale notte bianca di Saronno cambia volto e guarda un modello più diffuso durante tutta l'estate. A spiegare la scelta dell'amministrazione comunale è l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio, che interviene per difendere la decisione di cambiare la formula degli eventi estivi, proprio modificando il format della Notte Bianca. Già dallo scorso luglio si era condivisa la necessità di ripensare al format della Notte Bianca, spiega l'assessore, e la riflessione era nata da due elementi principali: i costi elevati di una singola grande manifestazione e la volontà di costruire una proposta culturale più ampia e distribuita sul territorio cittadino. Nel programma di Saronno Estate 26 trovano spazio cinema, concerti, festival, teatro di strada, appuntamenti organizzati anche in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è quello di costruire un programma capace di coinvolgere non solo il centro cittadino ma anche i quartieri. Una città attrattiva per tutto il territorio, dunque, che possa coinvolgere anche province di Varese, Milano, Como e Monza Brianza. Accanto al calendario estivo, l'amministrazione conferma di essere al lavoro su una nuova iniziativa dedicata al commercio e alla socialità prevista per il mese di settembre. Ma tornando alla Notte Bianca, si è pensato di collocare l'evento a settembre, il che permetterebbe anche di differenziarsi rispetto ai numerosi appuntamenti simili organizzati dai comuni vicini nel mese di luglio.
2: A Origgio, l'ufficio del Parco dei Mughetti lancia una campagna per il reclutamento di nuovi volontari civici. Le candidature si accettano fino al 30 giugno, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Polmone Verde. Si cercano persone per manutenzioni, raccolta rifiuti abbandonati lungo i percorsi, supporto per l'organizzazione di eventi, apertura periodica dell'aula didattica e visite delle scolaresche e monitoraggio faunistico.
1: E ci spostiamo a Oboldo. La comunità parrocchiale festeggia i 25 anni di ordinazione di Don Armando Colombo. Le celebrazioni si sono aperte ieri, proseguiranno fino a domani, ogni pomeriggio, con il rosario in chiesa. Venerdì, in serata, veglia di preghiera. Il cuore della festa sarà domenica 7 giugno, con la messa solenne delle 11, cui seguirà un aperitivo sul piazzale e il pranzo in oratorio. In serata, la processione eucaristica attraverserà le vie del paese.
2: A Cislago tornerà domenica alle 16 la visita guidata della Proloco alla chiesetta di Santa Maria della Neve in via Magenta. Sarà un viaggio tra il Medioevo e la Controriforma attraverso la lettura dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari, fra questi 21 santi e 33 raffigurazioni della Vergine Maria, che fanno dell'antico tempio un unicum in provincia di Varese. Fra il 400 e il 500 la chiesa fu interessata da un intervento di ampliamento di tutta l'aula, dipinta nel 1525 per mano di Gian Giacomo Lampugnani.

0: Notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla prealpina Saronno News, Elena Pive e Federica Batignani, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia al Santuario, via Padre Giuliani 33, telefono 0296 00192. Al cinema Silvio Pellico, questa sera, 3 giugno, il film Arco, un'amicizia per salvare il futuro, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: Saronno, mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
1: Corpus Domini, giovedì 4 giugno alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, adorazione eucaristica. Alle ore 21, Santa Messa in Regina Pacis. Domenica 7 giugno, processione eucaristica alle ore 21 da Regina Pacis ai Santi Pietro e Paolo.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore. Ore 16:45 esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17:15 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa.
1: Saronno, sabato 6 giugno dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prapolini 2, Repair Café. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari.
0: Sabato 6 giugno dalle ore 16 presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera Al tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento.
1: Sempre sabato 6 giugno alle 19:30 al parco dell'ex seminario, fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti saronnesi. Il concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, mostra dedicata alle donne della resistenza in Brianza.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno, presso lo stadio comunale via Nino Biffi 1, 24 per un'ora, staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno. Parte del ricavato sarà devoluto ad associazioni benefiche locali.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno, estate con Acutis, ore 17:25 esposizione della reliquia di San Carlo Acutis, ore 18 Santa Messa.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 4 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Scuola, Società e Cultura, Gianni Branca e Antonella Colmegna intervistano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. Alle ore 10.05, Arti e Artisti, Antonella Colmegna ospita Eva Palmieri, diabetologa dell'ospedale di Saronno. Alle 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano la dottoressa Paola Dragone, responsabile del centro estivo Summer Experience per ragazzi dai 15 ai 18 anni, e a seguire alle ore 11.05, in replica alle 19.40, ospite la dottoressa Formenti, dentista.
2: Alle ore 11.30, 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 16.35, Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini, che ospitano il professor Luigi D'Alonso, referente inclusione UNICAT, il progetto Mettiti nei miei panni dell'Università Cattolica. Alle 19.20 Civica Smart, alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani, alle 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron, ospite Luca D'Alessandro, fondatore di U-Expo. È l'era dei droni, il drone ormai è entrato nella nostra vita quotidiana.
0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno a chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
2: Non possiamo solo fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane, che sono anche significative, poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci. No? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità, dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? E mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
2: Appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucaristia, no, è il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no, come dire, implica prima e dopo sviluppo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no? Implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no? Avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero e mi avete accolto, significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano, stamane numerosi fedeli presenti nonostante la giornata piovosa in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
3: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio.

0: scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
0: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto, il vostro ministero alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. A Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
2: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un grosso voto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut

0: sia reale oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
0: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
0: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia, questo in un momento in cui i pericoli tornarono proprio la sorte, il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eid per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
2: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un impegno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un impegno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. E questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
2: Sì. E questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà, e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del Rinnovamento nello Spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime e tante sofferenze. E non da ultimo qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del Rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche, e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello spirito e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono passa in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, come vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto.
3: Chiesa e comunità.
4: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
0: Ciao Chiara.
5: Ciao Aldo.
0: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
5: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
0: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
5: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
0: Perfetto, Ciak e Sipario.
5: Tutti i giovedì alle 11.30.
0: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
5: La radio più vicina a te.
6: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radio.
7: In Blu 2000, news.
8: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
9: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump a sorpresa poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
8: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo. Il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
10: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni, rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
8: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
11: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
8: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
12: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il Presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, affitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
8: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi quattro braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
13: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i due presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Due pakistani, due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
8: Interrogatori per la madre e il suo compagno arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
14: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia, ha parlato di un quadro di violenza brutale ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
8: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
15: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati due grossi silos per il riso, mentre almeno tre temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
8: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le tre partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.
7: Radio Orizzonti in Blu.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Green Jobs, una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano. L'intelligenza artificiale riduce il valore delle mansioni ripetitive, mentre la transizione ecologica e digitale richiede nuove competenze in tutti i settori. L'analisi è contenuta nel libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Il volume alla quarta edizione analizza i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e riscrive completamente la mappa del mercato del lavoro presente e futuro, con nuovi contenuti e riflessioni che accompagnano il lettore alla scoperta dei green jobs, dalle professioni che scompaiono a quelle che cambiano fino a quelle che nasceranno. Nei prossimi anni, si legge nel volume, il fabbisogno complessivo di lavoratori in Italia è stimato tra 3,3 e 3,7 milioni di unità. Una quota crescente di queste opportunità riguarderà però professioni già esistenti che richiedono nuove capacità tecniche, digitali e ambientali. La vera emergenza oggi non è solo trovare lavoro, ma capire quali lavori stanno già cambiando mentre continuiamo a immaginarli come 10 anni fa, osservano gli autori. Contrariamente alla percezione comune, tra le attività oggi più vulnerabili di fronte all'intelligenza artificiale ci sono soprattutto le mansioni ripetitive, sia manuali sia cognitive. L'intelligenza artificiale non elimina automaticamente intere professioni, ma interviene sulle parti più ripetitive dei lavori, riducendo il valore delle attività facilmente automatizzabili e in molti casi il numero di persone necessarie a svolgerle. Le figure più esposte includono addetti all'immissione dati, segreteria esecutiva tradizionale, la contabilità standard, customer service ripetitivo, traduzioni standard, attività amministrative ordinarie. La maggior parte delle professioni toccate dalla sostenibilità non è nuova, cambia il modo di svolgerle. Le competenze green quindi diventano trasversali e coinvolgono settori molto diversi, ben oltre le professioni tradizionalmente associate all'ambiente. Oggi, per esempio, i muratori lavorano sempre più con isolamento avanzato, materiali performanti, criteri energetici, gli elettricisti integrano fotovoltaico, accumulo, domotica, reti intelligenti, i tecnici agricoli usano sensori, droni, dati e anche automazione. I cuochi e professionisti della ristorazione entrano nella logica di riduzione degli sprechi, gestione efficiente delle risorse e nuove filiere. I manutentori operano su impianti sempre più digitalizzati. I conduttori di mezzi pesanti e logistica sono chiamati a lavorare sull'ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi ed evoluzione delle flotte. Le parole della sostenibilità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump in un'intervista televisiva dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera, da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton, hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane, che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose d'accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Sì, sì, ci sono io, ma c'è anche Daniele Caruso in regia, munito di caffè, giusto per darci una svegliata e darsi una svegliata, e naturalmente lo faremo insieme fino alle 15, ad attraversare questo mondo musicale che è quello della Chart Italia in questo mercoledì 3 giugno, e quindi scopriremo insieme quali sono i 20 brani di questa classifica che ha a che fare con le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Naturalmente, in base anche ai vostri gusti, fateci sapere qual è la vostra canzone italiana del momento. Sono tante le canzoni che poi si affacciano, che fanno capolino ormai nella realtà estiva musicale italiana. Ad esempio, alla numero 20 troviamo la prima nuova entrata di oggi, che è quella di Brescia con Daddio, mentre al numero 19 scende Paola Iezzi con Stessa Direzione. Alla numero 18 incontriamo un artista che è già in tour nel nostro paese, grande attesa per questa nuova avventura live, parliamo di Tiziano Ferro, che è stato in lacrime letteralmente a Lignano con l'emozione che l'ha travolto durante la fine, il brano che stava appunto eseguendo in quel momento, un momento molto toccante che ha commosso il pubblico. Il video è diventato rapidamente virale sui social, ha mostrato Tiziano visibilmente commosso durante l'esecuzione del brano e per qualche istante la voce si è incrinata, gli occhi si sono riempiti di lacrime, il pubblico che accompagnava questo momento con un lungo applauso ovviamente. Un'immagine che ha colpito i fan abituati a vedere un Tiziano Ferro magari molto più disinvolto, ma in questo caso sempre molto sincero nel raccontare le proprie fragilità, e poi già una canzone che si presta di per sé alla fine, magari la fine di un rapporto, la fine di un momento della vita, gli anni difficili, anche la rinascita che hanno toccato Tiziano nell'ultimo periodo, un periodo complesso lasciato alle spalle e dell'inizio di una nuova fase della sua vita. Certo che non mancano ovviamente i soliti stupidi leoni da tastiera, gli haters cosiddetti dei social, che hanno criticato invece tutt'altro, ovvero l'aspetto fisico di Tiziano, il fatto che gli si sia rotta la voce proprio al momento dell'interpretazione, cosa che può capitare a un essere umano quando si emoziona, ed è giusto che sia così anche per un noto e affermato cantante come lui, ma soprattutto di body shaming, di critiche social pretestuose, inutili, anche gratuite da parte degli haters. Ne parleremo tra poco anche per un'altra artista che non le ha mandate certo a dire invece a chi le ha scritto determinate cose. E a proposito di Tiziano Ferro, non lo ascoltiamo nella sua ultima performance con Lazza, ma con Giorgia. Questa è Superstar alla 18.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Ferro featuring George con Superstar. Le abbiamo incontrate alla numero 18 in discesa questa settimana nelle canzoni, anzi nella classifica delle canzoni italiane più ascoltate degli ultimi 7 giorni. Alla numero 17, caso più unico che raro di un artista che è presente con ben 2 canzoni, la prima che si porta dietro dall'ultimo festival di Sanremo con grande successo, forse una delle canzoni più programmate in radio del festival, ovvero Ossessione. Lui è Samurai J, che incontriamo col singolo sanremese in discesa alla 17, ma tra poco lo ritroveremo con la nuova canzone estiva. La numero 16 invece per Elisa, anche questa canzone è stata testata prima dai suoi fan negli appuntamenti live e poi ha avuto ovviamente il via libera perché è bellissima, chiaramente. Amore di Elisa, numero 16 in discesa, questa è la Chart Italia di Blu 2000.

Beh, un bel tunz tunz quasi da disco, eh? Elisa con Amore, l'abbiamo incontrata al numero 16 in discesa questa settimana nella Chart Italia, altra vittima di body shaming, lo dicevamo prima, stessa cosa accaduta per Tiziano Ferro, quindi non è un problema soltanto per le donne ma anche per gli uomini. Emma Marrone è stata nuovamente vittima da parte della solita in questo caso hater di turno, ancora una volta ha scelto di rispondere ai leoni da tastiera per le rime, ha fatto benissimo. Allora, durante un'esibizione live andata in scena lo scorso 31 maggio, quindi direi bella fresca, alcuni video della sua esibizione hanno iniziato a circolare inevitabilmente in rete, anche sui social, e come spesso accade, accanto ai tanti like, apprezzamenti, non sono mancati i commenti critici rivolti al suo aspetto fisico. Tra questi, uno in particolare ha attirato l'attenzione della cantante. Su X una donna le ha scritto: mettersi a dieta, no? Beh, Emma a questo punto ha deciso di replicare pubblicamente. Sì, ha scritto, mandami la tua di dieta, intanto corro verso la zona dove tu hai un'ossessione per il mio corpo. Io l'ho edulcorata un po' la frase di risposta, ma sicuramente era ben più colorita. La risposta non ha chiuso questo confronto, perché l'utente poi ha ribattuto: se non accetti nemmeno un'osservazione innocente non stai messa bene. A quel punto Emma ha chiarito ulteriormente la sua posizione: non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social, sottolineando quanto ritenga maleducato e inopportuno commentare il corpo delle altre persone, e non è la prima volta, diciamo, che l'artista si trova a dover affrontare osservazioni e attacchi di questo tipo sul proprio aspetto fisico. Già nei mesi scorsi ne avevamo già parlato nelle classifiche, era intervenuta per rispondere ad alcuni commenti riguardanti il suo peso, anche lì c'era di mezzo uno pseudo farmaco usato per dimagrire, anche in quell'occasione Emma aveva replicato con fermezza: no, tutto quello che vedi, diciamo, di miglioramento nell'aspetto fisico è dovuto all'allenamento, al piano alimentare, e poi via via altre discussioni. Segno che ovviamente sul tema del rapporto con il proprio corpo e le critiche ricevute nel corso degli anni, Emma ma anche tanti altri artisti ovviamente si sono espressi recentemente anche in molte interviste e hanno evidenziato come il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizi costanti, a cui hanno confessato anche di essere particolarmente colpiti dal fatto che molti attacchi arrivino proprio da altre donne. Parlando invece della musica, che è la cosa più bella che ci interessa, parliamo di Emma Marcomi, sono protagonisti appunto della posizione numero 15 in discesa questa settimana con Vacci Piano.

ma quante crisi, non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

Sono le 14.23 in questo istante, rigorosamente in diretta da Milano, nella sede di Blu 2000, per parlarvi di classifiche con la Chart Italia, Achille Lauro, Comuni Immortali, in discesa la numero 13, la numero 12, New Entry, ma non è la più alta, l'abbiamo nominato prima, ovvero Samurai J, grande trionfatore dall'ultimo Sanremo, con Flamenco Paranoia, la sua nuova canzone. Ma andiamo direttamente alla 11, c'è uno strano caso che accomuna a questo punto Achille Lauro che lascia X Factor, e al suo posto c'è Irama, ovviamente per la nuova stagione. E alla numero 11 incontriamo la sua nuova canzone, si intitola Cabana.

maledetto me. Maledetto me, lui è Fulminacci, l'abbiamo incontrato proprio in apertura di Top Ten per quanto riguarda la chart Italia di oggi, con i brani italiani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni, canzoni in salita. Numero 9 invece scende, insomma poteva funzionare meglio questa nuova di Madame insieme a Marrakesh, dal titolo Volevo capire, con Marrakesh che continua a scendere anche questa settimana. E continua a scendere, ma forse ormai il tempo l'ha già fatto, nel senso sono passate tante settimane dalla sua prima uscita, la canzone estiva di Annalisa, numero 8 in discesa. Al numero 7 perde quota anche il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che riascoltiamo subito volentieri, anche perché ci sono tutti gli ingredienti per un'estate giusta, citando

dicevamo, perde quota Summer Funk in discesa alla 7, Francesco Gabbani. Adesso io e Daniele Caruso, estimatori di questa canzone, che è al numero 1 tra l'altro della classifica di Blue 2000, e giustamente numero 6 in salita, Gaga.

confrontare le classifiche è bello, con una certa saudage, quella che ci arriva anche dalla musica di Gaia con Bossa Nostra, che è in netta risalita questa settimana nella chart Italia numero 6, mentre lo dicevamo prima è numero 1 della classifica al momento. Ovviamente poi vedremo domani con la nuova classifica ufficiale di Blu 2000 cosa cambierà. Allora, al numero 5 troviamo la più alta nuova entrata della settimana, collaborazione che è stato anche il nostro disco in Blu 2000 di settimana scorsa, avrete già capito se siete fedelissimi di Blu 2000, parliamo di Buon Vento, la canzone di Jovanotti e Alfa insieme, collaborazione che segna questa canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti anche pieni di partenza, attraversamenti, cambi di direzione, un po' come nello stile di Jovanotti ma anche di Alfa, e questa cosa li accomuna. L'idea del pezzo è nata in modo spontaneo, l'abbiamo raccontato forse anche altre volte, ma adesso vedremo dei particolari in più. Lorenzo ha invitato Andrea a questo primo ascolto di un primo provino, chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarla in un passo a due, e Alfa ha raccolto la proposta, ha restituito l'idea di partenza arricchita con immagini, frasi e spunti, e così che si è alzato questo Buon Vento. Secondo gradino è stato lo studio di Cortona, dove questo brano ha preso vita e forma e ha trovato anche il suo completo equilibrio, una scrittura libera, movimentata, quella di Jovanotti, che si intreccia con quella emotiva e generazionale di Alfa, e possiamo riassumere il tutto in una sola autentica parola che è naturalezza. La canzone in più alta nuova entrata, la numero 5, è Buon Vento di Jovanotti e Alfa. È un po' di

bella rimpatriata tra amici. Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone in più alta nuova entrata, la numero 5, questa è la Chart Italia. Vogliamo trascorrere un'estate alternativa tra fantasmi e cimiteri, un po' come ci raccontano in questa nuova canzone Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è alla 4.

Tutta è stata presentata come la canzone alternativa dell'estate 2006. Questa, sorry, scusa, lo sento, in discesa alla 4 dei Pinguini Tattici Nucleari. Nelle prime tre posizioni incontreremo i soliti noti, a partire dai The Colors al numero

E ovviamente, siccome c'è Daniele Caruso che mi riporta sui giusti binari, prima ho detto estate 2006, era un lapsus freudiano, forse perché volevo ricordare gli ultimi fasti della nazionale italiana ai mondiali, quando lo abbiamo vinto proprio in quell'anno, in realtà ovviamente è estate 2026. Si va ad aggiungere anche questa di The Colors, quest'anno Rolling Stones numero 3 in discesa, al numero 2 salgono ancora Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

sono già state alla prima posizione della Chart Italia, Serena Brancale, Levante e Delia con questa canzone Il mio paese qualche settimana fa, quindi tentano di riacciuffare e riagguantare la vetta che è di un altro protagonista invece della scena italiana, un protagonista che si è fatto conoscere da Sanremo con grande successo, la sua canzone Tu mi piaci tanto è diventata una vera hit, un tormentone, adesso anche questa nuova si difende benissimo. Parliamo di Saif che dopo aver dedicato il primo singolo alla mamma, in questo caso contestualizza come non riesca ad affezionarsi il carattere suo attuale perché è rapito dalla vita che gli accade intorno, quindi parla nettamente della separazione dei genitori, separazione dal padre, raccontata appunto in Buona Domenica e tra l'altro lui aggiunge a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare, a ritornare in compagnia, l'assenza si trasforma in un'immagine, ha raccontato Saif, quella del bar, richiamata più volte anche nella sua discografia. E quindi la nuova numero uno della settimana direttamente da Santissimo, che è il titolo del suo ultimo album, e Buona Domenica in vetta nella Chart Italia.

questa energia, questa grande carica rock di Lenny Kravitz del 1993. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche dedicate alla Chart Italia. Piccolo riassunto: la più alta nuova entrata alla 5 l'abbiamo incontrata con Alfa e Jovanotti con Buon Vento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è di Saif con Buona Domenica. Ovviamente tutto quello che avete perso oggi lo recuperate anche nel weekend con le nostre classifiche versione fine settimana. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi lascio con questa di Zayn.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano: Trump mente, scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Festa della Repubblica archiviata, le scuole pure ormai che sono agli sgoccioli. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, settimana prossima, tempo di leggerlo, parleremo di un libro che dal titolo è tutto un programma, no? Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, ma appunto nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che questa settimana, con la festa di ieri, è un po' più corta del solito, no? Almeno per tante persone, insomma. Oggi vorrei ripartire da quel silenzio che in diverse città del nord Europa, alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque, sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo, niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte, c'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico, che è il suono di migliaia di catene di bicicletta, capito, che girano, copertoni che accarezzano l'asfalto, campanelli usati per cortesia, perché oggi, 3 giugno, è la giornata mondiale della bicicletta. E se per gran parte del pianeta questa data è un promemoria, un'occasione, insomma, per rispolverare un buon proposito ecologico o per fare, che ne so, una pedalata di domenica, no, fuori porta, per i paesi del nord Europa è un giorno come un altro tragitto verso l'ufficio, ma perché la bicicletta ha smesso da decenni di essere un attrezzo sportivo, un passatempo da weekend, è proprio un'estensione del corpo, un pilastro dell'identità collettiva, il mezzo di trasporto quotidiano per eccellenza. Prendi la Danimarca, per esempio, a Copenaghen, più del 60% dei residenti va a lavorare o va a scuola in bicicletta. Non lo fanno perché sono tutti atleti e non lo fanno nemmeno per salvare il pianeta, no? Anche se poi l'ambiente ringrazia, per carità. Lo fanno perché è la scelta più logica, perché è quella più veloce e quella più efficiente. Cioè, vedere un ministro in giacca e cravatta che pedala sotto una pioggerellina leggera da nord Europa, no? Con una borsa, capito, nel cestino davanti, non fa notizia. È la normalità. Ma questa non è un'attitudine innata, no? Dici, sai, loro sono scandinavi, sono fatti così, ce l'hanno nel DNA. No. È il risultato di una scelta politica e sociale molto precisa, che è partita negli anni 70 con la crisi petrolifera che stringeva la gola all'Occidente, le città che rischiavano di essere soffocate dalle macchine, no? Ricordate le domeniche alternate anche qui in Italia? Paesi come l'Olanda e la Danimarca si sono fermati per una riflessione che guardasse avanti nel tempo. Non ci vogliamo trovare mai più in una situazione del genere. Hanno preso le misure degli spazi urbani e si sono chiesti se le strade dovevano essere per le macchine o per le persone. E la risposta la vediamo oggi. Chilometri e chilometri di piste ciclabili che sono larghe come autostrade, separate proprio fisicamente dal traffico pesante. Ci sono semafori che sono sincronizzati sulla velocità media delle biciclette, c'è l'onda verde, no, dei ciclisti. Ci sono parcheggi sotterranei per le bici che sembrano cattedrali di design moderne, capaci di ospitare migliaia di biciclette. E le città che sono progettate per mettere le due ruote a pedali al centro. Che poi nel nord Europa la bicicletta è democratica, non livella le distanze sociali perché ci vanno gli studenti, ci vanno i banchieri, ci sale l'anziano che va a fare la spesa, ci salgono i genitori con i bambini piccoli, le cargo bike, le bici col cassone che hanno piano piano sostituito anche la seconda macchina di famiglia. E nessuno si ferma davanti alla pioggia, loro che non hanno certo le temperature che abbiamo noi in Italia, per dire, no? Però il vento del mare del nord o la neve dell'inverno non reggono come scuse. C'è un vecchio modo di dire per cui non è una questione di cattivo tempo, è una questione di cattivo equipaggiamento. Se sei vestito male non c'è freddo che tenga. Il punto è che in quei paesi la bici non è un atto eroico, cioè nessuno si sente un pioniere perché va al lavoro pedalando col tempo brutto. È normale, e la normalità, quando funziona, è la forma più potente di innovazione. Da noi invece la bicicletta c'è ancora una doppia identità: la domenica per gli appassionati, durante la settimana per i coraggiosi, perché tante città italiane non sono attrezzate. Eppure ogni volta che qualcuno prova a ridisegnare un pezzo di strada per fare spazio alle bici, qualcosa di interessante succede. Cioè le persone le usano quelle piste ciclabili, non tutte, non subito, però abbastanza da dimostrare che il cambiamento non è un'utopia dei paesi del nord, è proprio una questione di scelte politiche, culturali, sociali, eccetera eccetera. Quindi oggi, 3 giugno, celebriamo la bicicletta, ma non per esaltare sto oggetto di ferro di gomma, significa celebrare un'idea diversa di spazio, di tempo, di convivenza. Significa guardare, no, a quel rumore che dicevamo del nord Europa e capire che un'altra strada, nel senso proprio materiale della parola, è possibile sempre. Un'invenzione dell'Ottocento, la bicicletta, che continua a essere la risposta più futuristica, più pulita e più economica ai problemi anche dell'era moderna. Le parole di Blue 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Pedaliamo con Conan Gray, questa è The Best.

tradotto sommariamente dall'inglese a Marco Barcia, The Best Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi noi siamo la radio e di solito, per esempio, non parliamo di cinema, no? Però c'è questa storia che tira dentro l'intelligenza artificiale applicata al cinema ed ecco che diventa un argomento nostro. L'appuntamento è per il prossimo 10 giugno a New York, quando il Tribeca Film Festival aprirà con un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. Tribeca è uno dei più importanti festival di cinema indipendente al mondo. E il film che, insomma, fa battere i denti e tremare Hollywood si chiama Dreams of Violets e sulla carta c'ha tutti gli ingredienti per scatenare la tempesta perfetta tra etica, tecnologia, geopolitica. Film che racconta le settimane precedenti l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele, quindi siamo all'inizio di quest'anno, però sposta il racconto sulle sofferenze dei civili, sulle repressioni che sono costate la vita a migliaia di persone. Fino a qui è una storia dolorosa, sicuramente, che si mescola con la cronaca. La vera bomba è il come si racconta, cioè il regista è un iraniano esiliato dal 2009, insomma, e ha girato questo film di 75 minuti chiuso in una stanza per 3 mesi. Lui si chiama Ash Kushka, che non credo si pronunci così. Budget totale $2000 più o meno, insomma, nessuna troupe, nessun attore da pagare, nessuna macchina da presa, solo lui, suo fratello e una manciata di software di intelligenza artificiale per generare video, generare immagini, mettere a punto i dialoghi. E chi ha visto il trailer parla di un realismo disturbante quasi. Poi certo l'occhio esperto riconosce quelle piccole sbavature che tradiscono l'algoritmo, però la storia c'è tutta, la storia di un ragazzo in sedia a rotelle che osserva le esecuzioni nei vicoli delle strade. Ci sono i fumogeni, i soldati, le donne segregate in casa, e qui entriamo in una zona grigia, è un territorio scivoloso sicuramente, perché questo è un film fatto al computer e che racconta di persone che sono morte davvero. A Hollywood c'era stata, no, tutta la, neanche tanta polemica, insomma, sull'alter ego per esempio digitale di Val Kilmer, sul riportare in vita attori che non ci sono più, o magari sulle nuove severissime regole dell'Academy per vietare l'intelligenza artificiale agli Oscar. La storia di questo film si aggancia alle proteste che sono esplose a gennaio, coi numeri degli arresti, delle vittime che da soli raccontano un paese che, insomma, è oggettivamente in grande, grande difficoltà. Quindi viene da chiedersi: è cinema in quanto tale una forma d'arte o è sciacallaggio dell'algoritmo? È lo stesso regista che non si nasconde dietro a un dito, no? Ha detto di averci pensato ogni singolo minuto. Però la risposta è molto lucida quando dice che l'alternativa a un racconto di questo tipo sarebbe stato il silenzio, cioè non dire niente, che è il tipo di risultato che vuole il regime. Questo film, dice il regista, esiste perché le famiglie rimaste in Iran non possono parlare e meritano che qualcuno fuori si rifiuti di dimenticare. Ecco perché dal Tribeca hanno dovuto semplicemente ammettere che l'intelligenza artificiale qui ha smesso di essere un giochino per nerd o la minaccia per i posti di lavoro, è diventato un veicolo per un racconto profondamente umano. Ed è ancora più interessante perché da questa parte del mondo l'intelligenza artificiale serve per i meme, per risparmiare sugli sceneggiatori, per clonare le voci degli speaker, per esempio. Però quando qualcuno dall'altra parte del mondo lo usa come strumento, come unica arma rimasta per fare informazione clandestina, ecco che dovremmo ridefinire i confini, no, del bello e del brutto dell'intelligenza artificiale. La dimostrazione è che anche quando la telecamera è finta, quando i pixel, le immagini sono create dal nulla, se c'è una storia autentica, se racconta un dolore vero, il cinema riesce ancora a fare il suo mestiere. Potrebbe essere una questione di definizione a questo punto, nel senso che non è un film fatto dall'intelligenza artificiale, è un film fatto con l'intelligenza artificiale, da un autore che ha deciso di usare strumenti nuovi per raccontare una storia che rischiava di passare inosservata. Dreams of Violets, il titolo, ma ne sentiremo parlare ancora. Le parole

Quando passa i nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: fatto il liceo musicale.
1: Lorenzo Salvetti, a proposito di talenti, no, da inseguire. Sì, ne parleremo poi a proposito anche di scuole, del libro che vi anticipavo nei prossimi giorni. Comunque, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, ed è il primo concorrente nella storia a fare X Factor l'anno prima e a distanza di un anno soltanto Amici, che poi ha vinto. Evidentemente questa era la sua strada. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000, ora con Peter Gunn.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

Questa è una di quelle canzoni che rimangono nell'immaginario collettivo nonostante gli anni che passino. 1974, Supertramp, nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Paul McCartney.

Gazzè nel pomeriggio di Blue 2000, nel giorno in cui tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo prima che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner e senza Carlos Alcaraz c'è la percezione che chiunque tra i tennisti rimasti possa vincerla. Adesso vediamo cosa succederà. Tra poco anche l'informazione, tra l'altro, con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.
13: Orizzonti in blu.
14: In blu 2000, news.
15: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
16: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
15: Via libera ufficiale dell'Unione Europea, le deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sull'energia rinnovabili, non per i tagli alle accise. è finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole
1: sono parole che si dicono.
0: Di In Blu 2000.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: Un po' un augurio,
1: insieme a te.
0: Un po' un invito, baciamoci, è il titolo di questa canzone. Eugenio in via di gioia, siamo ripartiti, seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia, il pomeriggio di In Blu 2000. Siamo qui con un po' di tecnologia a cui girare intorno, perché questa è grande, Da cos'è? Dal lunedì, 1° giugno, in Malesia i minori di 16 anni non possono più avere un account sui social, niente Facebook, niente Instagram, niente TikTok, niente YouTube, cioè... Se una piattaforma ha più di 8 milioni di utenti, deve bloccare le iscrizioni dei più giovani e verificare l'età di chi è già dentro. E come la verifichi l'età? Con un documento di identità ufficiale. Per le piattaforme che non si comportano in questo modo, c'è una multa di un paio di milioni di dollari, così tanto per gradire. È una linea dura che si sta allargando, come dire, a macchia d'olio, no? Aveva aperto la strada l'Australia, poi l'Indonesia, il Brasile pure c'ha dei paletti chiari, l'Europa ci sta pensando. L'obiettivo dichiarato è sempre quello di proteggere la salute mentale dei ragazzi, toglierli, no, dalle grinfie degli algoritmi che sono studiati per generare dipendenza, toglierli da quelle situazioni di cyberbullismo, dall'ansia da schermo, no? Il problema è che le leggi si scrivono sulla carta e sono fondamentali, ma i legislatori spesso non riescono a interpretare cosa succede nella vita reale, nella vita quotidiana, soprattutto quando si parla di tecnologia che evolve ad una velocità incredibile, cioè la realtà si muove su altri binari, ecco, rispetto alle leggi. Quindi la verifica chiede i documenti dello Stato. Significa che per farsi un profilo bisognerà consegnare i propri dati sensibili a chi? A uno di questi colossi privati che hanno già dimostrato di non essere proprio esattamente delle casseforti inespugnabili. Secondo, la legge punisce le aziende che non siano, come dire, allineate, no, alla verifica dell'età, ma non tocca i genitori. Cioè significa che basta usare il profilo di, che ne so, un fratello più grande o un genitore consapevole, cioè come dire complice, o una VPN, no? Per far finta di navigare da un'altra parte e il blocco sparisce. Senza considerare che c'è il rischio concreto che vietare l'accesso ai canali ufficiali e controllati non elimini il bisogno di socialità dei ragazzi, ma semplicemente lo spinga da un'altra parte. Magari più a fondo, no? Verso angoli della rete dove tutto è deregolamentato e è molto più pericoloso, no? Non so se avete mai sentito parlare di dark web, tutto questo mondo qui. Quindi mettere un cancello all'ingresso è sicuramente la risposta più semplice ad un problema enorme, ma rischia di essere soltanto, come dire, il titolo di un giornale, no? Perché fino a quando non si cambia il modo in cui queste piattaforme vengono progettate alla radice, il motore del danno, cioè, resta acceso, si sta andando comunque verso la direzione sbagliata. Le regole sono cambiate, ma la sensazione è che si sia soltanto iniziato a girare attorno al problema. Vediamo da che parte andiamo.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain è uno che ha un modo molto molto particolare di scrivere. Noi eravamo abituati alle farfalle nello stomaco, per lui i carri armati nello stomaco evidentemente racconta anche la quotidianità complicata che stiamo vivendo. Le parole di In Blue 2000 con Gautier. No, think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

uno dei nuovi nomi che arriva dalla Gran Bretagna e che sta facendo parlare di sé molto molto bene. Si chiama Sienna Spyro, quella di Material Lover, nel pomeriggio di In Blue 2000. Indiscrezioni anche sul prossimo Festival di Sanremo, per cui sembra si stia lavorando a una scissione tra vincitore del Sanremo che va all'Eurovision. Sembra ci sia allo studio una gara nella gara, tipo al posto delle cover, ma stiamo parlando di chiacchiere, quindi c'è tempo ancora per parlarne. Ci troviamo domani puntuali,

0: a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio RMF. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio, Antonio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di un evento molto importante, perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
2: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra i numeri primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. L'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, alla fine, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città, su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università di Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
1: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che come dici tu è una scienza un po' a parte, ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
3: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve. Morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania, quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi. Quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
1: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
2: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi, lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
1: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
3: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino, 100 grammi. Dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che

0: STEAM, no? Le materie scientifiche, tra sì. cui indubbiamente la matematica. Tante volte si dice che il nostro paese ha bisogno di sempre più ragazzi che si dedichino a questo tipo di materie, e quindi magari accostandosi ad una grande scienziata, ad una persona di riferimento per questo ambito, chissà, magari qualcuno sarà indotto a continuare la propria ricerca proprio nella matematica,
1: in quel campo,
0: a beneficio un po' di tutti.
1: Anche perché poi sono le materie scientifiche quelle che addetti che operano nel settore, no, dell'incrocio tra domanda e offerta, sono anche quelle in cui hai più possibilità di trovare lavoro. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Daniele.
2: Ben trovata Federica, a te e agli ascoltatori.
1: Allora, con te parliamo di cammini, spesso abbiamo parlato di cammini, Cammino di San Francesco, insomma l'Umbria ne ha tanti. Questa volta parliamo del Cammino del Trasimeno con un aspetto però particolare, Daniele.
2: Sì, esatto, ci occupiamo proprio di un'esperienza che unisce natura, sport, ma anche inclusione, perché proprio nei giorni scorsi, dal 31 maggio fino a ieri, si è svolto questo trekking senza barriere sulla via del Trasimeno, quella che un po' cammina e viaggia lungo le sponde appunto del lago Trasimeno qui in Umbria. Una iniziativa che è stata promossa e organizzata dall'associazione Camminare Guarisce, proprio di Passignano sul Trasimeno, insieme ad altre realtà che sono impegnate proprio nel campo dell'accessibilità e dei cammini inclusivi. Ma ecco, la domanda chiaramente sorge spontanea in qualche modo: ma come è possibile coinvolgere nei cammini che attraversano l'Umbria anche persone che hanno delle disabilità? Ecco, proprio per questo è stata un po' una tre giorni anche dimostrativa, esplicativa. Decine di persone hanno condiviso proprio sentieri, panorami, momenti di amicizia appunto intorno al lago, anche con persone disabili, dimostrando che tutto questo può essere davvero patrimonio di tutti. E tutto questo è possibile grazie a uno strumento che si chiama Joelette, che anche io ho scoperto da qualche mese, non ne conoscevo l'esistenza, che invece è molto utile ed efficace.
1: E allora adesso poi ovviamente spiegheremo cos'è, anche perché ho l'impressione che la usino anche diciamo in altre occasioni chi corre, però poi dopo me lo direi tu. E intanto sentiamo Emanuele Rubeca dell'associazione Camminare Guarisce di Passignano sul Trasimeno.
3: L'idea di tre giorni di trekking senza barriere è nata grazie all'unione di varie associazioni. Il grande protagonista di questi tre giorni di cammino è stato il lago Trasimeno. Siamo infatti partiti da Tuoro sul Trasimeno per passare poi a Passignano e finire a Magione, dove abbiamo incontrato nel nostro percorso dei borghi splendidi come San Feliciano e San Savino. Oltre al lago Trasimeno, il grande protagonista di questi tre giorni è stata la volontà di includere, la volontà di inclusione. Infatti, come è stato più volte ribadito dai vari partecipanti, per creare inclusione ci vuole innanzitutto la volontà di stare insieme, indipendentemente dalle difficoltà fisiche. Ringraziamo per questo e soprattutto per la fiducia le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di mettere alla prova, in alcuni momenti, in alcune parti del sentiero, a dura prova direi, le nostre Joelette, mettendo questo strumento meraviglioso nelle condizioni di superare delle barriere incredibili.
1: Io ho visto le foto, Daniele, spiega tu cos'è la Joelette.
2: Esatto, è una cosa che anche io qualche mese fa, quando me ne hanno parlato, stentavo un po' ad immaginarmi. Poi anche io sono andata a vedere, è un ausilio appunto per chi non può camminare sui sentieri e non è fatto, diciamo, per l'uso autonomo, ed è questo il segreto della condivisione di quel cammino. È un seggiolino su una sola grande ruota, quasi direi da moto da cross in qualche modo, proprio per agevolare anche il cammino su terreni impervi, che viene trainata e spinta avanti e dietro da due altri camminatori normodotati, e lateralmente con delle maniglie viene in qualche modo aiutata e
1: quando ci sono,
2: tenuta,
1: certo,
2: esatto,
1: certo.
2: Quindi in quattro persone, quattro amici, quattro volontari, quattro persone che camminano insieme possono aiutare un disabile ad avere queste bellissime esperienze.
1: E allora è diversa dalla carrozzina con la ruota sola posteriore, che usano

0: per portare i bambini chi va a correre, che non è proprio una Jolette, ma è una cosa speciale. Beh, lì c'è solo uno dietro che spinge, non è fatta come la Jolette, che appunto ci vogliono anche persone laterali e avanti. Però non so se mai hai visto quelli che vanno a correre con i bambini, hanno queste carrozzine che non sono le carrozzine normali, insomma.
1: Certo,
0: sono
1: certo.
0: Più per lo sport. Allora, hai detto che partecipano diverse associazioni.
1: Sì. Sì, in particolare a questa Tre Giorni Umbra hanno partecipato ovviamente Camminare Guarisce di Passignano, che l'ha organizzata, ma anche l'Associazione Sentieri di Felicità della Toscana, il Cammino Possibile di Roma e le Rose di Gerico di Città di Castello, perché proprio ad esempio le Rose di Gerico, ma anche Camminare Guarisce, si sono dotate negli ultimi mesi, grazie anche a questo centenario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, di questo ausilio, di questo strumento che in questi mesi stanno iniziando a utilizzare sulla via di Francesco.
0: Hai nominato le Rose di Gerico, la presidente Angelica Lombardo, che tu hai intervistato, sentiamola.
2: La Jolette per le Rose di Gerico e per la diocesi di Città di Castello è stato lo strumento più forte, più inclusivo, che ha dato più libertà di poter far accedere al pellegrinaggio e ai cammini anche persone che in altro modo non avrebbero potuto fare nulla di tutto questo. È uno strumento che permette di portare una persona che non è in grado di camminare lungo i percorsi sia di pellegrinaggio, perché noi siamo nell'Alta Valle del Tevere, di conseguenza i cammini francescani attraversano tutto il nostro territorio, sia i cammini legati al benessere e quindi passeggiate molto più semplici, molto più brevi, anche di una sola giornata. Pensate però che la Jolette è in grado di soddisfare tutto questo, cioè il desiderio di libertà, di conoscenza, di semplicità, perché nel suo portare in realtà racchiude un mondo.
0: È il concetto della carriola.
1: Sì, diciamo un po' più complesso, perché
0: certo.
1: La carriola si può portare in una persona sola.
0: No, però
1: dico
0: il concetto della carriola, nel senso che tu traini con una
1: traini, spingi, accompagni letteralmente,
0: sì.
1: Una serie, come dire, di azioni di quattro persone, appunto,
0: certo.
1: Che si danno magari anche il cambio. Tutto questo, come diceva Angelica, permette davvero di abbattere delle barriere che ancora oggi limitano molto la partecipazione delle persone con disabilità a queste bellissime attività sportive e ai cammini naturalistici. Questo è il valore più grande.
0: Quindi verranno replicate queste esperienze?
1: Sì, sono, non solo verranno replicate, ma sono a disposizione, possono essere tra virgolette prenotate attraverso queste associazioni che fanno accompagnano gruppi di normodotati. A questo punto potranno includere anche persone con disabilità lungo i cammini naturalistici e spirituali.
0: Come fossero delle normali associazioni di trekking che fanno appunto anche dei sentieri particolari e a cui possono accedere tutti, è un po' così.
1: Esatto, un valore aggiunto a quell'esperienza.
0: Benissimo, bello, veramente una bella iniziativa. Daniele, grazie per avercela presentata.
1: Grazie a te.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Ciao Federica.
0: Con te parliamo della polizia locale di Alessandria, perché insomma ci sono delle novità, anche dei bilanci, degli aggiornamenti. Sappiamo che adesso la polizia locale in tutte le città d'Italia è stata investita anche di compiti che prima non aveva. Che cosa è stato fatto ad Alessandria?
3: Allora, in questi anni, già con la giunta precedente, gli alessandrini avevano notato un aumento di criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini sono considerati zona di spaccio, ed effettivamente è così. Quindi in questi anni, a furia di convocare comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, finalmente da Roma ci hanno sentito e hanno dato, io dico finalmente da Roma hanno sentito perché bisogna anche ricordare che Alessandria è una città che una decina di anni fa è andata sotto dissesto e quindi non poteva avere voce di spesa più di tanto.
0: Certo. E quindi, poi come è stato fatto? Perché comunque sono stati aumentati gli agenti, sono state anche aumentate ovviamente le telecamere per la sicurezza e si faranno anche dei corsi di formazione, Luca?
3: Esatto, perché proprio per poter ovviare al problema di Sesto, da Roma hanno dato il permesso di arrivare dai vigili da 62 unità che erano 8 anni fa a 82 agenti che ci saranno entro giugno dell'anno prossimo, tutte persone assunte a tempo indeterminato, nonostante appunto i postumi di un dissesto pesante. Invece tu dicevi appunto delle telecamere, già la giunta precedente e quella attuale sta continuando questo progetto, hanno ideato il detto adotta una telecamera. Cosa vuol dire? Che le varie aziende che hanno gli occhi anche solo sui marciapiedi vicino alle loro porte o anche i singoli privati cittadini possono far collegare il loro impianto di videosorveglianza alla control room che è stata realizzata grazie alla Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria e è stata inaugurata poco tempo fa, che parliamo di un paio di settimane fa.
0: Quindi la telecamera è collegata al centro di controllo della polizia locale.
3: Esattamente.
0: E quindi con un uso molto
3: 7 su 7.
0: Certo, e quindi se ne può fare un uso molto più agile senza dover andare, no? A chiedere, a fare, tu già hai quello che la telecamera ha ripreso. E poi oltre a questo ancora ci sarà un corso di formazione.
3: Esatto,
0: Luca,
3: perché è partito proprio questa mattina il corso riservato all'utilizzo del taser, ma non il taser quello che abbiamo visto aver dato problemi in alcune città, ma un taser di nuova generazione a impulsi, dove questi agenti saranno istruiti sia al lato pratico operativo sia al lato sanitario, perché se a qualcuno facesse male, vuoi che parliamo di eventuali problemi cardiaci, lo sappiano come intervenire subito e evitare problemi.
0: Sarebbe da evitare l'uso, ma insomma, perché arrivati a questo punto sai le polemiche che ci sono state.
3: Lo so perfettamente, però quello che giustamente diceva il comandante della polizia locale ancora questa mattina quando presentava il corso è: ragazzi, preferite un'arma che non è considerabile come arma,
0: certo,
3: perché
0: non certo,
3: può
0: sì,
3: provocare
0: sì,
3: o qualcosa che potrebbe uccidere, ovviamente la scelta ricade sul taser da quel lato lì.
0: Anche perché la polizia locale non è stata mai armata, quindi.
3: No, infatti, sono pochi gli agenti che sono autorizzati ad avere la pistola con sé, perché non è il loro compito. La cosa invece bellissima è il progetto Scuola Sicura, che è un progetto di fronte alle scuole superiori e medie.
0: Sì.
3: Che prevede l'agente lì per evitare lo spaccio davanti alle scuole e quindi evitare problemi agli studenti, di contrastare i problemi del bullismo.
0: Allora questo se riescono a vedere, a individuare, anche lì devi essere pronto e preparato perché non è facile.
3: Abbiamo dei dati perché è il settimo anno di questo progetto e le percentuali dicono che si è ridotto lo spaccio nei confronti degli studenti del 70%.
0: Del 70%, beh,
3: esatto.
0: Insomma, una cosa vuol dire che funziona. E allora grazie per averci raccontato tutte queste cose, Luca,
3: grazie
0: e per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "Sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, in linea allo studio.
1: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività quattro morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia al Santuario, via Padre Giuliani 33, telefono 0296-00192. Al cinema Silvio Pellico, questa sera, 3 giugno, il film Arco, un'amicizia per salvare il futuro, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: Saronno, mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
1: Corpus Domini, giovedì 4 giugno alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, adorazione eucaristica. Alle ore 21, Santa Messa in Regina Pacis. Domenica 7 giugno, processione eucaristica alle ore 21 da Regina Pacis ai Santi Pietro e Paolo.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore. Ore 16:45 esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17:15 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa.
1: Saronno, sabato 6 giugno dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prapolini 2, Repair Café. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari.
0: Sabato 6 giugno dalle ore 16 presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera Al tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento.
1: Sempre sabato 6 giugno alle 19:30 al parco dell'ex seminario Fuori Classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti saronnesi. Il concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal Comune di Saronno.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, mostra dedicata alle donne della resistenza in Brianza.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno presso lo stadio comunale via Nino Biffi 1, 24 per un'ora, staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno. Parte del ricavato sarà devoluto ad associazioni benefiche locali.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno. Estate con Acutis, ore 17:25 esposizione della reliquia di San Carlo Acutis, ore 18 Santa Messa.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio Orizzonti, io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì e sono ai microfoni per parlarvi dei fiori, come sempre, come da tanti anni, che tranne qualche assenza, ma direi forse si possono contare sulle mani, ma sono sempre stata presente per parlarvi in diretta dei fiori, naturalmente con delle riviste che ho, perché tanto so, tanto mi gaso un po', so di mio naturalmente, e però ho sempre la necessità di poter vedere, leggere soprattutto dalle riviste, e che poi voi potete mettere in pratica, ma spesso anch'io con dei fiori che magari non conosco e sono un po' curiosa. Quindi anche oggi parleremo di fiori, perché sono qui per questo, e una cosa molto molto semplice, un fiore molto semplice, molto molto carino, molto bello, non vi darà tanto da fare, ed è il classico geranio. I gerani si possono, sono detti anche pelargoni, ma noi li conosciamo naturalmente come geranio, e sono sempre molto apprezzati per le loro vistose colorate fioriture, ma anche per la capacità di tenere lontano gli insetti. Sono facili da coltivare sia in vaso sia in giardino, a patto naturalmente di curarli in modo corretto, però non richiedono particolari cure, c'è soltanto il fatto che diciamo durante l'estate, più che altro il mese d'agosto, ecco, quando alcune specie naturalmente vengono attirate da questi, da un insetto particolare che si introduce poi nel fusto e fa morire il geranio. Dobbiamo essere molto attenti naturalmente, diciamo già verso luglio, cercare di guardare bene nelle nostre aiuole oppure cassette, vasi, a seconda di dove le mettete in esposizione, anche sul balcone, anche un vasetto, cioè sta benissimo. Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a questo fatto, perché se entra nel fusto, piano piano poi succhia, e il fusto lo vedrete, ma sicuramente sarà capitato anche a voi, e che il fusto diventa marrone. Marrone vuol dire che sta morendo, quindi o lo tagliate subito fin dove arriva per poter dare vita ancora ai vostri gerani, ma può anche non succedere naturalmente questo, no? Io ve lo dico perché è una cosa che negli ultimi anni si sta sviluppando abbastanza, e speriamo di no. Comunque vado avanti adesso parlandovi di questo bellissimo fiore, perché ce ne sono di tutti i colori, varie misure, vabbè, comunque adesso mano a mano che vado avanti vedremo relazionare un po' il tutto. Quindi i pelargoni, che chiameremo gerani, ma sono gerani ovviamente, come nell'uso corrente, a dispetto di una nutrita e variegata concorrenza, nel nostro paese sono ancora le piante estive per eccellenza su balconi ed avanzali. Formano una variegata galassia di specie e varietà assai diverse fra loro per dimensioni, portamento, forma e colori. Galassia che però resta sconosciuta ai più, perché a essere proposti come articolo di stagione anche nella grande distribuzione sono in genere soltanto gli immancabili zonali, i gerani parigini in due o al massimo tre varianti di colore, e i macranta. Basta però recarsi a una mostra, rivolgersi a un vivaio specializzato e cercare sul web per capire come il geranio sia tutt'altro che una pianta superata, ma possa anzi regalare infinite soddisfazioni.

Gli esperti dicono: i gerani sono piante che amano il sole, il caldo, i terreni ben drenati, ricchi di sostanza organica, mai pesanti, asfittici o con ristagno. La loro vivacità è proverbiale e la velocità di crescita è il primo indice di salute della pianta. Se il vostro geranio non cresce a vista d'occhio, dovete seguire un attento check-up delle cure prestate e dalle condizioni che gli avete garantito. Pur trattandosi di piante perenni, è bene trattarle come annuali, partendo ogni anno da un accurato reinvaso. Beh, questo diciamo è anche vero, però io in questo momento, sapete che vi parlo sempre anche dei miei fiori, sono un po' a secco perché ho dovuto fare dei lavori e non ho rinnovato, diciamo, ho buttato, è una brutta parola, lo facciamo tra le virgolette, ho buttato tutto quello che avevo e piano piano sto rifacendo nuovamente il tutto. Quindi è una anche questo geranio è una pianta che si presta proprio a qualsiasi clima, poi vabbè, ne parleremo nell'articolo, è facile da trattare e poi è così, diciamo, cresci con una facilità tale che anche una persona che non si fosse mai avvicinata a questo geranio, io penso che non ce ne siano, perché quando parliamo di balcone, come primo fiore viene in mente il geranio in tutte le sue sfumature, naturalmente, e quindi semplice, facile da coltivare, eccetera eccetera. Allora andiamo alla scelta delle piante. Per avere piante fiorifere e di veloce sviluppo nell'annata, il momento dell'acquisto è di primaria importanza. Non importa che si tratti di gerani che saranno trattati come perenni, zonali, come macranta, profumati, botanici, o annuali, in genere i parigini. Ma penso che possano anche durare poi in seguito, non soltanto annuali. Basta avere un po' di cura, che poi magari sicuramente più avanti ne parleremo. Quindi i gerani perenni. Per i gerani da trattare come perenni, scegliere sempre piante giovani. Non importa se di dimensioni modeste, cresciuto da tal talea dell'anno in corso. Questi soggetti si presentano di natura erbacea, con vegetazione compatta, abbondante, fresca, intensamente colorata, sana ed elastica. Scostate le fronde ed esaminate la pianta al piede. Il fusto si deve presentare unico e non come una ramificazione di un precedente asse tagliato alla base. In particolare, per i gerani a foglia colorata, che crescono un po' meno velocemente degli altri, accertatevi che non si tratti della commercializzazione di piante madri utilizzate per produrre nel tempo le talee da riproduzione. Ecco alcuni trucchi, naturalmente, per vedere la pianta che voi avete intenzione di prendere. Basta scostare un attimo le fronde per capire se è o non è. E poi, e questo per quanto riguarda i gerani perenni, mentre per quelli annuali, per i gerani da trattare come annuali, scegliere piante di grande vigoria, senza farvi troppo attrarre dalle dimensioni. Non importa che siano grandi o già fiorite, devono presentarsi compatte, senza internodi allungati, con foglie consistenti al tatto,
pienamente colorate e presenti a ogni nodo dei fusti, anche quelli più vicini alla base. Piante vigorose ben accestite recupereranno in breve il minor sviluppo rispetto a soggetti più grandi ma meno fogliati e fioriranno di più e più a lungo.

L'importanza del terriccio. Come per tutte le piante da trapiantare, riducete al minimo i tempi di attesa e curate il trasporto dei giorani in modo da non esporli a bruschi shock termici, lasciandoli per esempio in macchina al sole o peggio ancora dentro a sacchi di materiale plastico. Per questa ragione, ancora prima di portare a casa le nuove piante, preparate il terriccio che sarà lo stesso per il rinvaso annuale delle specie trattate come perenni. Esistono in commercio prodotti specifici per gerani, ma nella maggior parte dei casi si utilizza un semplice terriccio per piante da fiore, spesso scelto fra quelli più economici. Per ottenere un terriccio che presenti le due caratteristiche irrinunciabili per la coltivazione di gerani al top, drenaggio efficiente ed elevata sofficità, a un prodotto universale di qualità aggiungete, in ragione del 20% del totale, un inerte che migliora il drenaggio. Alla sabbia a granulometria grossa, consigliata quando mancavano reali alternative, preferite perlite, lapillo, argilla espansa. Se dovete utilizzare contenitori profondi perché già disponibili, disponete sul fondo, al fine di migliorare il drenaggio e favorire un più rapido sgrondo, uno strato di alcuni centimetri di argilla espansa, separato dal terriccio da un foglio di tessuto non tessuto, che lascerà passare l'acqua ma non il terriccio. Al rinvaso, per i gerani da anni precedenti, usate contenitori di due misure superiori.

continuiamo a parlare di fiori. Io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì la mia rubrica dei fiori, e vi sto parlando dei gerani. È un fiore comunissimo, però diciamo ci sono anche dei trucchi da poter avere, fare per tenerli al meglio. Uno dice: va bene, vado a prendere dei fiori, dei gerani, li metto lì eccetera eccetera, li trapianto, oppure col terreno che c'ho. Beh, bisogna avere cura un po' di tutto naturalmente, quindi se con qualche accorgimento in più potete avere sicuramente dei fiori molto più belli, anche se cresce da solo geranio, cioè non ha bisogno di particolare cure. Però visto che noi l'abbiamo preso perché piace, allora cerchiamo di curarlo al meglio. E quindi errori da evitare. I gerani temono il freddo, e soprattutto il freddo unito a una bagnatura eccessiva. Tenetelo presente in primavera, se sono previsti ritorni di freddo. In autunno, se ci sono peggioramenti improvvisi, e durante il periodo freddo che trascorrono al riparo. Togliete sempre foglie e fiori secchi, perché è su questi che possono proliferare batteri e patogeni. In particolare possono predisporre ad attacchi di botrite, che potrebbe installarsi sul fusto. Non potate le piante in autunno, prima di ritirarle, perché non è questo il periodo indicato, le privereste delle riserve contenute nei tessuti. Aprireste ferite difficili da rimarginare e indurreste una risposta che non potrà andare a buon fine. Quindi anche questi, in questo caso, ci dobbiamo fare attenzione, perché uno diceva lì, vedo un rametto un po' così, lo stacco. No, un attimo di attenzione, anche perché anche i fiori soffrono, e voi lo sapete sicuramente. Quindi, ma proseguiamo parlando sempre di gerani, luce e nutrienti. I gerani devono essere sempre posti in piena luce per almeno mezza giornata. Le piante collocate in ombra parziale crescono meno, fioriscono in modo sporadico, tendono a ingiallire e sono più esposti a rischi sanitari. Tuttavia oggi, soprattutto dove le estate sono roventi, è consigliabile scegliere un'esposizione che li protegga nelle ore centrali della giornata. Anche nel caso dei parigini, che sono piante perfette per il pieno sole. Per rimanere fioriferi, sani e vitali nel tempo, i gerani hanno bisogno di essere nutriti e sostenuti con fertilizzanti organici da distribuire due volte all'anno, mescolati a terriccio fresco in sostituzione del primo strato, ormai dilavato ed esausto. Ad accomunare i fertilizzanti organici e la lentezza di cessione, fra tutti la cornunghia e il cuoio torrefatto, sono quelli più equilibrati, mentre il letame e i suoi terriciati sono in grado di migliorare la struttura del terriccio, mantenendolo soffice, ben aerato e facile esplorabile alle radici. Nell'acqua di bagnatura, una volta ogni 10 giorni, utilizzate un prodotto specifico per piante da fiore ricco di potassio.

Vaso e acqua, un equilibrio difficile. L'apparato radicale dei gerani, al confronto della massa di vegetazione sviluppata, è poca cosa. Questa particolarità consente di coltivarli con successo anche nelle cassette da balcone, dove tutta la terra disponibile, in realtà poca, viene avviluppata dal capillizio. Con poca terra, un'abbondante massa di vegetazione e temperature alte, nel periodo estivo il terriccio si asciuga con rapidità. Questo è un fatto positivo se si dispone di un impianto che bagna i vasi quotidianamente o si ha il tempo a sufficienza. Negativo se, invece, si può bagnare solo a distanza di 3 o più giorni. Vasi profondi con molta terra, dotati di un sottovaso che non permette di spandere l'acqua in eccesso, possono restare bagnati troppo a lungo, favorendo l'instaurarsi di problematiche sanitarie. Trovare un equilibrio, non è facile. Bagnate sempre al piede con acqua non fredda e non calcarea per mantenere il pH del terriccio a livello di neutralità. E questo, ecco, io direi che è molto importante questo fatto, perché cosa c'è? Uffa, noi diciamo ci sono anche fiori da bagnare, va bene, prendiamo il nostro annaffiatoio, prendiamo le nostre bottiglie che abbiamo messo a decantare l'acqua, prendiamo, versiamo e chi si è visto, si è visto. Invece facendo così praticamente dobbiamo fare attenzione che l'acqua non sia fredda, non versare completamente tutta l'acqua, perché sapete che se avete l'acqua, le bottiglie a disposizione con l'acqua già pronta, si deposita il calcareo e non va bene versarlo. Questo ve lo dico sempre, ma vale, è una regola che vale anche per tutti quanti i fiori. E dovete allora versare naturalmente alla base l'acqua che poi la cassetta o il vaso praticamente assorbirà. Quindi per i gerani botanici o profumati di grande sviluppo, che tendono ad allargarsi formando cespugli semisferici, preferite ciotole larghe dove la profondità non è mai eccessiva e il terriccio si asciuga più facilmente. Per i gerani zonali vecchi e vigorosi, che possono anche superare il 1,5 metri d'altezza, preferite vasi a cassetta larghi 30 cm, lunghi 60-80 cm e profondi 40. Tali dimensioni dovrebbero garantire stabilità alla pianta, ma è sempre meglio aggiungere 4 sassi agli angoli del vaso. La regola empirica per le piante di sviluppo eretto normale, esclusi quindi i ricadenti e le vecchie varietà zonali altissime, vuole che il volume del vaso sia paragonabile a quello della chioma.

parole di piccole dimensioni. Di dimensioni contenute, ma non tanto quanto una miniatura, è l'incantevole medley, un pelargonio che si gioca fra il bianco e il verde, con toni sfumati e non prevedibili, distribuiti in ogni fiore in modo diverso. Uno dei pochi a fiore bianco ad avere un aspetto sano e vigoroso, naturale, e non quello di una gracile rarità. Sempre di dimensioni non elevate e raccolte, preferite per i davanzali sono i pelargoni della serie Honeywood, ibridati dall'inglese John Thorpe negli anni 80. Honeywood Susanna si copre per molti mesi di romantici fiori fra il rosa e il bianco. Altra scelta particolare è i Gay Baby, pelargonium in miniatura, che a dispetto delle dimensioni contenute ha un grande vigore, tanto da poter essere utilizzato non solo come pianta appesa, ma anche come coprisuolo delle aiuole e in grandi vasche. Si tratta di un pelargonium peltatum, ossia un geranio edera, ecco, più semplice. Il fiore doppio è lilla su bianco ed è stato selezionato nel 1959. E questo è tutto per quanto riguarda il geranio, un fiore molto semplice. Ho cercato di riassumere un po' tutto quanto per coltivarlo al meglio e speriamo che porti buoni frutti per la buona estate. Naturalmente io vi lascio momentaneamente, vi do poi appuntamento per le 10 con Mariangela Gerletti con le news di Saronno. A presto.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti, io sono Maria Grazia e sono già in collegamento, vero Mariangela, che ci sei già?
1: Esatto.
0: Ecco, con Mariangela Gerletti del Saronno News e siamo in attesa naturalmente di sapere tutte le novità per quanto riguarda la città di Saronno e dintorni. Quindi benvenuta Mariangela e ti diamo subito la parola, perché sicuramente ci sono tante cose. Prego Maria.
1: Sì, tante cose, ma partiamo giustamente da quello che è successo ieri anche a Saronno, ma in tutta la provincia di Varese e in tutto il Saronnese.
0: Certo.
1: Che è stato particolarmente martellato da questo acquazzone violento che è iniziato nella notte, è andato avanti per un bel pezzo e conseguenza allagamenti dappertutto, vicino del fuoco al lavoro, i soliti sottopassi che si riempiono da acqua, però questa volta per fortuna non è rimasto dentro nessuno, almeno a Saronno.
0: Meno male.
1: Esatto, perché si sapeva che sarebbe venuto questo brutto tempo. Quindi scusate, ci sono degli aerei che passano sopra casa mia.
0: Ah.
1: Quindi se sentite un rumore sono loro. E niente, non è rimasto dentro nessuno, la polizia locale giustamente si era preparata e si è appena l'acqua si è alzata ha fermato il traffico, quindi non è rimasto dentro nessuno. Ci sono stati un po' di disagi, allagamenti anche in varie zone della città, al quartiere Matteotti in particolare, insomma. La solita cosa che succede quando piove tanto, tutto d'un botto.
0: Certo.
1: E quindi, però Saronno è in buona compagnia, perché insomma ci sono stati strade diventate fiumi a Solaro, il centro di Solaro con tantissima acqua nelle strade, a Origio, solite zone che si sono allagate, Cesate, Garbagnate, Ceriano, Laghetto, insomma dappertutto è stata una giornata un pochino complicata. E questo ha portato, vabbè, ovviamente i vigili del fuoco a lavorare tanto, chi sperava in un bel picnic del ponte del 2 giugno starsene a casa e insomma poi le manifestazioni e tutte le celebrazioni del 2 giugno hanno dovuto subire un po' di, come dire, di arrangiamenti.
0: Però
1: vabbè, anche a Saronno è stata celebrata la festa della Repubblica, quest'anno particolarmente importante, insomma, perché cadono gli 80 anni del referendum che ha portato l'Italia a diventare una repubblica. La sindaca Pagani ha fatto il suo discorso in piazza e ha parlato appunto di questa ricorrenza così importante, ma ha messo anche l'accento soprattutto sulla partecipazione individuale dei cittadini alla vita pubblica, insomma sulla responsabilità individuale e collettiva perché le cose vadano bene. Poi la sindaca è stata, insieme alle altre sindache della provincia di Varese, è stata invitata a Leggiuno, al bellissimo eremo di Santa Caterina del Sasso, dove c'è stato un saluto istituzionale del presidente della provincia e una cerimonia con la consegna di attestati a tutte le sindache, perché ricordiamo che quest'anno sono anche gli 80 anni del primo voto alle donne.
0: Certo.
1: E quindi insomma la provincia ha ritenuto giusto e doveroso invitare tutte le sindache, cioè le donne che si impegnano per le loro comunità. E niente, c'era anche la sindaca Ilaria Pagani e è stata una bella cerimonia.
0: Bene.
1: Fiori, tricolori, eccetera, eccetera.
0: Però
1: la sindaca diciamo che in questi giorni ha anche altri problemi, oltre agli allagamenti e alle ricorrenze ufficiali, perché sta montando un po' insomma con sempre più, come dire, intensità l'attacco alla sindaca in quanto anche assessore alla sicurezza, sulla sicurezza in città. Ci sono stati purtroppo diversi episodi di niente di gravissimo, non è morto nessuno, però microcriminalità diffusa che
0: sì,
1: hanno fatto crescere, alzare un po' l'allarme. Partiamo da una lettera che nei giorni scorsi è stata scritta e pubblicata anche sui social, quindi resa pubblica urbi e torbi, dove una signora racconta quello che è, insomma, un brutto episodio, uno spiacevole episodio, niente di grave.

0: anche lì che è successo in stazione al suo compagno, però questo ha riaperto, perché era proprio una lettera indirizzata alla sindaca, riapre la questione sicurezza in stazione, però ci sono stati anche pestaggi in giro per la città, uno in particolare ha suscitato impressione perché chi li ha prese ha perso molto sangue, anche se non si è fatto quasi niente, ma probabilmente ha preso un cazzotto sul naso, molto sangue, e cosa ha pensato bene questa persona? Di pulirsi le mani insanguinate su macchine, portoni puri.
1: Mamma mia.
0: E quindi i poveri saronesi che abitano lì, scendendo al mattino, si sono ritrovati in questo scenario un po' pauroso,
1: sì, sì.
0: E senza ombra di dubbio schifoso, perché non è bello. E quindi insomma anche questo episodio ha alzato un po' il livello della discussione su questa questione, che è una questione diffusa in tutte le città, però ovviamente ognuno poi si guarda il suo, quindi
1: a Saronno
0: i cittadini su questa cosa qua insistono, i cittadini insistono, le opposizioni, ci sono state diverse iniziative del centrodestra che chiede ragione di una serie di cose, se ne parlerà quasi sicuramente in consiglio comunale, però c'è anche un'altra iniziativa di Boccedi, quello dell'associazione SOS Italia Libera, che ha convocato, adesso non mi ricordo più esattamente per quale giorno, mi sembra l'8 di giugno, un presidio in piazza per appunto sollecitare interventi più stringenti sulla questione sicurezza. Quindi è un tema di cui si parlerà ancora
1: più avanti.
0: Esatto, nei prossimi giorni sicuramente si entrerà ancora di più nel vivo. Poi insomma ci sono stati diverse cose che hanno proprio convogliato l'attenzione lì, e quindi insomma questo è quanto. Si sa che è un tema caldo, un tema sensibile a Saronno, quindi bisognerà che ci si torni sopra. E poi ci sono le due crisi industriali, una sappiamo è quella della Electrolux, quindi ci sarà un ulteriore incontro a Roma, ma se ne apre un'altra che è quella della Teva di Origio.
1: Sì.
0: E ci sarà uno sciopero l'8 di giugno, e i licenziamenti non sono tanti in questo caso, sono 4, però insomma anche lì si apre un piccolo focus, perché non si sa bene come andrà a finire questa unità produttiva, ci sono degli sviluppi e anche lì c'è insomma un po'.
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: po' di maretta, diciamo, certo. Ci sono i sindacati un po' sul piede di guerra.
1: Non è un bel periodo, insomma, questo.
0: Non
1: anche.
0: È un bel periodo, no, assolutamente. Anche se va detto, ad esempio, il problema di questa unità produttiva della Teva non è assolutamente che sta andando male, sono delle manovre interne della proprietà per accorpare, ridimensionare, cercare di vendere, le cose vanno bene soprattutto in questa unità produttiva nel Saronnese, ma l'azienda vuole vendere, ridimensionare, quindi insomma, poi chi ci va di mezzo sono ovviamente sempre le persone, i lavoratori, e quindi
1: certo.
0: Insomma vedremo, dai, seguiremo anche questa vicenda e
1: nelle prossime settimane. Sì.
0: Esatto, vedremo nelle prossime settimane come vanno avanti.
1: Si svilupperà.
0: Esatto, ma passiamo alle belle notizie.
1: Ogni tanto ci vogliono.
0: Ma certo, ci sono brutte, vanno date.
1: Ci vogliono, dai, uno e l'altro, va bene.
0: Esatto, però adesso diamo anche quelle belle.
1: Sì.
0: Una bella notizia per chi ha figli in un'età giovanile, diciamo, scuole medie, scuole superiori, da questa settimana, con i primi giorni di giugno, si apre un bellissimo mese di iniziative al centro giovani Binet di via Benetti. Sapete che è un centro comunale gestito da una serie di soggetti tipo Fondazione Daimon, il comune, la cooperativa sociale Coinè, l'associazione Peppino Impastato, la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, e fanno veramente un sacco di bellissime iniziative. quindi che si va dai podcast alla musica, ai sì, laboratori di scrittura autobiografica, cucito, creativo, insomma ce ne fanno di tutti. E lo dico perché tante volte il problema sembra che siano i giovani che vanno in giro a far danni, però ci sono invece anche delle alternative. No, ci saranno anche quelli che vanno in giro a far danni senza ombra di dubbio, però ci sono anche quelli che si impegnano, si trovano, fanno cose divertenti, cose piacevoli, studiano in questo posto oppure fanno appunto attività creative. Quindi Saronno offre delle alternative, non è una città che non ha spazi per i giovani. Questo è uno spazio davvero interessante perché poi è organizzato, le proposte sono a misura di giovani, spesso vengono proprio dai ragazzi, quindi insomma è una cosa positiva, un servizio positivo sicuramente che offre la città di Saronno. Sì. Sempre parlando di giovani, ricordiamo che il 6 di giugno al parco dell'ex seminario inizia un po' l'estate, sarà un'estate 2026 con il primo evento che è il concerto dei ragazzi. Dei gruppi musicali delle scuole superiori cittadine che faranno appunto una serata di festa con musica dal vivo, suoneranno tanti gruppi, ci sarà da mangiare, insomma sarà una bella serata per i giovani ma aperta a tutti per festeggiare la fine dell'anno scolastico.
1: Benissimo.
0: E quindi niente, queste erano due buone notizie.
1: Sì.
0: Altre cose al momento io non ne ho perché ieri appunto e oggi ci occuperemo un po' di questioni un pelino più rognose,
1: infatti.
0: Però insomma questo
1: bisogna,
0: è quanto.
1: Bisogna, necessita scioglierle.
0: Esatto, bisogna approfittare per approfondire
1: una serie. Infatti non sarà facile comunque, vabbè.
0: I problemi sono sempre tanti in una città come Saronno,
1: ma
0: non mancano mai e veramente cioè, tante volte io non vorrei essere nei panni degli amministratori cittadini perché insomma, veramente ce ne sono.
1: Ma sai, dal momento che tu accetti una carica del genere sai a quello che puoi andare incontro, naturalmente tante cose belle, tante cose brutte anche da dipanare, insomma non è semplice, però va bene, ecco, l'importante è essere l'onestà della persona nello svolgere il suo lavoro, che è molto importante, e quindi dare il meglio alla cittadinanza, ecco.
0: Ecco, ho trovato la data del presidio pacifico che ci sarà in Piazza Repubblica davanti al municipio,
1: Bene.
0: Questa iniziativa sarà giovedì 11 giugno alle 18:30.
1: Allora giovedì 18 ore, ecco, benissimo.
0: Ecco, l'iniziativa appunto di Paolo Bocelli, che saranno bene o male conoscono
1: per Bocelli,
0: tutti, ma
1: sì,
0: penso che aderiranno in molti, perché già tipo Luca Madio ha detto che ci sarà, il centrodestra sicuramente ci sarà, saranno anche immagino tanti cittadini che si lamentano sui social e dicono ecco organizzate sempre un sacco di iniziative per la pace, per la Palestina, così, ma quando un'iniziativa per la sicurezza, eccola qua, quindi vediamo quelli che si lamentano se ci saranno oppure
1: benissimo.
0: No.
1: Va bene.
0: Ecco. Niente, io con questo vi saluto tutti quanti, vi auguro una buona giornata.
1: Ecco, noi ti auguriamo,
0: ecco,
1: oltre che una buona giornata, una buona settimana di lavoro, naturalmente, perché questo è il tuo lavoro, andare alla ricerca di notizie e poi trasmetterle naturalmente a Radio Orizzonti. Noi ti ringraziamo sempre. Quindi una buona settimana a te, ci sentiamo settimana prossima con altre notizie e un buon lavoro, naturalmente.
0: Come sempre, chi si vuole rivedere e risentire le notizie, Saronno News. E le trova tutte
1: quante. Benissimo.
0: Grazie Maria,
1: grazie a te Mariangela e buon lavoro per oggi ma anche per i prossimi giorni. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie,
0: a tutti,
1: ciao.

Quindi se voi volete riavere tutto o leggere, rileggere tutte quante le notizie, sapete che sul Saronno News potete trovare tutte le notizie che Mariangela in questo momento ha potuto darci, ma ce ne sono poi sempre tante ancora durante i giorni a venire, e quindi ben venga una parte in diretta con Mariangela, che molto piacevolmente si ascoltano, e poi magari andare a vedere sul Saronno News. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo naturalmente appuntamento a settimana prossima, sempre con i fiori, la mia rubrica del mercoledì. Buona settimana a tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier, d'incœ e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccarem un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social Volodymyr Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili invece le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli i filmati del distributore in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afghano Mohamed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: Non sono stata io. Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie, sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine, ad accusare la madre. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico. Giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola, con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di Base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
8: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan «White Lives Matter» in contrapposizione al «Black Lives Matter», divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
10: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 4 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Scuola, Società e Cultura, Gianni Branca e Antonella Colmegna intervistano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. Alle ore 10.05, Arte e Artisti, Antonella Colmegna ospita Eva Palmieri, diabetologa dell'ospedale di Saronno. Alle 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano la dottoressa Paola Dragone, responsabile del centro estivo Summer Experience per ragazzi dai 15 ai 18 anni, e a seguire alle ore 11.05, in replica alle 19.40, ospite la dottoressa Formenti, dentista.
2: Alle ore 11.30, 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 16.35, Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini, che ospitano il professor Luigi D'Alonso, referente inclusione UNICAT, il progetto Mettiti nei miei panni dell'Università Cattolica. Alle 19.20 Civica Smart, alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani, alle 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron, ospite Luca D'Alessandro, fondatore di U-Expo. È l'era dei droni, il drone ormai è entrato nella nostra vita quotidiana.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Buongiorno, sono Andrea e sono con Letizia, Melanie e Gabriel. Apparteniamo e qui rappresentiamo la classe terza C della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Saronno. La nostra sezione, grazie all'adesione della professoressa Lodato al progetto proposto dall'associazione Culturalmente e Musicalmente, ha partecipato al debate prima e alla realizzazione del podcast poi, a tema inclusione. Ci è stato chiesto se ognuno di noi vivesse e percepisse la scuola come inclusiva e nell'alternanza di sostenitori e dei contrari siamo stati selezionati noi quattro per raccontarvi quanto è emerso durante il debate. La prima fase di questo progetto si è svolta a scuola, in classe, con noi studenti divisi in due gruppi, chi sosteneva che la scuola fosse inclusiva e chi no. Abbiamo dato vita ad un bellissimo dibattito, nel quale ognuno ha espresso il proprio parere e nel quale si è potuto vivere un autentico momento di confronto, grazie anche all'aiuto di Ginevra e Christian, i due moderatori studenti della classe quarta del liceo GB, che, avendo raccontato la propria esperienza, ci hanno dato l'opportunità di aprirci in maniera autentica. Anche questo per noi è stato inclusivo.
1: Io sono Gabriel e condivido quanto emerso durante il debate a sostegno che la nostra scuola sia inclusiva. Nella nostra classe tutti noi ci sentiamo rispettati e valorizzati nel continuo processo di crescita individuale. Ognuno dà il proprio contributo perché si possa star bene insieme cercando di non far sentire nessuno escluso, anche se la presenza dei gruppetti è naturale perché le persone simili tendono a frequentarsi. I docenti sono preparati ed inclusivi e vengono incontro alle necessità di tutti noi studenti, anche con compiti personalizzati. Ci sono dei progetti validi che permettono l'ampliamento delle conoscenze, come ad esempio quello linguistico per alunni stranieri o corsi di recupero per il raggiungimento di obiettivi stabiliti.
2: Io sono Melanie e riporto il pensiero di tutti i miei compagni che ritengono la scuola inclusiva. I corsi di recupero sono risultati molto efficaci nell'aiutare i compagni che ne hanno fatto ricorso per sentirsi meno indietro e quindi esclusi dai processi di apprendimento. Anche i momenti di incontro tra diversi gruppi di studenti non li abbiamo mai considerati come una perdita di tempo, ma come un'occasione di condivisione delle reciproche esperienze. Riconosciamo alla scuola una grande capacità di organizzare esperienze inclusive, anche con alunni provenienti da altri istituti o da altre nazioni. Questo ci permette di sviluppare una comprensione verso l'altro, sviluppando sensibilità ed empatia. La nostra classe, nello specifico, è davvero molto inclusiva, perché tutti, senza alcuna eccezione, abbiamo abbracciato e realmente integrato alcuni compagni con qualche oggettiva difficoltà, esaltandone pregi e aspetti della personalità che tutti noi riteniamo sincera ed autentica.
3: Io sono Letizia e invece espongo le motivazioni che fanno pensare ad una scuola non propriamente inclusiva. Sentiamo che la scuola debba mirare a far crescere gli alunni non solo dal punto di vista didattico ma anche umano, ascoltando maggiormente la storia personale di ognuno. Piccole divergenze con alcuni professori che spesso non si riescono ad appianare per mancanza di dialogo aperto. La scuola non consente di fruire adeguatamente della rete internet, in particolare per lo svolgimento di programmi di supporto a studenti con problematicità. Sarebbe bello avere molti più progetti extradidattici legati al volontariato per sviluppare una sensibilità empatica. A volte abbiamo la sensazione di essere considerati meno bravi rispetto alla sezione con potenziamento musicale e ci piacerebbe ci fosse un ampliamento di questo indirizzo, perché riteniamo che il poter suonare sia di grande arricchimento e debba essere permesso a tutti, senza sezione all'entrata. Grazie ai nostri prof di sostegno di musica, abbiamo comunque potuto avviare il progetto Puoi suonare anche tu, creando momenti di autentica appartenenza. La musica unisce e integra senza distinzioni.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
6: Buongiorno, ben ritrovati, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
7: Buongiorno a tutti.
6: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno e benvenuto.
8: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dello spazio che ci dedicate.
7: Benissimo. Allora, l'argomento di oggi, professor De Palma, qual è? Sentiamo, tutti alla Scala.
8: Certo, sono venuto a parlare di un progetto che va avanti ormai da molti anni, cioè si è interrotto l'anno scorso per ragioni logistiche, ma in realtà va avanti praticamente dal 2018.
7: Sì, infatti è un po' di anni che venite a parlarci appunto, escluso l'anno scorso, di questo progetto.
8: Esatto, Diciamo che si svolge in collaborazione con il teatro alla Scala, e secondo il sogno di Piero Grassi, la Scala vuole da un po' di anni a questa parte, vuole avvicinare il pubblico giovane alle sue proposte, e quindi attraverso l'ufficio di promozione culturale propone alle scuole i biglietti a prezzo agevolato, quindi noi tutti gli anni di fatto andiamo a vedere una prova d'orchestra dell'orchestra sinfonica, quest'anno diretta dal maestro Lorenzo Viotti, che è comunque un maestro importante, abbastanza celebre, giovane ma si è fatto un nome, un balletto. Alcuni anni il balletto era serale, quest'anno era nel primo pomeriggio, ma era lo stesso uno spettacolo ufficiale, non erano gli spettacoli apposta per le scuole.
7: Certo.
8: E poi un'opera lirica. Quest'anno invece dell'opera lirica abbiamo provato ad assistere a una proposta diversa, cioè un saggio dei cantori dell'Accademia di Perfezionamento dei cantanti di opera lirica, diciamo, ecco. Erano tanti orientali, tanto le voci poderose, e hanno eseguito una serie di duetti. Diciamo,
7: beh,
8: presi dalle...
7: una cosa, cioè erano praticamente le prove generali per poi alla sera fare lo spettacolo.
8: L'avevano organizzato proprio come una sorta di percorso attraverso i duetti di opere diverse, un percorso sull'amore, diciamo, per cui questo amori contrastati, oppure amori adulteri, oppure amori che sbocciano, insomma il filo conduttore era l'amore. E vi erano duetti appunto tratti dai Masnadieri, tratti dalla Bohème, tratti da Rigoletto, cioè da opere diverse, e sono riusciti a creare una specie di spettacolo.
7: Ecco, no? Ti vorrei fare una domanda. Si sa che l'opera lirica è bellissima ma difficile da seguire, nel senso che questo tipo di canto non permette di captare, di tradurre tutte le parole. Come hanno reagito i ragazzi, o sono stati preparati prima?
8: No, certo, questi spettacoli prevedono sempre degli incontri preparatori, naturalmente.
7: Infatti.
8: Innanzitutto perché il linguaggio artistico non è ciò a cui magari sono abituati, non è molto pop, diciamo.
7: Così, appunto.
8: Per cui prima di sentire la prova dell'orchestra sinfonica bisogna tendenzialmente far entrare nelle loro orecchie questa musica così complessa, che non vuol dire difficile, perché l'impatto emotivo c'è lo stesso, però è complessa, nel senso che è molto ricca, e quindi bisogna imparare ad ascoltare, insomma ci sono tante informazioni anche da dare prima di sentire una prova d'orchestra. Quest'anno abbiamo sentito la Leningrad di Shostakovich, la settima sinfonia, e insomma è d'impatto perché è una sinfonia di guerra, però è lo stesso, è un linguaggio che va capito, e ci ha aiutato un nostro collega musicista che ci ha proprio fatto una lezione tecnica proprio anche su alcune parti, una guida all'ascolto, diciamo, della sinfonia. È stato molto bello.
6: È una musica un po' più impegnativa della musica leggera che conosciamo tutti e che sentiamo ogni dove, insomma, in ogni dove. Quindi, insomma, ci vuole un po' di preparazione.
8: Certo, anche prima del balletto è venuta una coreografa e ballerina e regista teatrale, diciamo, che è un artista un po' a tutto tondo, e li ha fatti anche ballare. Siccome abbiamo visto un trittico, e tra i coreografi che proponevano le loro coreografie c'era Narin, che è un coreografo molto famoso che tiene lezioni di danza per avvicinare all'ascolto. la scoperta del proprio corpo e del movimento, chiunque voglia iscriversi ai suoi corsi, nel senso che non devi necessariamente essere un ballerino. Infatti sul palco sono state invitate alcune persone dal pubblico a far parte della coreografia, insomma ha fatto delle cose molto originali, molto belle, molto particolari. Ecco, questa ballerina ha fatto ballare i ragazzi nel momento della preparazione, per questo hanno capito, come dire, a cosa stare attenti poi nel momento in cui eravamo lì a guardare, no? E da ultimo, appunto, il linguaggio dell'opera, sapevamo che avrebbero fatto questo percorso, allora li abbiamo preparati sulle trame delle opere, su questi momenti. Poi è chiaro che io pensavo che andasse il testo, di solito quando uno guarda l'opera lirica nei seggiolini c'è sempre il testo che scorre in sovraimpressione, questa volta non l'hanno messo, però ho messo su Classroom le opere da cui erano tratti duetti, quindi loro hanno potuto poi eventualmente recuperarli, diciamo, per riascoltarli.
6: Sì, poi bisogna appassionarsi anche alle opere, perché insomma sono un po' dei polpettoni, no? Cioè sono molto corposi, un po' pesanti da seguire magari rispetto alle nostre abitudini. Va bene, allora sentiamo il loro parere?
8: Beh, volentieri, li ho invitati apposta.
6: Certo. Allora iniziamo da chi parla per prima? Va bene, hai detto Viola, prendi il microfono qua, prego.
9: Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Viola, ho partecipato anch'io al progetto, insomma, Tutti alla Scala. È stato, insomma, un progetto molto sia divertente che, insomma, affascinante, perché appunto è una cosa nuova che non avevo mai provato e ho avuto anche l'opportunità appunto di vedere la Scala, insomma, questo teatro alla Scala molto famoso, di cui ho sempre sentito parlare, ma insomma non ci sono mai potuta stare. Devo dire che tra tutti gli spettacoli visti, quello che mi ha interessato di più, insomma, è stato il balletto. Appunto, io ho sempre avuto una passione per la danza sin da piccolina, quindi vedere balletti, ballerini veri, insomma, professionisti, è stato molto molto interessante. Oltretutto anche con l'incontro fatto con la ballerina fatto, insomma, a scuola, è stato anche quello bello, insomma, divertente. Appunto ci ha fatto ballare, abbiamo provato questo Gaga, che era, insomma, per poter attivare tutti i nostri sensi, molto molto molto bello, devo dire.
7: Bene, una bella esperienza, anche perché appunto, come dicevi tu, se uno non è mai stato alla Scala, non ha mai assistito dal vivo a uno spettacolo, è sempre un emozionante, poi è una cosa che ricorderai tutta la vita.
9: Sì, esatto.
7: Perché è un'esperienza forte, bella, che coinvolge molto. Adesso sentiamo qualche altra ragazza.
6: Sì, volevo chiedere, continuerai ad ascoltare la musica classica o le opere o comunque,
9: allora, devo
6: magari
9: dire
6: frequentare
9: che...
6: la Scala di Milano?
9: Devo dire che, insomma, la musica classica non è una tipologia che mi fa impazzire, insomma, come musica. Spero di riuscire l'anno prossimo, pur avendo la maturità, di poter partecipare comunque al progetto alla Scala, se sempre ci sarà, e quindi avere di nuovo la possibilità di andare alla Scala, quindi sì.
6: Poi si vedrà, insomma.
9: Sì, esatto.
6: Crescendo si vedrà. Chi vuol parlare adesso? Sara.
10: Vai, buongiorno, Sara. A tutti.
6: Ciao Sara.
7: Sara, raccontaci la tua esperienza.
10: Allora, io, dopo aver partecipato alle lezioni, ci siamo recati alla Scala e alla Scala la prima volta abbiamo appunto visto l'esibizione dell'orchestra, che mi è piaciuto molto, anche se non era una cosa a me vicina, appunto la musica classica, però mi è piaciuto molto, e soprattutto il balletto, che io sono una ginnasta e non è proprio la stessa cosa, diciamo, però mi ha comunque affascinato moltissimo vedere dei professionisti lì ballare, divertirsi anche, soprattutto, è una cosa bella, fantastica.
7: Bello, poi è sempre un linguaggio del corpo comunque, sia nella ginnastica artistica o la ginnastica, sì, che fai, sia il ballo, sono sempre linguaggi del corpo, quindi se tu eri già nel settore hai aperto un'altra finestra, diciamo, per capire e apprezzare.
10: Assolutamente.
7: Sentiamo adesso
11: Swami,
7: raccontaci, prendi il microfono.
11: Buongiorno.
7: È tutto tuo, vai.
11: Ho partecipato anche a questo progetto Tutti alla Scala, è stato molto bello e interessante. Ho già partecipato
12: a un progetto simile alle medie, quindi già conoscevo l'ambiente, poi io suono in banda, quindi sono già vicina al mondo della musica, opere liriche, quindi è stato davvero interessante anche vedere balletti, che non è esattamente quello che faccio già in banda, ed è anche quello che mi è piaciuto di più, il balletto. Anche la formazione è stata bella con l'insegnante che ci ha fatto ballare, ci ha parlato un po' più nel dettaglio di quello che stavamo andando a vedere, i vari significati, è stato proprio bello.
7: Quindi un'esperienza positiva che magari rifarai ancora se avrai l'opportunità di partecipare o di assistere, quindi molto bello.
6: Poi normalmente i balletti hanno una musica anche un po' più leggera, no? Un po' più allegra, sì. Un po' più orecchiabile, tra virgolette,
12: sì. No?
6: E quindi piace di più, insomma, è più facile anche come musica. Va bene, adesso c'è?
7: C'è un po' di intervallo.
6: Facciamo un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, allora ritorniamo e ascoltiamo una precisazione che voleva fare il professor De Palma rispetto a quanto stavamo dicendo prima.
1: Sì, non... Il trittico di balletto a cui abbiamo assistito non è proprio un balletto classico come il Lago dei Cigni, Silvia o questi balletti classici o Le Corsair, ma è stato un trittico di coreografie, di coreografi e di danza moderna, per cui innovatori del linguaggio della danza classica, e sto parlando di McGregor, Milo e Naharin, che sono tre grandi coreografi. Diciamo che McGregor è un inglese e fa fare ai suoi ballerini delle coreografie che prevedono linee spezzate, i loro corpi ricreano linee spezzate rispetto alla danza classica, che invece è tutta tesa verso l'alto, no? Per quei salti, per cui le punte, per
2: gli slanci,
1: esatto. Mentre in questo caso i corpi assecondano la musica è una musica contemporanea, naturalmente c'è dentro anche dell'elettronica, e questi corpi vanno a esplorare delle linee nuove, cioè linee di movimento nuove, proprio uno studio proprio sul movimento del corpo.

0: tanta danza classica, ma anche appunto sempre queste linee nuove, movimenti nuovi. E da ultimo Naharin è un coreografo straordinariamente innovativo, diciamo, e il movimento per tutti abbatte tutto ciò che è, come dire, istituzionale, per cui la sua coreografia è iniziata già all'intervallo, no? C'è una luce accesa, il palco aperto, il sipario aperto, e un ballerino ha iniziato così a saltellare in giro per il palco, sembra si stesse scaldando, ma in realtà era lì davanti a tutti che faceva dei movimenti come per sciogliersi, ma in scena. E poi sono stati chiamati dei come dicevo prima, della gente dal pubblico, ma non prestanti ai tanti, anche anziani signore, ragazzini, cioè di tutto.
1: Robusti.
0: Hanno capito cosa dovevano fare, cioè dal movimenti corali del corpo di ballo, loro hanno capito, assecondando i loro movimenti, sono diventati, noi li osservavamo dall'alto, sono diventati effettivamente parte della coreografia, no? Sono stati inclusi in questo movimento, no? ed è stato veramente affascinante. Poi ha proposto una sua coreografia famosissima del corpo di ballo di Tel Aviv su una musica yiddish. E devo dire che è stato veramente, veramente emozionante. Loro citano sempre questo balletto perché effettivamente sono stati tre momenti molto diversi, ma effettivamente molto d'impatto.
2: Bello. Certo,
1: va bene. C'è Raffaele adesso che voleva dirci qualche cosa.
2: Ecco, Raffaele, gira il microfono, bene, vai.
3: Sì. Anche a me è piaciuto molto, come ha detto il prof, lo spettacolo di Naharin. Mi ha proprio coinvolto, poi alla scala sentiva bene, proprio ti coinvolgeva le emozioni, e mi piace molto che coinvolge tutto il pubblico, senza che una persona deve essere preparata alla danza classica o qualsiasi tipo di danza. Proprio il fatto che anche persone, mi ricordo una signora di 80-90 anni che saliva sul palco e ballava con i ballerini.
2: Pensa a te.
3: Sì, questa cosa coinvolge tanto e ti lascia un segno che non tutte le esperienze lasciano.
2: Ecco, questo è bello, sì, è molto bello.
1: Beh, mettersi in gioco e proporsi comunque è una cosa, insomma, sì. No, bella, no, per tutti. Va bene, qualche altro vuole aggiungere qualche cosa? Abbiamo ancora qualche minuto.
0: Sì, rispetto a ciò che vorremmo fare l'anno prossimo, ecco, proposte per eventuali correzioni al progetto dell'anno prossimo. Ecco, devo dire che questo insieme di duetti a cui abbiamo assistito non vale sicuramente quanto un'opera, che è vero che a volte possono sembrare, come dicevi tu, dei polpettoni tra virgolette.
1: Sì, cioè, il senso buono.
0: Ah, ok. Certo. Ma in realtà sono storie molto intense, molto coinvolgenti, sono piene, molto emozionanti, per cui in realtà l'impatto poi anche delle coreografie durante le opere, poi c'è dentro tutto, sono i costumi, le coreografie, i balletti, le scenografie, insomma.
1: C'è la storia dentro.
0: C'è la storia, quindi i grandi libretti. Anche, è anche più bello fare formazione prima, perché no, uno può leggere il libretto, può invitare direttori d'orchestra, coreografi.
2: Ecco ragazzi, vi devo dire che siete proprio fortunati, perché il vostro professore, professor De Palma, Stefano, che è qui con noi, è talmente coinvolto, talmente appassionato, talmente partecipe a queste cose, che riesce a trasmetterla a tutti. Cioè, uno non andrebbe mai alla Scala a vedere un'opera lirica se non l'ha mai vista o se non gli interessa, ma proponendolo e facendovi capire il bello di quello che viene trasmesso, rimane coinvolgente, cioè apre proprio una porta che magari non non avreste aperto mai, e questo è un grande vantaggio, è un grande vanto anche per voi, perché comunque dite abbiamo un professore che ci ha fatto conoscere tutto questo mondo così bello, così affascinante, con questo linguaggio che va al di là della parola, ma attraverso il ballo, il canto, il movimento, come dice

0: diceva lui, la coreografia, la scenografia, danno tanto, insomma, ecco, aprono proprio degli altri orizzonti.
1: Sì, poi non è detto che abbia un seguito, no, questa vostra prima esperienza. Io mi auguro di sì, cioè auguro che le cose belle siano portate avanti, no? Le belle sensazioni, le belle esperienze si possano replicare durante la vostra vita, però non lo sappiamo, quindi mi auguro e basta che possa essere davvero l'inizio di una, magari di una passione, di un interesse da portare avanti.
2: Posso fare io una domanda allora?
1: No, prego.
2: Rispetto all'ultimo spettacolo a cui abbiamo assistito, questo dei duetti, secondo voi quali sono stati i punti di forza e i punti deboli di questo spettacolo? Così almeno anche per me che organizzo la formazione è interessante capire, avere un feedback, e se magari ci sta ascoltando qualcuno del servizio di promozione culturale della Scala,
1: certo.
2: Almeno,
1: dice, beh, bravi.
2: Almeno possiamo dare in diretta lavoro. Qualche consiglio anche a loro.
1: Certo. Quindi per il 2027 avete programmato di fare altre uscite?
2: Sì, sì, no, ma la mia domanda era effettivamente una domanda a cui mi piacerebbe sentire una risposta. Sì, poi nel 2027 andremo avanti sicuramente. Certo. Se abbiamo tempo, Gianni.
1: Sì, certo.
2: Grazie.
1: Abbiamo ancora 3 minuti.
3: Allora, per i duetti devo dire che all'inizio era un po' difficile comprendere ciò che dicevano, ma anche quando andavo avanti mi ricordavo certe cose che nelle lezioni aveva spiegato il professore, di conseguenza è stato più facile comprendere. E secondo me è stato proprio quello il punto di forza, avere una preparazione prima appunto di andare alla Scala, e secondo me si può anche approfondire questo aspetto e è stato utilissimo.
1: Bene, qualcun altro vuole?
4: Anche secondo me sono d'accordo
1: sua
4: con
1: mia.
4: Sì, sono d'accordo con quello che dice Sara, è stata anche bella la coreografia semplice della Scala che andava bene per tutti i duetti che hanno fatto, quindi una cosa in comune diciamo, e anche i vestiti dei cantanti che erano moderni, diciamo, ti avvicinavano di più a questo mondo, come se uno si butta subito su un'opera lunga, complicata, magari non la coglie così.
1: Meglio andare per gradi,
4: sì.
1: Questo volevi dire.
4: Sì.
1: Va bene. Viola, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, cioè io sono d'accordo sia con Suomi che con Sara, è stata sì una bella esperienza, appunto come ha detto Suomi, questa cosa che era più moderno, insomma riusciva a
1: seguire
5: a meglio, esatto, a capire
1: certo.
5: Meglio, poteva anche insomma avvicinarci un po' più,
1: era più leggera
5: alla nostra
1: come
5: generazione,
1: musica.
5: Esatto.
1: Va bene. Raffaele,
6: sì, anche io concordo con
1: siamo in chiusura.
6: Compagne. Comunque gli incontri, secondo me gli incontri preparatori sono punti fondamentali, che senza non si coglie a pieno ciò che vogliono esprimere gli artisti.
1: Giusto.
6: Quindi
1: certo.
6: Forse magari implementare qualcosa di più specifico, qualcosa di più dico coinvolgente, però molto più che ti coinvolge un po' di più. Dai,
1: va bene anche andare per gradi,
6: si può
1: anche cominciamo così e poi continuiamo con
2: sì per dire nel duetto di Così fan tutte il ragazzo ha preso un ciondolino per il cellulare, l'ha messo nel cellulare della ragazza, insomma questo tipo di linguaggio applicato a un'opera di Mozart,
1: certo.
2: Ti fa capire che stanno parlando di qualcosa di molto attuale.
1: Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Suomi, Viola, Sara, Raffaele e il professor Stefano De Palma di essere stati con noi. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento all'anno prossimo per parlare ancora del prossimo appuntamento e di questo progetto Tutti alla Scala. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Grazie a voi.
3: Mille.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia al Santuario, via Padre Giuliani 33, telefono 0296 00192. Al cinema Silvio Pellico, questa sera, 3 giugno, il film Arco, un'amicizia per salvare il futuro, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: sarò, non mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
1: Corpus Domini, giovedì 4 giugno alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, adorazione eucaristica. Alle ore 21, Santa Messa in Regina Pacis. Domenica 7 giugno, processione eucaristica alle ore 21 da Regina Pacis ai Santi Pietro e Paolo.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, Santissime 40 ore. Ore 16:45 esposizione del Santissimo Sacramento, ore 17:15 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa.
1: Saronno, sabato 6 giugno dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prapolini 2, Repair Café. Porta i tuoi oggetti guasti o danneggiati per essere riparati con l'aiuto dei volontari.
0: Sabato 6 giugno dalle ore 16 presso Villa Gianetti in via Roma 20, l'opera Al tempo di Giuditta Pasta, istruzioni per l'uso. L'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del meccanismo dell'opera tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento.
1: Sempre sabato 6 giugno alle 19:30 al parco dell'ex seminario fuori classe, concerto di fine anno scolastico degli istituti saronnesi. Il concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, mostra dedicata alle donne della resistenza in Brianza.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno presso lo stadio comunale via Nino Biffi 1, 24 per un'ora, staffetta podistica non competitiva organizzata da GAP Saronno. Parte del ricavato sarà devoluto ad associazioni benefiche locali.
0: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, domenica 7 giugno. Estate con Acutis, ore 17:25 esposizione della reliquia di San Carlo Acutis, ore 18 Santa Messa.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: quello che non ti aspettavi.
1: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strada provinciale 31 bis, poco usata e pericolosa. Saronno, in arrivo giro di vite alla stazione. Ancora Saronno, gli eventi estivi. E Origgio, il parco cerca volontari.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: La tangenziale est di Saronno è troppo pericolosa. Gli accertamenti della polizia locale per cercare di chiarire con precisione quanto avvenuto nei giorni scorsi sembrano andare in questa direzione. Realizzata nell'ambito delle opere connesse a Pedemontana per togliere il traffico di attraversamento da Saronno, inaugurata nel 2017, invero da sempre decisamente sottoutilizzata, la tangenziale, che non ha neppure un nome, infatti viene indicata come provinciale 31 bis, parte al confine tra Saronno Solaro e Ceriano Laghetto, risale nord e sbuca appena oltre la Cassina Ferrara in territorio Rovello Porro. In tutto poco più di 2 chilometri, cioè un lungo rettilineo, un asfalto ben tenuto, buona segnaletica ma nessuna illuminazione. Con una corsia per senso di marcia e a metà ci sono 2 ampie piazzole per la sosta d'emergenza, purtroppo periodicamente riempite di sacchi dell'immondizia. Gli scarichi abusivi sono all'ordine del giorno e a volte i sacchi stessi o i loro contenuti, spinti dal vento, finiscono anche sulla strada, diventando ostacolo per chi arriva. Di fatto è una strada poco conosciuta anche tra i residenti della zona, poco usata, dove non ci sono autovelox fissi e telecamere, dove i controlli sono a dir poco saltuari, dove ci sono anche problemi di competenza perché corre proprio il confine tra diversi comuni e diverse province. Nel giro di pochi metri si passa da un territorio comunale all'altro, da una provincia all'altra e viceversa. Il traffico, come detto, è sempre scarso, ma gli incidenti non sono inconsueti e purtroppo anche gravi.
2: Nell'area della stazione centrale di Saronno, dopo i recenti episodi di violenza, è in arrivo un ulteriore giro di vite. La zona della stazione ferroviaria è da tempo il centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale e ci sono costanti contatti con Ferrovie Nord sul tema del controllo degli accessi e sul monitoraggio del comportamento degli utenti. L'amministrazione ha più volte formalmente sollecitato la prefettura affinché venga accelerato l'iter per l'istituzione di un presidio permanente della polizia ferroviaria, progetto ormai confermato ma che deve ancora concretizzarsi e ritenuto uno strumento indispensabile per affrontare in modo strutturale le criticità che si registrano da quelle parti. Per quanto riguarda le aree fronte e retrostazione, sono state avanzate specifiche richieste alle forze dell'ordine per un rafforzamento del presidio e dei controlli. Allo stesso tempo, per ciò che rientra nella diretta responsabilità comunale, la polizia locale ha intensificato il pattugliamento delle zone nell'ambito di un complessivo potenziamento dell'attività di deterrenza e controllo del territorio. Inoltre, il Comune ha aderito al progetto Stazioni Sicure promosso dalla Prefettura, proprio con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e migliorare le condizioni di sicurezza negli ambiti ferroviari e nelle aree limitrofi. Rimane poi la richiesta di dotare i comuni e le forze dell'ordine di maggiori risorse e strumenti da destinare alla sicurezza dei cittadini.
1: La tradizionale notte bianca di Saronno cambia volto e guarda un modello più diffuso durante tutta l'estate. A spiegare la scelta dell'amministrazione comunale è l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio, che interviene per difendere la decisione di cambiare la formula degli eventi estivi, proprio modificando il format della Notte Bianca. Già dallo scorso luglio si era condivisa la necessità di ripensare al format della Notte Bianca, spiega l'assessore, e la riflessione era nata da due elementi principali: i costi elevati di una singola grande manifestazione e la volontà di costruire una proposta culturale più ampia e distribuita sul territorio cittadino. Nel programma di Saronno Estate 26 trovano spazio cinema, concerti, festival, teatro di strada, appuntamenti organizzati anche in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è quello di costruire un programma capace di coinvolgere non solo il centro cittadino ma anche i quartieri. Una città attrattiva per tutto il territorio, dunque, che possa coinvolgere anche province di Varese, Milano, Como e Monza Brianza. Accanto al calendario estivo, l'amministrazione conferma di essere al lavoro su una nuova iniziativa dedicata al commercio e alla socialità prevista per il mese di settembre. Ma tornando alla Notte Bianca, si è pensato di collocare l'evento a settembre, il che permetterebbe anche di differenziarsi rispetto ai numerosi appuntamenti simili organizzati dai comuni vicini nel mese di luglio.
2: A Origgio l'ufficio del Parco dei Mughetti lancia una campagna per il reclutamento di nuovi volontari civici. Le candidature si accettano fino al 30 giugno, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Polmone Verde. Si cercano persone per manutenzioni, raccolta rifiuti abbandonati lungo i percorsi, supporto per l'organizzazione di eventi, apertura periodica dell'aula didattica e visite delle scolaresche, monitoraggio faunistico.
1: E ci spostiamo a Oboldo. La comunità parrocchiale festeggia i 25 anni di ordinazione di Don Armando Colombo. Le celebrazioni si sono aperte ieri, proseguiranno fino a domani ogni pomeriggio con il rosario in chiesa, venerdì in serata degna di preghiera. Il cuore della festa sarà domenica 7 giugno con la messa solenne delle 11, cui seguirà un aperitivo sul piazzale e il pranzo in oratorio. In serata la processione eucaristica attraverserà le vie del paese.
2: A Cislago tornerà domenica alle 16 la visita guidata della Pro Loco alla chiesetta di Santa Maria della Neve in via Magenta. Sarà un viaggio tra il Medioevo e la Controriforma attraverso la lettura dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari, fra questi 21 santi e 33 raffigurazioni della Vergine Maria, che fanno dell'antico tempio un unicum in provincia di Varese. Fra il 400 e il 500 la chiesa fu interessata da un intervento di ampliamento di tutta l'aula, dipinta nel 1525 per mano di Gian Giacomo Lampugnani.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina Saronno News, Elena Pive, Federica Battignani, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Amici di Radio Orizzonti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con le tradizioni e i costumi delle regioni italiane. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi auguro un buon ascolto. Chi ci segue sa che siamo in Lombardia e la scorsa settimana eravamo a Brescia, che in passato aveva un ricco patrimonio di tradizioni strettamente legato alla coltivazione della terra e al ciclo degli allevamenti animali, che oggi purtroppo risulta difficile da rintracciare, ma restano però la saggezza del popolo, i proverbi e le manifestazioni di carattere religioso. Frequentatissima poi da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni è la fiera, con bancarelle di dolciumi e biline e biscocche, cioè le castagne secche, che si celebra in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe agguerrite del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrailunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico, persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiose e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di pie associazioni, si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini e nello stesso mese, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i primi frutti dolci e piccolissimi di una particolare varietà di pero. Cenno a parte merita il carnevale di Bagolino, centro agricolo e di villeggiatura della Val Caffaro, tributaria di destra della Val Sabbia. L'abitato, con le sue vecchie case addossate l'una all'altra, si estende lungo le pendici sud-occidentali del Rocco Lostrine, su un terrazzo che sovrasta la sinistra del Caffaro. Il carnevale Bagosso è la più antica manifestazione carnevalesca della regione. Per le anguste vie del paese impazzano le danze, affidate a ballerine e suonatori negli eleganti costumi della valle, calzoni e giacca nera, sciarpa con ricami d'oro, a tracolla, scialle e un feltro guarnito da metri e metri di nastro. E ora ci spostiamo a Mantova, dove il folklore si presenta tra i più conservativi e recuperabili della Val Padana, soprattutto per la forza coesiva del suo organismo popolare, refrattario alle correnti delle mode forestiere e storicamente protetto da una millenaria civiltà contadina. Poiché stiamo parlando di una provincia a prevalente economia agricola, abitata da una popolazione per la maggior parte sparsa in corti e villaggi a struttura sociale pressoché uniforme, anche in virtù di una proprietà terriera ben frazionata, non può far meraviglia se il patrimonio delle tradizioni più congeniali allo spirito della collettività resiste ancora al destino della civiltà meccanica. A questo riguardo crediamo di non cedere alle tentazioni del colore locale, se aggiungiamo anche molte forme del costume e conservativo lo stesso capoluogo, uno dei centri urbani più differenziati d'Italia, dove non esiste alcuna effettiva scissione tra modernità e popolo, vale a dire fra gli sviluppi coessenziali della vita moderna e l'osservanza dei valori del passato. Ritrovare Mantova, specie in un giorno di mercato, tra il rimescolio di gente indaffarata giunta da ogni angolo della provincia per un confluire di gente di prepotenti interessi vitali, è come penetrare nelle ragioni storiche del suo conservatorismo etnico, protetto dalla calma agiatina dei prodotti del suolo, perché quello che qui è stato realizzato è frutto del lavoro del contadino e del suo attaccamento alla terra. Intendiamoci, quello mantovano non è un folklore spettacolare, più che altro un insieme di usanze, di credenze antiche, di riti tramandati che riguardano la gravidanza. Per esempio, non si può una mamma in attesa non può saltare fossi, non bere dalla bottiglia, oppure la nascita: chi nasce di venerdì sarà sfortunato fortunato. Fortunato invece chi vede la luce in un giorno di festa. Per le nozze, se ci si sposa di mercoledì, gli sposi intarliscono. La morte e il lamento notturno della civetta è pessimo presagio. Niente carnevali scatenati, scenografiche rievocazioni storiche, gare spettacolari che richiamano un folto pubblico. Forse l'unica manifestazione di vasto interesse si tiene a Grazie di Curtatone, dove il 15 agosto confluiscono da tutta Italia, oggi anche dall'estero, i madonnari. Dall'alba al tramonto dipingono sull'asfalto i loro labili quadri, servendosi di gessetti colorati. I soggetti, ovviamente, sono di carattere religioso. I più preparati li inventano lì per lì. I meno fantasiosi li ricopiano, magari da modelli celebri. Ne nascono opere molto più spontanee di certa arte considerata naif. Qui infatti non si bara e ciascuno dà sul serio ciò che realmente ha. Sarà forse poco, ma ha il pregio di essere genuino. Ascoltiamo la prima canzone. Ne abbiamo scelte due oggi, una cantata da Giorgio Gaber e l'altra da Biagio Antonacci. Quale passiamo noi?
1: Biagio Antonacci.
0: Biagio Antonacci.

Ferrera Biagio Antonacci, nato a Milano ma cresciuto a Rozzano. In che differenza c'è? Una delle tutte belle sono le canzoni di Antonacci, una voce particolare. Allora adesso ci spostiamo a Cremona, il santo protettore e il santo bono, e ancora oggi qualche cremonese protesta dicendo non ho mica la borsa di santo bono, e lo fa quando le tasse o le spese vanno ad intaccare la sua previdente parsimonia. Attorno appunto a santo bono vi è tutta una fioritura di leggende, e quella del santo è una figura tra le più amabili, come già si indovina dal suo nome. Nato verso la metà del XII secolo da una ricca famiglia di mercanti, i Tucenghi, fu uomo caritatevole e distribuì ogni suo avere ai poveri. Le fiere contese fra le frazioni cittadine lo videro paciere instancabile. Morì nel 1197, il 13 novembre, festa della diocesi di Cremona. La leggenda gli pose accanto, come accade non di rado agli uomini troppo buoni, una moglie bizzosa ed avversa alle eccessive prodigalità del marito. Così le storie del santo si svolgono in un clima domestico e quotidiano e hanno una dimessa grazia da predella di pala d'altare. Ecco gli sposi a tavola, non c'è pane perché uomo buono ha dato tutto ai poveri, mentre l'una rampogna e l'altro sopporta mansueto, ecco apparire sul desco una cesta di pane appena sfornato. Ora vediamo il talamo, è l'alba, il santo si leva e non sa vede che la moglie curiosa ha legato il capo di un gomitolo all'abito di lui. Ella segue la traccia, trova uomo buono in preghiera davanti alla chiesa e vergognosa gli infila il gomitolo in tasca. Poco dopo lo troverà mutato in una reticella piena di monete d'oro. Quale delizioso quadretto sarebbe il miracolo della borsa? Il santo fa l'elemosina e da quella borsa ormai proverbiale il denaro seguita ad uscire inesauribile, finché l'ultimo dei protetti non se n'è andato soddisfatto. Infine rialza la campagna e uomo buono, che riempie ad una fonte le zucche dei mietitori assetati, bevono i contadini e l'acqua è mutata in vino. Il folklore cremonese conosce anche leggende d'amore, di morte, di tradimento. Uno stagno nei pressi di Porta Romana, detto il Budri dei San Rocco, ci porta all'eterno tema del signorotto che mira le grazie di una bella e virtuosa popolana. Qui i promessi sposi erano Alina e Geroldo, il seduttore un certo Riccardo. Questi riuscì a corrompere i frati del vicino convento e quando Alina andò a confessarsi la mattina delle nozze, che era la vigilia di Natale, la fece rinchiudere nella sagrestia per rapirla. La giovane disperata corse alla torre e suonò le campane per chiedere soccorso, ma i primi rintocchi gli accorsi videro una crepa aprirsi nella terra, la chiesa ed il convento sprofondare nella voragine in un rigurgito d'acque. Nella notte di Natale si dice che dal fondo dello stagno salga il suono delle campane e che nelle notti di plenilunio si vedono vagare sulle acque tante man con le maneghe di frat, Fra le festività religiose del cremasco va ricordata la festa di San Pantaleone, patrono di Crema, celebrata il 10 giugno fino al 1915 e da allora in poi la domenica seguente, e di tradizionali pellegrinaggi alla Palavicina, alla Madonna delle Assi e al Marziale. Il santuario è celebre per un antico gruppo ligneo della Pietà, di cui fan parte statue di torvo e mesto aspetto, reggendo gli emblemi della Passione, dette dal popolo Cinturiù, cioè centurioni, onde l'appellativo di Cinturiù del Marsà, il riferito a persona brutta e antipatica. Nel Duomo di Crema si conserva un crocifisso ligneo legato ad un'antica leggenda. Si dice che nel 400 un sacrilego osò gettare l'immagine sul fuoco e che il crocifisso ritrasse le gambe alla fiamma, donde l'epiteto di Brusa Christi rivolto ai cremaschi, che si venne ad aggiungere al già ricco lessico delle rivalità cittadine. In queste scherzose polemiche fra città e borghi, ricorrenti nel folklore italiano di tutte le regioni, pare si distinguano per mordacità gli abitanti di Casalmaggiore, fieri delle loro tradizioni cittadine di ricchezza, di fasto e di signorile ospitalità. Sul diritto di Casalmaggiore al titolo di città esiste una versione leggendaria che si riferisce ad un grande personaggio. I più dicono Maria Teresa, che qui fu ospitato da una famiglia gentilizia con lusso mai visto.
Tutto il vasellame era d'oro, persino un certo recipiente da camera che al massimo si suole ornare di una greco o di fiorate ghirlande. Pare sia stato questo particolare ad impressionare l'augusto personaggio che di lì a poco diede al borgo il titolo di città, onde i superbi casalesi coniarono strofe polemiche: Parma bell'arma e parmigiani, mantovani e meloni ce ne vuol 100 per trovarne uno buono. E adesso parliamo di battesimi e di nozze. Le usanze popolari e le feste che solennizzano i più importanti avvenimenti della vita dell'uomo vanno ormai scomparendo anche nelle campagne. Si può far tuttavia cenno alle più tipiche tradizioni della provincia cremonese. La funzione di padrino o madrino di battesimo aveva molta importanza e valeva stabilire quasi un rapporto di parentela, un vincolo che doveva durare tutta la vita. Il padrino si assumeva in genere le spese della funzione solenne in chiesa e la madrina faceva un dono alla puerpera. Nella domanda di matrimonio poi non si disdegnava la mediazione del paraninfo, cioè camarada, e si conservava la consuetudine della visita solenne della futura nuora alla suocera subito dopo le pubblicazioni. Tale visita, detta tucaman, cioè toccare la mano, aveva per scopo la ricunusses, cioè il riconoscimento ufficiale del vincolo da parte della famiglia, e si concludeva con uno scambio di doni fra le due donne. La consuetudine voleva anche che i pranzi nuziali fossero due, uno in casa della sposa e l'altro in casa dello sposo. E quale dei due coniugi poi doveva comandare dopo le nozze? Secondo una vecchia superstizione, la donna che riusciva a tradimento a mettere la gonna sulla testa del marito avrebbe goduto in seguito di autorità indiscussa, onde l'appellativo di sutanon al marito che era stato sottomesso. Come in molte altre regioni si usava organizzare una gazzarra, cioè ciocada, sotto le finestre dello sposo attempato o del vedovo in seconde nozze. Altra consuetudine, in vero poco caritatevole, era quella di fare la paiada, cioè di unire con una striscia di paglia l'uscio di un uomo o di una donna che erano stati abbandonati alla soglia della chiesa il giorno delle nozze. La notte fra il sabato e l'ultima domenica di maggio si faceva un tempo l'infiurada, ovvero si ornava di fiori la porta delle ragazze belle e corteggiate, mentre davanti all'uscio delle ragazze poco desiderabili si spargeva la fuligine, il che si diceva stramirà i pelug, cioè spargere le pulci. Scusate il dialetto, io sono napoletana, faccio fatica a pronunciarlo bene. E ora passiamo invece ad un'altra cosa, a Cremona. Vi sono nomi di città evocativi di per sé e che suscitano, per un gioco di assonanze, una serie di immagini. Cremona, un nome che nel suono si ingorga e si distende come una colata di panna densa in uno stampo, un nome che evocherebbe soltanto grasse ghiottonerie e tavole natalizie ornate di torroni, se non si soccorresse una più remota reminiscenza, cioè i violini di Cremona. Ma ascoltiamo un'altra canzone, quella di Giorgio Gaber. Thank you.

sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

carità, lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista,

0: nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
1: Prima di ascoltare Gaber, anche lui milanese, docne, il conformista, eravamo approdati a Cremona. Il filo della magia di Hoffmann si esaltava nei bei racconti di questa città, quello del sublime, per esempio, del sublime maniaco che comperava in tutto il mondo i mirabili strumenti, cioè parlavamo appunto della fisarmonica, mirabili strumenti, li suonava una volta sola e poi li smontava in mille pezzi per scoprire il segreto. Cremona si fissa così in un'immagine di città musicale e il suono stesso del suo nome sembra ora restringersi e distendersi come una cassa armonica. Torniamo indietro nel tempo. Ecco affiorare antiche tradizioni cittadine, feste ormai da gran tempo morte nell'uso. La festa detta della battagliola o del rigotto si collega alle più gloriose vicende del periodo comunale, in particolare ad un episodio leggendario da cui si dice tragga origine lo stemma della città. Un braccio che sostiene una palla d'oro nel pugno con la scritta Fortitudo Mea in Brachio. Narra dunque la tradizione che intorno al 1100 Cremona fu costretta, o per scontare una ribellione o per ottenere un privilegio, a pagare all'imperatore Arrigo il tributo annuo di una palla d'oro massiccio. Dopo qualche anno i cremonesi rifiutarono il pagamento e la città venne assalita dall'esercito imperiale. Dopo una lunga guerra si decise, secondo la consuetudine cavalleresca, di affidare le sorti del conflitto ad una sfida in singolar tenzone. Paladino degli imperiali fu il figlio di Arrigo o secondo altri l'imperatore stesso. Dei cremonesi invece il gonfaloniere Giovanni Baldesio. Il duello che si svolse in uno spiazzo fuori Porta Tosa davanti ai due eserciti schierati si concluse con la vittoria del Baldesio, detto anche Giovanni della Palla o più familiarmente in dialetto Zanen della Bala. In premio al suo valore fu concessa all'eroe la mano di Berta de Zoli, una fanciulla di nobile famiglia cremonese. Ed in gran letizia si svolse fino al 700, l'ultima volta esattamente nel 1773, la festa del rigotto, cosiddetta perché in tali occasioni si rivestivano di nuovi panni a righe bianche e rosse, colori della città, due statue poste sotto la Bertazzola, una loggia presso il Torrazzo, statue che si credevano i ritratti di Baldesio e di Berta. La cerimonia che ricordava la conquistata libertà si svolgeva il 14 agosto. I brentadori lavavano la piazza ed i fornai rivestivano le statue. I vecchi panni nei quali era nascosta una moneta da 6 zecchini venivano poi gettati ai presenti che si azzuffavano per impadronirsene, da cui il nome di battagliola. Il giorno seguente, di dell'Assunta, sulla stessa piazza del comune aveva luogo la festa del toro che celebrava la vittoria dei cremonesi sui parmigiani nel 1250. In tale occasione il carroccio di Parma, il cui emblema era a quel tempo un torello, era stato portato in città quale trofeo. Il giorno della sua ricorrenza i macellai conducevano un toro nella piazza facendolo correre tutto intorno, quindi entravano in scena i navaroli o barcaioli recando su ruote un barcone pieno d'acqua che veniva spruzzata sul pubblico. Infine i mugnai spargevano farina sulla gente bagnata. Finito lo scompiglio che dava luogo non di rado a zuffe, i macellai facevano entrare nella cattedrale un ragazzo a cavallo del toro che recava le offerte di ceri alla Madonna. Indi seguivano i navaroli con la barca. Devo fermarmi perché, vero Matteo, non abbiamo più tempo, però vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi invitiamo come sempre a restare su Radio Orizzonte perché qui ascoltate belle parole e tanta buona musica.

0: Tutti Orizzonti in Blu.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Ci vuole a te.
2: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
3: Marco Lombardi è il nostro primo ospite di oggi, scrittore, giornalista, docente alla Sapienza di Roma, ha da poco pubblicato con la casa editrice Franco Angeli il libro, o meglio, dobbiamo dire la cineguida dal titolo Saporama, il senso del cibo per un film, attraverso la quale, attraverso questa guida, dunque scopriremo perché gli sceneggiatori, quando mettono a tavola uno o più personaggi, scelgono determinati piatti o determinate bevande. L'autore ci propone

0: pochissimo, è quasi impossibile trovare dei film in cui il cibo o non sia ripreso, rappresentato o almeno sia raccontato a livello verbale, tant'è che un po' di anni fa in università in Sapienza dove insegno stavo per far fare, poi la cosa non si è realizzata, una tesi di laurea proprio su questo tema, cioè quali sono i rarissimi film che non mettono in scena il cibo, perché essendo un momento di quotidianità, nel momento in cui si racconta la storia di un personaggio, è quasi matematico che a un certo punto lo si debba vedere a tavola, a mangiare, anche solo a bere un caffè. Il fatto di non farlo è una scelta molto forte. E quindi sì, la stragrande maggioranza dei film hanno cibo visibile.
1: Ecco, per cui potrebbe uscirne un altro libro, ma questo lo speriamo più avanti, perché il libro è veramente bellissimo. Senta, rapporto fra tavole apparecchiate e regista. I registi, i gusti dei registi, i gusti degli attori. Ecco, c'è stato anche qui una lettura molte volte da parte di chi evidentemente dirige il film, di questa interpretazione, questo intreccio.
0: Secondo me, servendomi della cinegustologia, che questo progetto che oramai ha quasi 20 anni e che io ho messo in piedi per provare a raccontare il cinema in maniera un po' più creativa, uscendo dai soliti schemi, dai soliti codici, la regia, la sceneggiatura, le musiche, gli attori, eccetera, mi sono domandato ma appunto qual è il senso dei piatti, cioè non è possibile che uno sceneggiatore metta a tavola due o più personaggi e scelga un po' a caso il piatto, anche se a volte magari ci sono anche delle soluzioni parzialmente inconsce, però la sfida del mio libro di Saporama è proprio quella di provare, naturalmente dico provare perché non siamo nel regno della matematica, a trovare delle soluzioni a volte anche fantasiose, a volte secondo me invece anche più nette, cioè i piatti, i sapori, le consistenze e gli odori di un piatto sono un modo molto spesso per raccontare un passaggio narrativo, uno stile di un film o un personaggio.
1: Ecco, oltretutto anche qui evidentemente il cibo può essere la chiave di lettura per altri risvolti rispetto ai personaggi.
0: Assolutamente, anzi, come giustamente dice, a volte il personaggio si mostra in un modo, ma se lo vediamo mangiare un qualche cosa, probabilmente viene fuori qualcosa di diverso. Faccio un esempio stupidissimo, magari un cattivo in un film, lo vediamo mangiare una torta, qualcosa di dolce, e quantomeno ci domandiamo se dietro quella patina di cattiveria ci sia qualcosa invece di dolce, di tenero, eccetera. Quindi a volte proprio sono quasi dei controcampi rispetto alla narrazione classica, cioè i piatti sono un modo per fare luce su aspetti caratteriali magari meno evidenti.
1: Film italiani e film stranieri, anche qui direi che ci sono evidentemente tante combinazioni e tante possibilità di vedere cose curiose sulle tavole dei vari registi.
0: C'è veramente un po' di tutto, tant'è che poi il libro è strutturato proprio in antipasti, primi, secondi, certo, contorni, dessert, quindi c'è veramente una tavolozza gastronomica molto ampia. E sicuramente lì ogni tanto c'è anche un po' il gusto dello sceneggiatore o del regista, tanto oramai molto spesso i registi sono anche sceneggiatori dei loro film. A volte c'è anche una componente casuale, che però per me non è mai casuale. Ieri abbiamo presentato alla Mondadori a Roma appunto il libro, è stata la prima presentazione, c'era Gianmarco Tognazzi, il quale naturalmente con la sua solita ironia ha detto ma tante volte sai i piatti finiscono sul set un po' così per caso, e forse qualche volta questo è anche vero, però quando i piatti sono così proprio connotati, cioè si capisce che non è soltanto una questione alimentare, allora io sono veramente convinto che ci sia un senso profondo.
1: Ha parlato di Marco Tognazzi, ricordiamo che comunque ha fatto anche un'introduzione al suo libro, e a proposito di Tognazzi non si può dimenticare la grande abbuffata.
0: E infatti c'è un piatto della grande abbuffata all'interno del mio libro, che è il patè di fegatini, quel patè di fegatini che proprio Ugo costruisce, prepara con grandissima cura, che gli altri due commensali, virgoletto perché è quello che dicono, lo descrivono.

0: una poesia di merda. In effetti la consistenza di quel patè è veramente un alter ego del disfacimento umano di quei personaggi, ma poi della società tutta. Quel film è una satira feroce al consumismo, sì. a una società oramai proprio che sta viaggiando a 200 all'ora contro un muro, e quindi proprio molle, un po', come dire, decomposta. Naturalmente il patè è buonissimo, però giusto in termini così allegorici, e quindi il mangiare quella roba lì è un po' come cibarsi della propria stessa morte, che l'umanità, almeno la società degli anni 70, ma le cose almeno non sono cambiate, ha un po' deciso di essere.
1: Ecco quello che si diceva prima, che in fondo anche questi film riportano poi ad altri risvolti, molte volte anche crudeli, difficili, pesanti.
0: Assolutamente sì, ci sono dei sapori, della consistenza all'interno di un piatto, che possono essere l'amarezza, il crudo, il freddo, il secco, che sono tutte componenti, secondo me, che portano proprio a un racconto in direzione, insomma, di cose non piacevoli. Ecco, un film di guerra potrebbe essere tranquillamente associato a un carpaccio di carne con dell'olio molto amaro e magari qualche crostino secco, e quindi non ci sarebbe da stupirsi. Adesso io non l'ho raccontato nel libro, se magari un film di guerra, argomento tristemente contemporaneo, il generale che schiaccia un ditino per far partire una delle tante brutture che si chiamano bombe, magari si sta mangiando in contemporanea proprio un piatto di quel genere, che diventa un modo proprio per raccontare il suo gesto scellerato.
1: Davvero, davvero. Senta, cartoni animati, anche qui mi viene in mente, per traslato, Nonna Papera, che oltre alle buone torte fa anche dei polli, per cui si automangia.
0: E certo, Nonna Papera nel libro mancano tantissime,
1: sì, certo,
0: tantissime scene. Infatti già ieri si minacciava un secondo Saporama con altri libri piatti. Io a livello di animazione ho inserito il famosissimo spaghetto di Lilli il Vagabondo,
1: certo,
0: che è qualcosa di morbido, un filo che unisce, un filo che scivola, ma non scivola l'uno verso l'altro, mentre a volte l'amido dello spaghetto, della pasta, crea una situazione in termini di racconto di qualcosa di viscido, di ambiguo, lo vediamo in tanti altri film. E quindi, insomma, lo spaghetto è in Lilli il Vagabondo. Poi Miyazaki, ci sono anche dei piatti presi dai film di Miyazaki, maestro dell'animazione giapponese.
1: Certo.
0: E insomma, sì, anche l'animazione, che forse è il genere cinematografico ancora oggi più vivo, più che sperimenta di più, si serve moltissimo del cibo, quindi questa è anche un'ulteriore prova che il cibo è veramente un elemento, come dire, di racconto e allegorico molto molto potente, anche all'interno di un genere che in teoria, visti i colori, vista il movimento eccetera, forse non avrebbe così bisogno.
1: Ecco,
0: in un film di fiction magari il piatto serve anche a tirare un po' sul livello, il tono eccetera. L'animazione non avrebbe bisogno, ma se si serve al cibo è perché il cibo ha un senso.
1: Musica, anche qui la musica si adatta, il regista sceglie qualcosa di particolare, qualche compositore particolare che aiuti appunto a sottolineare i piatti che si servono.
0: Ah, sicuramente sì. Adesso questo non è un aspetto approfondito dal libro, ma,
1: sì, infatti,
0: ma la musica è la musica è cibo, anche quello. Non a caso ci sono anche dei generi musicali, la musica acida, l'hard rock, che comunque fanno riferimento a una consistenza, a un sapore. E sono proprio due grossi ingredienti, in effetti, la musica e il cibo. A volte possono essere inseriti all'interno di una scena, un po' come si fa i vini con i piatti, per assonanza, e quindi magari la musica serve ad amplificare le emozioni sensoriali che lo spettatore si immagina vedendo qualcuno, beato lui, che sta assaggiando un piatto. A volte invece per contrasto, per cui magari, sempre tornando all'esempio di prima, del cattivo che mangia una torta, quindi qualcosa di dolce, ma se ci fosse un brano musicale magari molto, come dire, con tante punte magari proprio acide, con qualcosa di dissonante, ecco, magari sarebbe un modo per rimarcare come quella dolcezza in effetti non c'è, il personaggio probabilmente ha solo e soltanto delle note, insomma, sgradevoli a livello caratteriale.
1: Senta, purtroppo dobbiamo fermarci, ahimè, ma vede che ho ragione, e aveva ragione anche chi gliel'ha chiesto a Roma di un secondo libro, e bastasse poi. Senta, ma per chiudere, ogni capitolo ha una specie di cameo intitolato Curiosità, che qui lei ci fa entrare in aspetti particolari dei film che commenta.
0: Sì, l'ho pensato per dare un po' di ulteriore leggerezza alla pagina, perché questo è un libro saporama che io ho fatto, anche se ci sono 10 anni di ricerca, quindi c'è tantissimo lavoro, però credo che la gente innanzitutto si diverta, poi un libro si può leggere così a caso, mi interessa quella scheda, quel piatto, quel film, eccetera eccetera, quindi anche queste curiosità sono proprio fatte per così dare qualche elemento leggero, ma adesso di banale, ecco, ma piacevole, e ci sono oltretutto anche in queste curiosità molto spesso delle note sul cibo, cioè come mai è stato utilizzato quel piatto, eccetera eccetera, o magari altri piatti sono presenti nello stesso film, ma se no poi diventava un po' troppo lungo il libro, che hanno secondo me sempre un valore, poi a volte anche il rapporto che ha il regista, lo sceneggiatore rispetto appunto al cibo, appassionato, meno appassionato, ad esempio faccio solo un esempio, Paolo Genovese, che anni fa in un'intervista mi ha detto io se tornassi indietro a fare lo chef piuttosto che il regista, è una che si vede che ama il cibo nei suoi film, c'è sempre il cibo proprio come un personaggio, follemente, uno dei suoi ultimi, poi Perfetti Sconosciuti, i gnocchi di Perfetti Sconosciuti infatti sono in una scheda del libro, insomma, sì.
1: Marco Lombardi, grazie, il libro è veramente entusiasmante, la ringrazio moltissimo il tempo che ci ha dedicato, in attesa del secondo capitolo di questo libro, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, grazie del tempo dedicato.

0: Daniela, siamo da te naturalmente, anche questi libri sono eventualmente da mettere in valigia, visto il tempo e ormai le date prossime alle vacanze.
1: E infatti ho scelto un libro che è molto originale, interessante, però si legge anche con una trama appassionante che possa veramente occupare un po' di giorni di vacanza, perché bisogna seguirlo bene. Si intitola Tre nomi, è dell'inglese Florence Knapp, è un romanzo d'esordio, ha avuto un tale successo che subito viene tradotto in più di 20 lingue, in Italia è uscito alla fine di febbraio e già alla quinta ristampa. Effettivamente questo Tre nomi è edito da Garzanti, è molto originale, parte da questo presupposto che il nome che ci viene dato alla nascita può avere anche conseguenze sullo svolgimento della nostra vita, in particolare questo, certo, è una famiglia molto in difficoltà, nel senso che è una famiglia composta da un marito molto autoritario e manipolatore, una moglie che quindi si sente a disagio e sacrificata in questo ruolo, e una bambina di 9 anni che naturalmente capisce che fra i genitori c'è tensione, ma non sa come esplicitarlo. Ebbene, nasce il fratellino, nasce un maschio. Il padre subito dice: deve chiamarsi Gordon, perché nella nostra famiglia sempre il primogenito maschio si chiama Gordon. La moglie viene incaricata insieme alla figlia di andare all'anagrafe a fare la denuncia, però la bambina dice: quanto mi piacerebbe un nome un po' originale per il mio fratellino. Ma, dice la mamma, cioè Bear, cioè in inglese è orso. Ah, che strano, figurati cosa direbbe il papà se lo chiamassimo così. Certo, ma tu, mamma, tu come vorresti chiamarlo? A me piacerebbe Julian, che è un nome pieno di significato, perché vuol dire padre che viene dal cielo, è un simbolo. E allora cosa facciamo, mamma? Ecco, e qui partono tre diversi romanzi, cioè la mamma decide di dare retta alla figlia e di chiamarlo Bear, naturalmente facendo imbufalire il marito, oppure di chiamarlo Julian come piace a lei, sempre destando la ripulsa del marito, e infine di chiamarlo veramente Gordon. Ecco, l'autrice sviluppa questi tre bambini e uomini, perché poi prosegue per tutta la loro vita, che importanza ha avuto per loro essere chiamati con quei tre nomi diversi, perché naturalmente gli equilibri familiari si sono completamente spostati a seconda del nome.
0: Sì, veramente, è veramente strano. In effetti c'è da chiedersi, ma il nome che ci danno i nostri genitori
1: può avere avuto influenza
0: sulla nostra vita, chi lo sa?
1: Sulla nostra vita.
0: Senti Daniela, molto molto interessante, molto carino, grazie. E allora
1: alla prossima
0: con qualche titolo in più
1: per le vacanze.
0: Va bene, grazie, ciao. Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e del loro appuntamento per mercoledì prossimo 10 giugno.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera, questi titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei 4 braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
3: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
5: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social volo di Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
3: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei 4 braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei 4 braccianti uccisi in una pompa di benzina da Mendolara in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I 4 braccianti uccisi sono un pakistano e 3 afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. I 2 caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, 2 pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
3: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
7: Non sono stata io. Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine, ad accusare la madre. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre due figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
3: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in due anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
9: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno, dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e Confsal hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. Due silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra allo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Kay Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
11: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan «White Lives Matter» in contrapposizione al «Black Lives Matter», divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
12: 15 anni ad aspettare un papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Theobroma cacao è il nome scientifico della pianta del cacao, originaria dell'America. Un'antica leggenda racconta che il dio Azzeco donò al mondo il cacao per prepararvi una bevanda amara e piccante molto rinvigorente. Da quel momento la pianta divenne importantissima, tanto che i Maya ne usavano i semi anche come moneta di scambio. Qualche secolo dopo, Cristoforo Colombo, durante il viaggio in Honduras, ne rimase talmente affascinato da volerne portare i semi in Europa. Fu da allora che la ricetta della bevanda al cacao si diffuse nel vecchio continente, anche se il suo sapore era ancora molto diverso da quello dell'attuale cioccolato in tazza. Per avere il gusto del cioccolato che conosciamo tutti, bisognerà aspettare il 1828, quando la casa dolciaria Van Houten inventò una macchina per estrarre il burro di cacao dai semi. Oggi il burro di cacao, oltre a essere usato dall'industria cosmetica per creme e rossetti, è l'ingrediente principe del cioccolato, un peccato di gola veniale.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al 0.5 chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati, si poteva entrare. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca, Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi la ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano davanti agli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava, era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta "Sigarette Vittoria" e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno, si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo, tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita. Invece che nella parete di fondo, come era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori dal raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e, forse, proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena ingiallita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattiere in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato il nome ed era stato irrimediabilmente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini, i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali. Un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato. Ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano cose che, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo $2.50. In quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa. Anche se non vi era scritto niente, era un oggetto compromettente. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé, Nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi, ma si poteva ragionevolmente presumere che, se lo avesse scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezion fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto definitivo, cruciale. A lettere piccole goffe scrisse: 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944 o 1945, ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese ad un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro? Per gli uomini non ancora nati? La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina. Poi andò a cozzare contro la parola in neolingua, bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso, e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio. L'atto della scrittura sarebbe stato facile, non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo diuturno inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato. L'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché, a farlo, si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. All'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Chiara.
3: Ciao Aldo.
2: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
3: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
2: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
3: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
2: Perfetto, Ciak e Sipario.
3: Tutti i giovedì alle 11.30.
2: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
3: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rinforzati.

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: amici di Radio Orizzonti che vi siete sintonizzati in questo momento sul nostro canale, buonasera. Buonasera da me, che sono Claudio Borroni e sono al microfono. Buonasera da Angelo Sivelli che è in regia. E buonasera anche da...
1: Gisella Viccardi.
0: Ma sei proprio come il prezzemolo. Te che sei da tutti i parti.
1: Sempre.
0: Ma come mai questa cosa? Tutti mi vogliono, tutti com'è? Figaro qua, Gisella qua, Gisella là. Bene.
1: Siamo, come si dice, sul pezzo.
0: Sul pezzo. E noi siamo molto contenti di averti qua con noi perché mi aiuterai a commentare i brani che io ho scelto. Partendo da questo brano di Felix Mendelssohn. Che qualcuno dice, cominciamo con la musica classica, invece no, abbiamo iniziato con una sinfonia, la numero 4 di Felix Mendelssohn, che ci dà la sveglia. Ascoltate che ritmo questo brano.

0: Ci ha svegliato e direi che è giusto che sia così, perché sta per arrivare Alicia Keys con il suo brano Girl on Fire, quindi ragazze sul fuoco. Ma tanti anni fa non c'erano, chi è che mettevano sul fuoco? Erano le Le streghe.
1: Beh, adesso ci sono le influencer.
0: Oddio mio, sì, le metterei tutte sul fuoco le influencer io.

Ma sapete se adesso io vi faccio ascoltare un brano latino, per esempio di Alvaro Soler, accompagnato da Noco Santos, e il brano si chiama Candela.

momento di farvi ascoltare una delle mie cantanti preferite. Purtroppo non c'è più. Il suo nome era Amy, il suo cognome era Winehouse. Tears dry on their own. Le lacrime si asciugano da sole. Io però, quelle che ho pianto per lei sono ancora qui e sono ancora umide, perché sono dispiaciutissimo di aver perso una grandissima artista.

Ed è già finita, purtroppo le cose belle finiscono sempre troppo presto. Ma sta arrivando Strauss con un brano meraviglioso, corto, anche questo molto corto, ma da ascoltare con molta intensità. Così parlò Zarathustra. Strauss.

0: Ve l'avevo detto che il brano era veramente molto corto, ma straordinario. No, una cosa straordinaria, va bene. Peccato che non suono il violino. Antonella Ruggero, da lontano, ascoltate questo brano e prima o poi Antonella ci farà ascoltare i suoi acuti, no? Di musica classica che sono proprio...
1: Però Claudio, tu non suoni il violino, ma lo strumento che possiedi è... La voce straordinaria, cioè, la tu voce.
0: Tu dici il più bello strumento che esiste al mondo.
1: Esattamente. Sì. Bene, e okay. Quindi noi ci
0: beiamo
1: di questo.
0: Quindi allora tu vorrai ascoltare un brano da me qui oggi.
1: Beh, ma certo.
0: Va bene, ok. Allora mi adeguo e mi preparo.

Ve l'avevo detto, si tratta di una voce straordinaria, quella di Antonella Ruggiero. Da lontano avete sentito questi acuti meravigliosi, questi passaggi di voce di testa, quindi questi falsetti meravigliosi, frutto di una grandissima esperienza, di una grandissima scuola anche classica. Voce totalmente diversa quella di Anastasia, che ci fa ascoltare questo brano Not That Kind of Girl, non quel tipo di ragazza, quindi non pensiate che io sia quel tipo di ragazza. Oh.

arrivato il momento di presentarvi un allievo di uno dei più grandi produttori di genere musicale, Barry White. Barry White era americano, Mario Biondi invece è siciliano, e ce lo ascoltiamo con questo brano che io non ho ancora ascoltato, si chiama Rivederti. Mario Biondi.

0: Devo dire che hai imparato bene, eh?
1: Grande Mario, sempre, sempre, sempre bravissimo.
0: Senti Gisella, tu lo sai.
1: Ma io sono di parte, lo sai, che sono innamoratissima di Mario Biondi.
0: Ma certo, ed è il motivo per cui ho inserito questo brano sapendo che ci saresti stata tu. Mentre, visto che il nostro angelo diventa matto per John Sebastian Bach, a lui dedichiamo questo preludio del libro numero 1 con un clavicembalo ben temperato.

ma dai, ma è già finita anche questa, ma tutti i brani belli sono corti. Vabbè, ascoltiamoci questa Judith Owen, To Your Door, cioè alla tua porta. Sapete che io non l'ho mai sentita questa canzone, l'ho presa così e sarà una sorpresa, speriamo che ci piaccia.

La Judith dice al suo uomo: I come back to your door. Io ritorno alla tua porta. E questo è un brano nuovissimo, appena arrivato ed inserito appunto nella discoteca di Radio Orizzonti, nella zona appunto jazz, ed è veramente un brano jazz costruito con strumenti tradizionali, quindi il contrabbasso, la chitarra, ed ecco che sembra quasi un brano antico, invece è arrivato Aurora. Meno male che ogni tanto arrivano dei brani nuovi di jazz. Sta invece arrivando Angoon, una bravissima cantante, che ci fa ascoltare questo brano che si chiama Still Remembering Me.

Ed ora, cari amici, il brano di un complesso particolare molto difficile sono gli Avion Travel, dove il cantante è un personaggio straordinario, si chiama Peppe Servillo ed è fratello di Tony. Quindi immaginate i loro genitori, no? I suoi genitori, i loro genitori che cosa pensano di questi due figli grandissimi musicisti. Credo che siano contentissimi, perché Tony Servillo è uno degli attori dei più famosi e più apprezzati attori italiani, e Peppe Servillo è un cantante veramente molto impegnato. Il brano che ascoltiamo è Cosa sono le nuvole, degli Avion Travel.

E ritorniamo alla nostra musica classica con un autore italiano, Gioacchino Rossini, che ci fa ascoltare la Ouverture del Barbiere di Siviglia.

brano dura ancora 3 o 4 minuti, però abbiamo alcuni brani che spingono per entrare, soprattutto questo di Ella Fitzgerald, One for My Baby, e la dobbiamo far ascoltare perché Ella Fitzgerald è la regina del jazz.

Benissimo, benissimo, abbiamo ascoltato la regina del jazz. Allora, Annie Lennox non è la regina del pop, del blues o del jazz, ma comunque è una grande cantante, e questo brano qui la incorona proprio in questo suo genere particolarissimo, Annie Lennox con Why.

Era Why di Annie Lennox. Ed ora chiudiamo gli occhi, sentiamo arrivare un profumo di sigaretta, è quella di uno dei più grandi attori, lui ha un impermeabile bianco, il bavero è alzato, c'è un cappello che gli chiude la vista, lui sta fumando, è in un night e siamo a Casablanca. Che cos'è?

0: Cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma non preoccupatevi perché la prossima settimana ci siamo ancora e vi ricordiamo mercoledì alle ore 21 e domenica in replay alla sera alle ore 18 la domenica. Ciao a tutti da...
1: Ciao ciao!
0: Da Gisella, da Claudio e da Angelo in regia. Buona serata a tutti!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso.

notte chiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

cazzo? Oh, ma mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore rispondimi, per

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: One, two. Ho bisogno di qualcuno

sarai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

0: vivere per voi. Non sarà certo così difficile.
1: Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.